0: Amante, per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
2: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che riunisce oltre 300 lavori per indagare la componente ironica che attraversa la cultura italiana. Non un semplice atteggiamento, ma una vera e propria sensibilità nazionale che trova nella commedia dantesca il suo primo e più alto riferimento. Nella rivoluzione di affrontare i temi più complessi attraverso un registro legato alla quotidianità, intrecciando la cultura alta con quella popolare. L'arco temporale si estende oltre 80 anni dal secondo dopoguerra ad oggi, soffermandosi sugli artisti che hanno fatto della tensione tra tragico e comico il centro della propria poetica e del proprio sguardo sul mondo, coinvolgendo anche il cinema, il teatro, l'architettura, la letteratura e la filosofia. Tragicomica prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento ad oggi al Maxi di Roma fino al 20 settembre. Ci spostiamo a Torino per un'esposizione che riunisce per la prima volta in un percorso unitario un'ampia e significativa selezione di opere su carta. Oltre 600 disegni, acquerelli, incisioni e dipinti provenienti dalle raccolte del GAM raccontano con uno sguardo inedito l'intero XX secolo, dalle atmosfere simboliste e secessioniste fino alle ricerche della generazione degli anni 90. La mostra mette in dialogo poetiche e linguaggi differenti, tutti legati alla centralità della carta come spazio di sperimentazione e invenzione, supporto agile, immediato, disponibile che ha consentito agli artisti di annotare visioni, verificarle, contraddirle, ripeterle e trasformarle. Un altro Novecento, opere su carta dalle collezioni della GAM a Torino fino al 1 novembre. E ora a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea.

0: Partenope è la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido, connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagna l'esposizione dei materiali, al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 31 agosto. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Woman Down di Colleen Hoover. In questo thriller ricco di colpi di scena, una scrittrice frustrata cerca ispirazione in un rifugio isolato, ma ciò che trova sfida ogni aspettativa e la realtà. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Diddy Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.
1: She's crazy like

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Campania ci sono 7 posti dove trovare un po' di fresco in questi giorni. Nel comune di Fonte Greca c'è un bosco centenario con una specie di cipressi molto rara, nel bel mezzo del quale scorre il fiume Saba. All'arrivo, la presenza del fiume, di cascate e laghetti vi doneranno subito una sensazione di freschezza. Il bosco vi riparerà dal sole cocente di agosto e fare un picnic nell'area attrezzata con vista sulla cascata sarà davvero una goduria. Poi c'è Bocca della Selva. Con i suoi 1395 metri d'altitudine, questa località nel Parco Regionale del Matese vi garantirà una boccata di ossigeno fresco. Potrete passeggiare nei boschi, stendervi a prendere il sole sui suoi sterminati prati, assaggiare la cucina tipica nell'unico rifugio presente. Da Bocca della Selva, curva dopo curva, lungo una strada bella e panoramica, potrete poi giungere fino al lago Matese. La vetta del Monte Terminillo, che fa parte dei Monti Picentini dell'Appennino Campano, raggiunge quota 1806 metri d'altitudine. I suoi fitti boschi e qualche ruscello sapranno regalarvi ristoro dalla calura, ideale per una giornata di relax. Ci sono infatti aree picnic con giochi per bambini. Salendo in alto invece si trova una piana con un maneggio. Le grotte di Castelcivita si trovano nel Parco Nazionale del Cilento. Ci sono vari percorsi, quello più facile è il percorso turistico della durata di un'ora circa, che basterà per permettervi di godere della bellezza e dell'imponenza di queste grotte. Non dimenticate di indossare scarpe da trekking e di portare con voi una felpa, perché anche nelle giornate più torride qui la temperatura costante è di 18 gradi. Se usciti dalle grotte di Castelcivita avete voglia di fare un tuffo, il fiume Calore è proprio a due passi e potete arrivarci proprio a piedi dal parcheggio delle grotte. Da qui, infatti, imboccando un sentiero, arriverete in una zona dove il fiume crea delle vere e proprie spiagge. Tra il fresco dell'acqua e l'ombra degli alberi, refrigerio e divertimento sono assicurati. Il Monte Faito, nei Monti Lattari, con i suoi 1131 metri di altitudine, domina la penisola sorrentina e tutto il Golfo di Napoli. Si può accedere da Vico Equense e da Castellammare di Stabia, anche con la funivia che parte proprio dalla stazione di Castellammare. Qui il fresco non manca e potrete fare un picnic o una passeggiata alla scoperta dei faggi secolari. In estate è possibile anche noleggiare bici ed e-bike. Dal bar del Belvedere avrete poi una vista impagabile sull'intero Golfo di Napoli. E infine, nel Parco del Taburno, a quasi 1400 metri di altitudine, troverete il bel parco avventura Camposauro, un'area picnic ed un piccolo parco giochi. Le zip line tra gli alberi del bosco e la parete per l'arrampicata vi faranno passare dei momenti di pura adrenalina ma al fresco. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: amo l'amore dei marinai che baciano e se ne vanno, lasciano una promessa mai più ritornano. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Come? Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 3:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, dramma sull'A21 Torino-Piacenza. Nel Pavese una coppia ha viaggiato per circa 100 km senza accorgersi che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava dormire ma sarebbe stato stroncato da un malore. A Noicattoro nel Barese invece un bambino di 6 anni è stato azzannato da un lupo, ferito al torace e ricoverato in osservazione a Bari. È il terzo bambino aggredito in pochi giorni. Autorizzata la cattura dell'animale, mentre in Trentino al lago di Speccheri una donna di 60 anni è morta annegata dopo essere scivolata durante un'escursione. Inutile il tentativo del figlio che si è tuffato in acqua per salvarla.
2: Due casi sotto indagine in Calabria, Trevisacce, nel Cosentino è stato fermato il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata brutalmente picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Il 42enne è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania. Nel Regino invece è fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito, Franco Fava, 55 anni, durante una lite nella loro abitazione a Stignano. Gli inquirenti devono chiarire se la caduta fatale dell'uomo sia stata accidentale o provocata.
3: E sale ancora la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 morti e 14 feriti. Israele ha inoltre annunciato l'uccisione di due alti comandanti di Hezbollah, accusati di pianificare operazioni contro le forze israeliane. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
2: Il meteo dopo settimane di caldo e afa cambia lo scenario sull'Italia. Dal lunedì 17 agosto una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando un nuovo fronte atlantico potrebbe provocare forti temporali e nubifragi al centro-nord, accompagnati da un sensibile crollo termico e dalla fine della lunga fase dominata dall'anticiclone africano.
3: E la pioggia ferma il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi al tramonto in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani, lunedì 17 agosto. L'acquazzone del primo pomeriggio ha infatti compromesso le condizioni della pista di tufo, rendendo rischiosa la gara per cavalli e fantini. Dal Palazzo Pubblico è stata esposta la bandiera verde che ha ufficializzato il rinvio. Anche il palio dello scorso 2 luglio era slittato di un giorno per il maltempo.
2: Sport, ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Ceccon e Quadarella. Nell'atletica Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino e sulle staffette 4x400. A Siena intanto la pioggia ha costretto al rinvio del palio domani sera. Nel calcio proseguono i 32esimi di Coppa Italia, in campo Frosinone, Juve Stabia e Genoa Ascoli, più tardi Verona Virtus Entella e Lazio Mantova.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

i magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile! Inimitabile.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Tesla Model 3 Highland, elettrica ottimizzata aerodinamicamente, CX migliorato. Autonomia fino a circa 550-600 km in ciclo WLTP, 0-100 in circa 4,4 secondi nel long range AWD. Migliorata su insonorizzazione e comfort rispetto alla generazione precedente. Volkswagen ID.2 All, elettrica compatta FWD, circa 226 cavalli nella versione top futura. Autonomia target 450 km nel ciclo WLTP, 0-100 sotto i 7 secondi. Passiamo alle due ruote, KTM 990 Duke, bicilindrico parallelo da circa 123 cavalli e 103 Nm, 0-100 in circa 3,3 secondi. Peso contenuto sotto i 190 kg, è una naked molto aggressiva. Triumph Daytona 660, 3 cilindri da circa 95 cavalli e 69 Nm, da 0 a 100 in circa 3,9 secondi. Sportiva media più stradale che estrema ed è un ottimo compromesso quotidiano. Chiudiamo con una curiosità. Il settore auto sta cambiando anche fuori dal motore. Oggi i produttori lavorano sempre di più sull'aerodinamica attiva e passiva, perché ogni punto di coefficiente CX può valere fino al 5-7% di autonomia in più sulle elettriche. Questo significa che elementi come maniglia scomparsa, cerchi carenati e sottoscocca completamente piatto non sono più scelte estetiche ma ingegneristiche. Un tempo queste soluzioni erano riservate alle supercar, oggi arrivano anche sulle utilitarie elettriche. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

quelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con i principali protagonisti del K-pop, ovviamente mi riferisco ai BTS che hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Normal, una delle 14 tracce di Arirang, l'album che ha segnato il ritorno discografico della band coreana dopo quasi 4 anni. In Normal i BTS affrontano temi legati alla quotidianità e alle emozioni vissute dai 7 artisti dentro e fuori dal palco. E passiamo a Vuoto Cosmico, questo è il titolo del nuovo singolo di Giusy Ferreri che conferma la ricerca della cantante di nuovi stimoli e collaborazioni. Giusy Ferreri prosegue così la sua carriera solista con una canzone che definisce ed esalta la sua nuova fase artistica dopo aver intrapreso un percorso parallelo con la band alternative rock dei Bloom. E voliamo in Germania dove c'è Kamrad, il 29enne cantautore tedesco che nel nuovo singolo Sober racconta la lucidità ritrovata dopo una sbornia d'amore, trasformando la fine di una relazione in un nuovo inizio. E passiamo ad un'altra 29enne, in questo caso cantante e attrice statunitense di origini messicane. Mi riferisco ovviamente a Becky G, Baraja Bandita è il titolo del suo nuovo album, il quinto della sua carriera, un lavoro attraverso cui Becky riafferma con forza la propria identità, muovendosi con naturalezza tra spagnolo ed inglese, esprimendo la sua duplice identità culturale ed artistica e segnando anche un ritorno alle sue radici rap. Sarà il primo album di Becky G ad essere pubblicato in vinile e CD. Si intitola invece Last Weekend, il terzo album in studio della 31enne cantautrice californiana Phoebe Bridgers. Phoebe ha aperto i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour e anche qualche data per i Rolling Stones. Last Weekend è un album avvincente in cui tesse storie complesse su sonorità insolite. Nella biografia dell'album Phoebe Bridgers parla del desiderio di trasferire emozioni dalla compositrice all'ascoltatore e qui è in tutto l'album raggiunge sicuramente questo obiettivo. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Laura Pausini, che ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese. Si tratta però di una cover importante, quella di Juan Chiov, successo del 1980 nato dalla penna di Pino Daniele, in questo caso in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, a confermare ancora una volta quanto sia profondo il legame della Pausini con la lingua portoghese. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Laura Pausini. Se qualcuno deve invidiare

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

Signore e signori, buonasera. Ci troviamo dietro le quinte della Convention Hall di Brandedelphia, dove è già iniziato il concerto di uno dei più prestigiosi gruppi del momento, The Cow. In italiano potremmo tradurli con vacca. La formazione è ormai notissima: Brian Kelvin al basso, ex pianista dei Brubel, poi passato nel 1949 agli allora celeberrimi Ruttos, dopo un breve tirocinio come anestesista al St. Paul Hospital. Brian Kelvin passava con i Blue Vomits come percussionista e lo vedremo poi al sax baritono e successivamente alla viola d'amore con i Bobolons. Dopo 3 anni di permanenza con i Bobolons, in seguito a una pericolosa frattura della trachea, Brian Kelvin si suicida il giorno di Natale. Ecco ora sul palco Terry Lilium al violino, ex chitarrista dei Conats, ex guardiaspalle di Robert, suicidatosi come noto per una dose eccessiva di Coca-Cola, ex arrangiatore del gruppo dei Moscardines, con i quali rimase dal 1974 al 1970. Terry Lilium, oggi considerato il numero uno dei violinisti, si suicidò nel 1969 dopo un grave shock subito durante il Giro d'Italia. Nella formazione sentite Bunny Pepper, che dopo innumerevoli tentativi di suicidio è riuscito finalmente a mettere in atto i suoi folli propositi gettandosi dal 59esimo piano di un grattacielo in fiamme dopo aver ingerito ben 16 kg di arsenico puro. Ex batterista dei Nervous, ex trombonista dei Papa Frolz, autore del celebre minuetto di Boccherini, Bunny Pepper si è imposto all'attenzione del suo pubblico dopo la sua conversione alla religione shintoista. Ora The Cow basa la sua aggressività sul talento di Baby Baby, ex arpista dei Tartuffs, ex braccio destro di Frank Bobling, suicidatosi nella primavera del 1973, nell'autunno del 74, nei primi giorni del 75, e ora è sepolto nella Cappella Sistina. Baby Baby, che ora ascoltate in sottofondo, è oggi il più prestigioso timpanista vivente, dotato di bacchetti al titanio, e riesce a raggiungere la velocità di 13.960 percussioni in meno di 55 secondi ed è stato insignito prima del suo recente suicidio della prestigiosa medaglia in si bemolle maggiore. La spettacolare timbrica che ascoltate è frutto della collaborazione di una delle colonne del gruppo, Albert Boss, suicidatosi recentemente, e il suo braccio destro Elton Birbetta, di origine italiana, ex basso tuba dei Melvins, ex triangolista dei Bourbons, in seguito passato ai Rolling Stones come taxi driver, infine stabilizzatosi a Frosinone, suo paese di origine, dove nella primavera del 76 si è suicidato per disperazione e noia profonda. Ma il componente più prestigioso del gruppo è senza dubbio Checca Bella, un keniota di 29 anni con terrificanti precedenti penali, già condannato a 20 anni, evaso dal carcere di San Sestino, ex organista degli Staff, ex violoncellista della Filarmonica di Clarkville, ora armonicista dei Cao. Checca Bella è recentemente scomparso in seguito al suo suicidio commesso alcuni mesi fa in California, dove possedeva un'azienda agricola underground. Infine il cantante dei Cao, oggi assente a causa del suo recentissimo suicidio dovuto alla sua perniciosa attrazione verso l'alta tensione. Black Pipe, tutti ormai conoscono il suo nome, è stato ex pianista degli Stocks, dei quali era anche assicuratore incendio furto con un massimale di 100 milioni. Black Pipes è stato anche consigliere spirituale dei Nothings, che ancora oggi rimpiangono i suoi preziosi consigli, accordatore di quasi tutti i pianoforti a coda dello Stato di New York e infine primo corno con l'obbligo del secondo controfagotto nell'Orchestra Sinfonica di Berlino Nord. Sperdutosi durante una tournée negli Appennini tosco-cubani, Black Pipes è ora presente con ben 16 esemplari nel Museo delle Cere di Stalingrado. Ecco, in questo momento Stan Bilbao, leader del gruppo The Cow, specialista in turpiloquio, in playback, tenterà un suicidio.

0: Ecco, il gruppo De Cao ora non esiste più.
1: Una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
2: Sono solo canzonette.
1: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di...

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Moemo, I Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale. C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Fatti Bravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: supportare la scrittura di codice e la gestione di progetti software da parte degli sviluppatori. Il chatbot si inserisce nel settore degli strumenti per professionisti, dove la competizione è serrata vista la presenza di aziende come OpenAI e Anthropic. Meta aveva già rilasciato in passato strumenti per la programmazione, ma si trattava di modelli di intelligenza artificiale non pronti all'uso. Samsung ha rinnovato la propria offerta nel settore dei dispositivi indossabili di fascia alta col lancio del Galaxy Watch Ultra 2. Il nuovo orologio intelligente si posiziona al vertice del catalogo della società sudcoreana, proponendo un bilanciamento tra le funzioni per la vita quotidiana e una struttura rinforzata per le attività all'aperto. Le novità più rilevanti riguardano la dotazione hardware interna, l'integrazione del processore Snapdragon Wear Elite, l'adozione di un modulo da batteria da 800 mAh e il più capiente mai impiegato dal marchio su questa categoria di prodotti. Sondaggi più avanzati, la nuova funzione tutti creare nuove chat di gruppo partendo da gruppi già esistenti. Sono alcuni aggiornamenti introdotti da WhatsApp pensati per aiutare le persone a organizzarsi più facilmente. La funzione nuova si chiama Tutti e avvisa partecipanti della chat di gruppo in merito a messaggi importanti e urgenti senza dover taggare le persone una alla volta. Potrebbe essere utile per comunicazioni di lavoro, scuola o nell'organizzazione di un evento. Per i gruppi con più di 32 partecipanti, Tutti è disponibile solo per gli amministratori. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie. La ricompensa te la meriti tutta.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Tra i matrimoni più attesi dell'anno c'è senza dubbio quello di Damiano David e Dove Cameron, sempre più vicino. La coppia continua a conquistare fan e fotografi con una complicità che non passa inosservata. Lui rockstar dal cuore internazionale, lei attrice e cantante tra le più amate di Hollywood. Tra red carpet, sguardi complici e romantiche vacanze italiane, i due sembrano i protagonisti di una favola moderna. E se i preparativi sono davvero agli sgoccioli, il giorno del sì potrebbe essere uno degli eventi mondani più glamour. Per il momento il cantante non cambia look, ma presto potrebbe aggiungere un bel anello al dito. E tra i protagonisti dell'estate e dei recenti mondiali di calcio, l'eterno Lionel Messi continua ad incantare il mondo dello sport e non solo. C'è una persona che da sempre gli fa da capitano fuori dal campo, Antonella Roccuzzo. Moglie, mamma e imprenditrice, è il punto di riferimento del campione argentino, con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora 2 ragazzini. Oggi 3 figli, impegni professionali e fatiche sportive di lui. Ora la coppia si gode le meritate vacanze. Altro che cartellini gialli e tempi supplementari. Stavolta la partita si gioca tra sole, tuffi e relax. Dopo aver fatto parlare di sé per i colpi in campo, un altro sportivo conquista le cronache rosa con vacanze decisamente glamour. Carlos Alcaraz è stato paparazzato di recente in costiera amalfitana a bordo del suo yacht con la bionda Claudia Canals, influencer ed imprenditrice catalana, nota in Spagna anche per la sua partecipazione ad un famoso reality. Le immagini dei due insieme hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando i rumors su una possibile nuova storia d'amore. Che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa di più, una cosa è certa: stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente.

la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo. Ricordando Renato Zero, più su. Pino Daniele, volisse essere allero. Fabio Concato, domenica bestiale. Stefano Rosso, allora senti cosa fo. Francesco De Gregori, Rimmel.
2: E qualcosa rimane.
1: Da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
3: Di Jerry Dauria.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di...

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
1: Network.
0: Passa parola.

0: Rumors su una possibile nuova storia d'amore, che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa di più, una cosa è certa, stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Ecco, che c'è?
1: Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer.

Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, l'aiuola e tante altre. Da un'idea di Jerry Dunn.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 17 agosto 2026 è il 229esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 20:07. I santi del giorno sono San Giacinto e Santa Chiara di Montefalco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 agosto del 1908 viene proiettato a Parigi il primo cartone animato della storia. Fantasmagorie è il suo titolo. Fu realizzato dall'animatore, regista e sceneggiatore francese Émile Cole. Nel 1945, in un'Europa sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale, minacciata dall'espansione di un nuovo regime totalitario, l'Unione Sovietica, George Orwell pubblica a Londra il primo di due insuperabili capolavori, che gli alienò le simpatie del mondo intellettuale di stampo comunista, La fattoria degli animali. Proprio il regime stalinista si nasconde dietro l'immagine allegorica della società degli animali, narrata nel romanzo satirico. Nel 2005 Google acquisisce, portandolo nella sua grande famiglia, il sistema operativo open source Android. Ed è il 17 agosto del 2017 quando la Spagna viene sconvolta da uno dei peggiori attacchi terroristici della sua storia. Una strage colpisce la Rambla, la via principale di Barcellona, e poche ore dopo viene coinvolta anche la cittadina di Cambrils. 16 le vittime totali, di cui 3 italiani, e oltre 130 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 agosto del 2008 avviene la leggendaria impresa del nuotatore americano Michael Phelps, che alle Olimpiadi di Pechino conquista 8 medaglie d'oro, superando dopo 36 anni il connazionale Mark Spitz, che ne aveva vinte 7 a Monaco 72. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 agosto del 1982 esce il CD The Visitors del gruppo svedese ABBA. È il primo compact disc per uso commerciale ed è prodotto in una fabbrica della Philips ad Hannover, in Germania. Nel 1983 Renato Zero è ai vertici delle classifiche con Spiagge. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 90 anni Mogol, da mezzo secolo uno dei maggiori parolieri italiani. È noto al pubblico per la lunga collaborazione artistica con il cantautore Lucio Battisti, del quale firma i brani più celebri. Spegne 83 candeline Robert De Niro, è uno dei mostri sacri del cinema made in USA, anche se nelle sue vene scorre sangue italiano. Buon compleanno a Sean Penn, l'attore, produttore, regista e sceneggiatore tra i più stimati di Hollywood degli ultimi 20 anni, compie oggi 66 anni. E buon compleanno a Luigi Mastrangelo, l'ex pallavolista italiano, compie 51 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 agosto 2010

di Francesco Cossiga. Oltre che per le attività di politico, giurista e docente, viene ricordato come l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. E il proverbio del giorno è: assai bene balla a chi fortuna suona.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tanti.

0: che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di settimana. Ariete, affrontate la giornata con prudenza. Per evitare di complicare i giorni successivi, è importante che ogni dettaglio sia ben gestito oggi. Non date per scontata la presenza delle persone che vi vogliono bene. Toro, la giornata sarà scandita da impegni e corse continue oggi, ma nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rallentare un po'. Sul piano sentimentale, il legame con il partner sembrerà più intenso del solito. Gemelli, vi state dando molto da fare per far quadrare i conti e garantire stabilità a voi e, se li avete, anche ai vostri figli. La buona notizia è che l'estate porterà una ventata di sollievo, anche dal punto di vista economico e finanziario. Cancro. Non vergognatevi delle difficoltà che state vivendo. State facendo il massimo con ciò che avete. Non trascurate il vostro cuore e le vostre emozioni. Anche se l'amore sembra un lusso, è una delle poche cose che nutre, senza togliere. Leone, in casa o nel lavoro c'è qualcosa che vi pesa, ma voi evitate le discussioni sterili. Non ne vale davvero la pena. Ritagliatevi qualche momento per respirare profondamente, meditare e lasciare andare le tensioni. Vergine, ultimamente vi sentite persi. Fermatevi, respirate e ricominciate. Non è mai troppo tardi per cambiare strada o per riprendere in mano un sogno lasciato nel cassetto. In amore osate essere autentici. Bilancia, in amore come nel lavoro, meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata soprattutto al lavoro e alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Scorpione, controllate bene i messaggi e le email oggi, perché tra le righe potrebbe celarsi una notizia importante. Con l'arrivo dell'estate le famiglie troveranno più spazio per condividere del tempo insieme. Godetevelo. Sagittario, la solitudine fa paura a volte, ma può anche essere il momento più potente per riscoprirsi e rigenerarsi. Smettete di cercare qualcuno che vi completi, voi già lo siete. Se lavorate in proprio, potrebbe arrivare una proposta interessante. Capricorno, nella vita gli ostacoli sono inevitabili, ma chi ha la forza di perseverare riesce sempre a distinguersi. Valorizzate le persone che vi sono accanto da sempre. Le vere amicizie sono rare e preziose. Acquario, giornata dal potenziale incerto. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di restare concentrati. Avete anche paura di voltare pagina, ma il passato non può e non deve definire il vostro presente. Ogni giorno è una pagina bianca che potete riempire con nuove esperienze. Pesci, chi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concentrati e attenti alle spese. Alcuni stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante da fare. Oggi vi saluto con le parole di Marcel Proust. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: tratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di Campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che riunisce oltre 300 lavori per indagare la componente ironica che attraversa la cultura italiana. Non un semplice atteggiamento, ma una vera e propria sensibilità nazionale che trova nella commedia dantesca il suo primo e più alto riferimento. Nella rivoluzione di affrontare i temi più complessi attraverso un registro legato alla quotidianità, intrecciando la cultura alta con quella popolare. L'arco temporale si estende oltre 80 anni dal secondo dopoguerra ad oggi, soffermandosi sugli artisti che hanno fatto della tensione tra tragico e comico il centro della propria poetica e del proprio sguardo sul mondo, coinvolgendo anche il cinema, il teatro, l'architettura, la letteratura e la filosofia. Tragicomica prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento ad oggi al Maxi di Roma fino al 20 settembre. Ci spostiamo a Torino per un'esposizione che riunisce per la prima volta in un percorso unitario un'ampia e significativa selezione di opere su carta. Oltre 600 disegni, acquerelli, incisioni e dipinti provenienti dalle raccolte del GAM raccontano con uno sguardo inedito l'intero XX secolo, dalle atmosfere simboliste e secessioniste fino alle ricerche della generazione degli anni 90. La mostra mette in dialogo poetiche e linguaggi differenti, tutti legati alla centralità della carta come spazio di sperimentazione e invenzione, supporto agile, immediato, disponibile che ha consentito agli artisti di annotare visioni, verificarle, contraddirle, ripeterle e trasformarle. Un altro Novecento, opere su carta dalle collezioni della GAM a Torino fino al 1 novembre. E ora a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Partenope è la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido, connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagna l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 31 agosto. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Woman Down di Colleen Hoover. In questo thriller ricco di colpi di scena, una scrittrice frustrata cerca ispirazione in un rifugio isolato, ma ciò che trova sfida ogni aspettativa e la realtà. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglio tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sasà, I nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 17 agosto 2026 è il 229esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 20:07. I santi del giorno sono San Giacinto e Santa Chiara di Montefalco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 agosto del 1908 viene proiettato a Parigi il primo cartone animato della storia. Fantasmagorie è il suo titolo. Fu realizzato dall'animatore, regista e sceneggiatore francese Émile Cole. Nel 1945, in un'Europa sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale, minacciata dall'espansione di un nuovo regime totalitario, l'Unione Sovietica, George Orwell pubblica a Londra il primo di due insuperabili capolavori, che gli alienò le simpatie del mondo intellettuale di stampo comunista, La fattoria degli animali. Proprio il regime stalinista si nasconde dietro l'immagine allegorica della società degli animali, narrata nel romanzo

Al pubblico per la lunga collaborazione artistica con il cantautore Lucio Battisti, del quale firma i brani più celebri. Spegne 83 candeline Robert De Niro è uno dei mostri sacri del cinema made in USA, anche se nelle sue vene scorre sangue italiano. Buon compleanno a Sean Penn, l'attore, produttore, regista e sceneggiatore tra i più stimati di Hollywood degli ultimi 20 anni, compie oggi 66 anni. E buon compleanno a Luigi Mastrangelo, l'ex pallavolista italiano, compie 51 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 agosto 2010 di Francesco Cossiga. Oltre che per le attività di politico, giurista e docente, viene ricordato come l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. E il proverbio del giorno è: assai bene balla, a chi fortuna suona.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Non c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere. Sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
3: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio.
4: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
3: RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di settimana. Ariete, affrontate la giornata con prudenza. Per evitare di complicare i giorni successivi, è importante che ogni dettaglio sia ben gestito oggi. Non date per scontata la presenza delle persone che vi vogliono bene. Toro, la giornata sarà scandita da impegni e corse continue oggi, ma nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rallentare un po'. Sul piano sentimentale, il legame con il partner sembrerà più intenso del solito. Gemelli, vi state dando molto da fare per far quadrare i conti e garantire stabilità a voi e, se li avete, anche ai vostri figli. La buona notizia è che l'estate porterà una ventata di sollievo, anche dal punto di vista economico e finanziario. Cancro, non vergognatevi delle difficoltà che state vivendo. State facendo il massimo con ciò che avete. Non trascurate il vostro cuore e le vostre emozioni. Anche se l'amore sembra un lusso, è una delle poche cose che nutre, senza togliere. Leone, in casa o nel lavoro c'è qualcosa che vi pesa, ma voi evitate le discussioni sterili. Non ne vale davvero la pena. Ritagliatevi qualche momento per respirare profondamente, meditare e lasciare andare le tensioni. Vergine, ultimamente vi sentite persi. Fermatevi, respirate e ricominciate. Non è mai troppo tardi per cambiare strada o per riprendere in mano un sogno lasciato nel cassetto. In amore osate essere autentici. Bilancia, in amore

0: nel lavoro meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata soprattutto al lavoro e alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Scorpione, controllate bene i messaggi e le email oggi, perché tra le righe potrebbe celarsi una notizia importante. Con l'arrivo dell'estate le famiglie troveranno più spazio per condividere del tempo insieme. Godetevelo. Sagittario, la solitudine fa paura a volte, ma può anche essere il momento più potente per riscoprirsi e rigenerarsi. Smettete di cercare qualcuno che vi completi, voi già lo siete. Se lavorate in proprio, potrebbe arrivare una proposta interessante. Capricorno, nella vita gli ostacoli sono inevitabili, ma chi ha la forza di perseverare riesce sempre a distinguersi. Valorizzate le persone che vi sono accanto da sempre, le vere amicizie sono rare e preziose. Acquario, giornata dal potenziale incerto. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di restare concentrati. Avete anche paura di voltare pagina, ma il passato non può e non deve definire il vostro presente. Ogni giorno è una pagina bianca che potete riempire con nuove esperienze. Pesci, chi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concentrati e attenti alle spese. Alcuni stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante da fare. Oggi vi saluto con le parole di Marcel Proust. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla tutta la notte, sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Di Gennaro.

0: Fermati, fermati, Robin Hood! Cosa succede?
1: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
0: Va bene, ci proverò.
1: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
0: Restituisco alla regina la magica radio.
1: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network. Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte degli NGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica: non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presiderà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna, la 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporali in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
4: Grande novità! Carica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store. La musica che ha fatto la storia d'Italia.
5: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti. Su RCS Network, solo grandi, solo emozioni italiane.

0: RCS Network. Suona italiano.
1: Con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network. Da sempre. Italiana come te.

0: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

0: Indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di settimana. Ariete, affrontate la giornata con prudenza. Per evitare di complicare i giorni successivi, è importante che ogni dettaglio sia ben gestito oggi. Non date per scontata la presenza delle persone che vi vogliono bene. Toro, la giornata sarà scandita da impegni e corse continue oggi, ma nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rallentare un po'. Sul piano sentimentale, il legame con il partner sembrerà più intenso del solito. Gemelli, vi state dando molto da fare per far quadrare i conti e garantire stabilità a voi e, se li avete, anche ai vostri figli. La buona notizia è che l'estate porterà una ventata di sollievo, anche dal punto di vista economico e finanziario. Cancro. Non vergognatevi delle difficoltà che state vivendo. State facendo il massimo con ciò che avete. Non trascurate il vostro cuore e le vostre emozioni. Anche se l'amore sembra un lusso, è una delle poche cose che nutre, senza togliere. Leone, in casa o nel lavoro c'è qualcosa che vi pesa, ma voi evitate le discussioni sterili. Non ne vale davvero la pena. Ritagliatevi qualche momento per respirare profondamente, meditare e lasciare andare le tensioni. Vergine, ultimamente vi sentite persi. Fermatevi, respirate e ricominciate. Non è mai troppo tardi per cambiare strada o per riprendere in mano un sogno lasciato nel cassetto. In amore osate essere autentici. Bilancia, in amore come nel lavoro, meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata soprattutto al lavoro e alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Scorpione, controllate bene i messaggi e le email oggi, perché tra le righe potrebbe

0: pesci. Chi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concentrati e attenti alle spese. Alcuni stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante da fare. Oggi vi saluto con le parole di Marcel Proust. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove. RCS Network. Più stile, più ritmo.

0: fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Ambria.

0: Spot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
2: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
3: Vivi con noi le emozioni più belle.
4: RCS Network. Suona solo le più grandi.
3: Hit italiane. Emozioni senza tempo.

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: lasciarti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 17 agosto 2026 è il 229esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 20:07. I santi del giorno sono San Giacinto e Santa Chiara di Montefalco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 agosto del 1908 viene proiettato a Parigi il primo cartone animato della storia. Fantasmagorie è il suo titolo. Fu realizzato dall'animatore, regista e sceneggiatore francese Émile Cole. Nel 1945, in un'Europa sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale, minacciata dall'espansione di un nuovo regime totalitario, l'Unione Sovietica, George Orwell pubblica a Londra il primo di due insuperabili capolavori, che gli alienò le simpatie del mondo intellettuale di stampo comunista, La fattoria degli animali. Proprio il regime stalinista si nasconde dietro l'immagine allegorica della società degli animali, narrata nel romanzo satirico. Nel 2005 Google acquisisce, portandolo nella sua grande famiglia, il sistema operativo open source Android. Ed è il 17 agosto del 2017 quando la Spagna viene sconvolta da uno dei peggiori attacchi terroristici della sua storia. Una strage colpisce la Rambla, la via principale di Barcellona, e poche ore dopo viene coinvolta anche la cittadina di Cambrils. 16 le vittime totali, di cui 3 italiani, e oltre 130 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 agosto del 2008 avviene la leggendaria impresa del nuotatore americano Michael Phelps, che alle Olimpiadi di Pechino conquista 8 medaglie d'oro, superando dopo 36 anni il connazionale Mark Spitz, che ne aveva vinte 7 a Monaco 72. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 agosto del 1982 esce il CD The Visitors del gruppo svedese ABBA. È il primo compact disc per uso commerciale ed è prodotto in una fabbrica della Philips ad Hannover, in Germania. Nel 1983 Renato Zero è ai vertici delle classifiche con Spiagge. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 90 anni Mogol, da mezzo secolo uno dei maggiori parolieri italiani. È noto al pubblico per la lunga collaborazione artistica con il cantautore Lucio Battisti, del quale firma i brani più celebri. Spegne 83 candeline Robert De Niro, è uno dei mostri sacri del cinema made in USA, anche se nelle sue vene scorre sangue italiano. Buon compleanno a Sean Penn, l'attore, produttore, regista e sceneggiatore tra i più stimati di Hollywood degli ultimi 20 anni, compie oggi 66 anni. E buon compleanno a Luigi Mastrangelo, l'ex pallavolista italiano, compie 51 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 agosto 2010 di Francesco Cossiga. Oltre che per le attività di politico, giurista e docente, viene ricordato come l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. E il proverbio del giorno è: assai bene balla a chi fortuna suona.
2: Emozionarsi sognando e cantando.
3: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100%.

0: Dolci emozioni in musica, dolci melodie italiane.
1: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS. RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.

Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RGS Network. Tutto il gusto della musica italiana.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 8.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgarate nel ramo lecchese del lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde.
2: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è risalita e staziona su valori molto alti. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. L'avviso per l'aviazione da parte degli NGV al momento rimane arancione.
3: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
2: Cade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato, lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 km. La nuova scossa arriva due giorni dopo un potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
2: La sport, l'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. La rissa Iapichino trionfa nella finale di salto e lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei 2026 di atletica con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 22 gli allori complessivi.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
5: Grande novità! Carica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
1: Le più coinvolgenti, le più belle su RCS Network, sono le più grandi hit italiane. Vivile con noi
5: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: che vuoi tu.
1: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
2: RCS Network. Solo grandi successi.
1: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network. È tempo di musica italiana. La più bella.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume, volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 17 agosto 2026 è il 229esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 20:07. I santi del giorno sono San Giacinto e Santa Chiara di Montefalco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 agosto del 1908 viene proiettato a Parigi il primo cartone animato della storia. Fantasmagorie è il suo titolo. Fu realizzato dall'animatore, regista e sceneggiatore francese Émile Cole. Nel 1945, in un'Europa sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale, minacciata dall'espansione di un nuovo regime totalitario, l'Unione Sovietica, George Orwell pubblica a Londra il primo di due insuperabili capolavori, che gli alienò le simpatie del mondo intellettuale di stampo comunista, La fattoria degli animali. Proprio il regime stalinista si nasconde dietro l'immagine allegorica della società degli animali, narrata nel romanzo satirico. Nel 2005 Google acquisisce, portandolo nella sua grande famiglia, il sistema operativo open source Android. Ed è il 17 agosto del 2017 quando la Spagna viene sconvolta da uno dei peggiori attacchi terroristici della sua storia. Una strage colpisce la Rambla, la via principale di Barcellona, e poche ore dopo viene coinvolta anche la cittadina di Cambrils. 16 le vittime totali, di cui 3 italiani, e oltre 130 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 agosto del 2008 avviene la leggendaria impresa del nuotatore americano Michael Phelps, che alle Olimpiadi di Pechino conquista 8 medaglie d'oro, superando dopo 36 anni il connazionale Mark Spitz, che ne aveva vinte 7 a Monaco 72. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 agosto del 1982 esce il CD The Visitors del gruppo svedese ABBA. È il primo compact disc per uso commerciale ed è prodotto in una fabbrica della Philips ad Hannover, in Germania. Nel 1983 Renato Zero è ai vertici delle classifiche con Spiagge. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 90 anni Mogol.

0: Presidente della Repubblica Italiana. E il proverbio del giorno è: assai bene balla a chi fortuna suona.
1: RCS Network, the radio station.

0: sabbia.
1: Chiudi gli occhi e immaginati volare.
2: Con RCS sognare è sempre possibile.
1: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: E la cintura?
1: Non ce l'ho.
0: È un grosso rischio. Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio.
2: L'ho detta bene. Stop! Buona!
0: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza. E falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene?
3: Spot Time.
4: MNS, Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, Internet Service Provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
5: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
6: Di me?
5: Sì, proprio di te e della tua attività.
6: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
7: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Va ora in onda. Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biasi. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Ascoltatori di Radio Camaldo Listerio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo Listerio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 8 9 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte,
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4-5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato,
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico di infanzia?
1: Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo sì. È un omosessuale e un cugino tuo.
1: Sì.
0: E tu lo sapevi, giusto?
1: Sì.
0: Tu lo sapevi oppure no?
1: No, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molti in positività, però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Qual hai pensato?
1: 4.
0: Vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua.
1: Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia
0: sì,
1: cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse che devo. È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella che è un po' Carmela.
0: È la suocera. Sì. Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno. Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10.

0: vediamo un pochettino. Pronto?
1: Sì.
0: Mi ascolti?
1: Ma siamo...
0: Sì. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
1: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
1: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa male, fa molto ma molto male. Allora abbiamo un ascoltatore, Gennaro?
2: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino. Quanto sei nato, preciso?
2: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
2: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una brava signora.
2: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
2: Adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
2: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Gennà, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.
2: Gennà, ma questo è prossimo.
0: Hai fatto già delle domande?
2: No, comunque sono prossimo per. No, le domande sono a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
2: Sì, sì, sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
2: Sì, Gennà, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
2: Antonio.
0: Sì.
2: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio, in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
2: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
2: Sì, aspetta.
0: Antonio.
2: Pronto?
0: Antonio.
2: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
2: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una
2: no.
0: Zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
2: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché non lo dici in diretta? Perché? Perché nascondete le verità?
2: Gennaro, no.
0: Questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
2: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
2: Ma hai preso
0: tu hai avuto un'unghia incarnita? Hai
2: sì.
0: Avuto un'unghia incarnita che ti ha fatto buttare il veleno,
2: sì.
0: Il sangue!
2: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?
2: Sì!
0: Quando hai avuto questa unghia incarnita?
2: L'anno scorso, cioè no.
0: È passato proprio. Stavi avendo una paralisi tu?
2: No, proprio
0: quando,
2: paralisi.
0: Quando te la stavano estirpando?
2: No.
0: Io sono Gennaro Verità.
2: Lo so.
0: Quest'unghia incarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
2: Al piede destro?
0: Sì. Sì. Sì.
2: Aspetta.
0: Io vedo un'unghia incarnita al piede destro. Ti è stata tolta. Adesso
2: sì.
0: Stai bene?
2: Sì.
0: Assafaddi. Cosa mi vuoi domandare?
2: No, mo ti passo Gennaro.
0: Va bene. Comunque,
2: no,
0: Antonio.
2: Dimmi, Gennaro.
0: Anto.
2: Dice.
0: Salvatore chi è?
2: Salvatore?
0: Sì.
2: Non lo ricordo, Gennaro.
0: È un amico che faceva la pizzeria?
2: Aspetta un attimo, ti passo Gennaro.
0: Un attimo solo, Antonio. La verità vi fa male. Ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire!
2: Gennaro, lascialo
0: stare. Lascialo stare.
2: Gennaro,
0: lasciamolo stare.
2: Gennaro, un'altra cosa.
0: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare, io mi devo purtroppo astenere.
2: Gennaro,
0: ditemi.
2: Parlo con tu, solo voi, Gennaro.
0: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
2: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
0: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché? Tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
2: Che vuol dire?
0: Mi ascolti? Anna chi è?
2: È
0: un
2: bel nome,
0: Ditto. Perciò Tagerit, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
2: Ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola, però.
0: Un amante. amante?
2: Amante?
0: Mi sono spiegato bene? Cioè, da, ma tu ferma. Sì. Tu vuoi sapere la verità?
2: Sì.
0: Allora, se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
2: mai.
0: A Marisha la verità. Tu hai fatto il corn, tu tanti che li corn che ci hai fatta sta povera guaglione la tua, che non puoi immaginare. Perciò che le t'ha lasciata in passato, parlo del tuo passato.
2: E parliamo del presente, Gina.
0: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone. Sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire. Tu sei un grande amatore.
2: Sì, ma troverò la persona giusta per me.
0: Vediamo un po'. Perché ci hai fatto i corni a quella guaglione che insomma
2: c'è una amica, una sulle ci ha fatto i corni.
0: Ma perché fai sti cose?
2: Mi piacciono, che devo fare?
0: Ti piace fare l'amore?
2: In che modo?
0: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
2: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo, io ci parlavo.
0: Dove ci siamo incontrati?
2: A qua, a Leopardi. Dicessi, comunque tu comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano. Ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
0: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando, cioè a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai. Auguri. Ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro Dauria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro Dauria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
3: Maria da Castellammare.
0: Signora, salve, abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora. Sì. Allora, vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
3: 10-1-55.
0: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
3: Sì.
0: Ma vi state curando, signor?
3: Sì.
0: Che state facendo come cura?
3: È una cosa privata, preferirei.
0: No, signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
3: Va bene, sto curando una leucemia.
0: Da quanti anni?
3: 5. Pronto?
0: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
3: Sì, sì, grazie.
0: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
3: Sì.
0: Catello chi è?
3: Nessuno.
0: No, parlo dei precedenti, eh?
3: No, non ho avuto nessun catello.
0: Qualche familiare, evidentemente.
3: No, no, no.
0: Perché mi esce qua.
3: No.
0: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora?
3: Sì.
0: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No. È perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
3: Sì.
0: Che cosa vuol dire leucemia?
3: Sì.
0: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
3: Sì.
0: Per lei ci sarà un'altra persona.
3: Sì.
0: Sì, sì, sì.
3: Per quanto tempo?
0: Non è molto lontano.
3: Mm.
0: Non è molto lontano.
3: Bene.
0: Auguri.
3: Grazie.
0: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Dauria. Forza e Coraggio, 899-48-46-10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili, lavorava in delle fabbriche appunto dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni?
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto, perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste, di certe persone, da licenziare.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De
1: sì,
0: Falco.
1: Sì.
0: A voi vi ha licenziato?
1: Sì, sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato? Quanto tempo fa?
1: 2 o 3 mesi fa. Adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata. Signora?
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19.1.62 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto. Lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la data. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque
2: sì, sì.
0: Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? Non lo so se mi dicono la verità oppure fa fattuariamente così.
0: Signora, suo marito lavorerà. Suo marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto, io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: È pronto.
0: Con chi parlo?
1: Con il signor Giovanni.
0: Allora Giovanni, datemi la vostra data.
1: 13.5.85.
0: Toro.
1: Sì.
0: Allora vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
1: Perché sono stato un po'...
0: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita!
1: Bravo.
0: Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Volete vita pace, non sapete apprezzare pace! Mostra che agnenna, come un coccodrillo che ti agna! Tu sei fatti con! Notte, mattina, notte e giorno! E mo tu stai agnenna! Perché stai agnenna?
1: Oh, io sto agnenna, però...
0: No, tu stai agnenna perché a un giorno tu ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto non ti voglio più!
1: Lo so.
0: No, alza la voce, non ti sento!
1: Come a risolvere questo problema?
0: Come a risolvere? La prima cosa, tu sei stata una grande scostumata, perché tu teneva la pace e non hai saputo apprezzare.
1: Ma che sono momenti di debolezza.
0: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
1: Ma sulla notte.
0: Che la disgraziata. E ti par bella che le hai fatta. E botete lì, pure stufatta.
1: Posso dire una cosa?
0: Stammi a sentire. Allora, tu o cagna oppure la perda proprio.
1: Sì, ma voglio
0: te. Tu ritornerai, però purtroppo. Voglio, hai fatto un grave errore.
1: Ma...
0: Questo errore che tu hai fatto.
1: Sì.
0: Io te lo dico come un fratello, hai sbagliato tutto cosa, teniva la pace e ne hai saputo apprezzare. Arrivederci. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere, chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 4646 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto.
0: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
3: Francesco.
0: Datemi la vostra data.
3: 160182.
0: Come?
3: 160182.
0: Perché ti ha lasciato sta guagliona? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto Quale? Tempo ti ha lasciato?
3: Tempo fa.
0: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te però, Anna chi è? Tu da dove chiami?
3: Da Messina, ma sono napoletano.
0: Palermo?
3: Messina.
0: Ah, da Messina, Sicilia?
3: Sì.
0: Dalla Sicilia tu ci chiami? E lo so perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
3: Gianna, questo lo sapevo, ma quale ragazza? Perché io sei quella.
0: No, perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornicchie. La seconda pure ci hai fatto i corn. La terza hit te ne hai affanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. È vero oppure no? Te l'ha detto chiaro oppure no?
3: È vero.
0: T'ha detto oppure no?
3: È vero, sì.
0: Come t'ha detto? Te ne hai affa...
3: Gula.
0: Ah, e voglio, te ne hai affangulo veramente. Perché tu, per te, ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Parlo.
4: Sono Anna.
0: Datemi la vostra data.
4: 27/2/65.
0: Allora vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, Maron. Le macchine.
4: Sì.
0: Vedo le macchine. Le lavori in un'officina meccanica?
4: Sì.
0: Ma è stata licenziata, no, eh?
4: No.
0: Lei se ne vuole andare?
4: Sì.
0: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
4: Sì.
0: Ma chi è questo maniaco che cerca di sedurvi?
4: Maniaco?
0: No, perché io vedo che voi non volete a sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
4: Sì.
0: Voi volete lasciare questo lavoro?
4: Sì.
0: E perché volete lasciare?
4: E perché voglio di meglio.
0: Volete andare meglio?
4: Sì.
0: Io vedo, però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
4: Ah.
0: Non vedo questo lascito, signori. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare, però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
4: No.
0: E lui si della grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta, perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo, mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? Orici mavretà oppure ricimi buci e vanno a vienta.
4: Ma chi ci sono tante persone, ma nessuno è stato...
0: Signori, voi siete stata toccata dietro il culettino? Signori, voi ve ne volete andare perché capite che là non è così più. È chiaro, il guadagno è poco. E poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei, mi sto sbagliando?
4: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
0: Signori, io la vedo qua. Signori, chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte le... Parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
4: No.
0: No. E lei l'ha detto prima, lei che c'è stato qualcuno che, insomma, si è
4: fatto... Ma non a questo livello, no.
0: Però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
4: Sì, ma niente di più.
0: Niente di più. Però voi che cosa gli avete risposto a questo signore?
4: Niente.
0: Cioè?
4: Non mi interessa.
0: Perché ci sta un ragazzo vicino a voi, perciò ho parlato così.
4: No, sono sola.
0: Ah, signori, buongiorno.
5: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questi istanti all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
0: Oh. Pronto?
6: Pronto.
0: Come vi chiamate?
6: Vincenzo.
0: Allora, datemi la vostra data di nascita.
6: 27/4/40.
0: Ah, vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
6: Sì.
0: Ma vi hanno fatto perdere un occhio a voi?
6: Sì.
0: Dove vi siete operato?
6: A Cardarelli.
0: Mamma mia.
6: Mamma mia, io di Napoli. Salta la neve e mi hanno portato a Cardarelli.
0: E perché vi hanno fatto perdere l'occhio?
6: Perché sono arrivato con distacchi e retine.
0: Ho capito.
6: Ah, poi passati degli anni. Sono passato quasi 4-5 anni. Ho avuto una cataratta a questo occhio. E io immaginavo pure per, diciamo, di andare a Cardarello un'altra volta.
0: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
6: Sì, sì, lo tengo l'occhio. Ovviamente il mio, però non vedo niente.
0: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
6: No, è mia moglie.
0: E poi? Vostra figlia pure?
6: Sì, sta dormendo mio figlio.
0: E poi chi c'è più?
6: Nessuno più, Mario.
0: E Maria, chi è sta Maria che vedo?
6: Io dico la pura verità. Io sono Gennaro D'Auria, dico solo la verità.
0: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli. Un bacio a Napoli.
6: Anche a te, Gennaro.
0: Perché Napoli tengo in tuo cuore mio, e Napoli sape chi dice la verità oppure dice il strunzato.
6: Io sono corriere la verità, io mi chiamo Gennaro D'Auria.
0: Ma voi verità che lì così da televisione là che fanno svuotare lo stomaco?
6: Ma se sono andate
0: proprio. Aladita sentì. Che le strunzate in televisione non avete avrei più.
6: No, non ho parlato agli scottati.
0: Perché gli strunzate in televisione fanno perdere il chiocco.
6: Dicevo,
0: specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta dice mi sa che è su un salto e vi tratta pure male, voi hai chiamato pure.
6: Ma io mi sono superato perché io non vedo niente. A questo
0: d'occhio
6: mi sono
0: tomato un po' di decima. No, ma gente mo bene perché usava che le chi. Mamma mia, un sabato troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli e vi sono stato sempre, ne maggio girati spalle per me in Inghilterra, in Germania, pigliate le telefonate da Germania, Inghilterra e Francia, a Napoli, e vi aiuterò sempre tanto, sempre un buono consiglio.
6: Sì, no, come dice fate gli
0: occhi? Ma io, tu Motina, pure chi sta tu occhi che non fa buono?
6: Sì, non io mangio verate. Ma ci vede proprio questa dolce.
0: Io non sono Mirka, però.
6: No, io ho telefonato perché.
0: Vai al centro di Bologna, vai al centro di Bologna.
6: Aspetta, quando tu vai a trasmissione, no? Vicino sono lei, con anche strumenti, ecco, ma te la posso vedere, dici, ma da mano non sta bene. È giusto, no?
0: C'è.
6: A chi sto c'è qua, no? Tengono vari decimi. Dico l'ombra.
0: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna. Tu sei a Bologna. Vai in un centro specializzato a Bologna. Ci sta un bel centro là. Io non faccio Mirka. I viaggi se li faccio, figli miei. Va a Bologna. Là ti mettono a nudo. Tutto, ti fanno tutte le analisi. Ti fanno tutti i radiografi dall'occhio. Ti viene la pressione. Ti viene tutte quelle che panna per lei. Va a Bologna, non perdere la cappa. Va a Bologna, va a Bologna, va a Bologna! E non vuoi capire?
6: Io no. Ma va. Se ti piace, ma resta, no?
0: Andrai bene. Tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai io.
6: No, se non vado a Bologna. Dice.
0: Vai fuori Napoli.
6: Se lui decimo che tengo, lui tre decimo.
0: No, non sa c'avrei due, tre, quattro, cinque, no, otto, dieci, no, non sa c'avrei. Però se vedo che tu. Allora, sta massante. Se tu. Maronna mia, Maronna, che durica. Allora, se tu ti sposterai, migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai, migliorerai. È chiaro? Va fuori, auguri.
6: Ciao,
0: vaglio, tanti auguri a te e a tua moglie. 9, 48, 46, 10, per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto?
0: Con chi parlo?
7: Con Stefania.
0: Allora, dammi la tua data, Stefania.
7: 29-6-83.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Mario chi è?
7: Mio marito.
0: Ma lavora in carpenteria? Fa
7: come?
0: Lavori di cemento armato?
7: Sì.
0: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
7: No, veramente hanno chiuso, adesso sta lavorando.
0: Vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
7: Sì, volevo sapere.
0: Ma lui lavorerà comunque.
7: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
0: Sì, lo vedo qua. Ma abbassa un po' la radio.
7: Sì, un attimo solo, dica.
0: No, ma comunque Mario, mi è uscito il nome M-A-R-I-O. Mario lavorerà. Ha già parlato con degli amici, però.
7: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto. Però abbiamo molti problemi economici.
0: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
7: Molti.
0: No, ma comunque alla fine ce la farà. Perché qua mi esce una carta molto positiva, la carta della fertilità.
7: Ma ne passerà tempo?
0: Un pochettino.
7: Comunque non è che avremo problemi grossi fino allora.
0: No, ce la farete, non vi preoccupate.
7: Andremo sempre avanti, non è che
0: certo,
7: avremo
0: certo.
7: Problemi.
0: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
7: Veramente pochissimo, sono un paio di giorni.
0: Mamma mia, figurati, da dove chiamate?
7: Da Napoli.
0: Va bene. Comunque ce la farete e andrete molto bene, auguri.
7: Grazie.
0: Tante belle cose.
7: Arrivederci.
0: Ascoltatori, allora ritornano le linee libere 899 48 46 10. potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco dell'otto

0: c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Massimo.
0: Quando siete nato?
1: 1-2-59.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa chi è?
1: È mia moglie.
0: Vostra moglie. Lei fa carpentiere?
1: Sì.
0: Lei continuerà molto ma molto bene, avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua. Un periodo molto ma molto difficile, vero?
1: Sì, sì, vero.
0: Ma lei ce la farà alla grande, comunque, non si preoccupi. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
2: Dimmi.
0: Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
2: 18.
0: Attenzione ai cellulari, perché è un Omnitel o un TIM?
2: Omnitel.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
2: 18-5-70.
0: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua, per l'amore, non tanto fertile a quanto pare, perché purtroppo è un periodo un pochettino, diciamo che tu sei una persona molto particolare, ti spiego subito. Ti piace rinnovarti. Hai avuto dei momenti un po' bui con la tua ragazza?
2: No.
0: No, in passato vedo qua.
2: Sì, in passato sì.
0: Anna si chiama la tua ragazza?
2: Sì.
0: Anna, hai avuto dei momenti un po' bui in passato?
2: Sì.
0: Perfetto. Dammi una carta da 1 a 3, vediamo un po'.
2: 2.
0: 2, vediamo un pochettino che cosa esce. Vediamo un po'. Per il lavoro ci saranno buonissime cose.
2: Sì.
0: Per l'amore pure. Io vedo che le cose si aggiusteranno, anzi già si sono aggiustate.
2: Sì.
0: Però attenzione solo a una cosa. Antonio chi è, scusami?
2: È un amico mio.
0: Ma che fa questo, me lo vuoi spiegare un attimo?
2: Prima lavoravo, ma non lavora più, sta buttato in mezzo alla strada.
0: Mannaggia la miseria.
2: È stato dietro pure per qualche furto.
0: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace, cerca un po' di aiutarlo, perché io vedo purtroppo qui vedo la prigione.
2: Un'altra volta.
0: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada, perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
2: Ciao Gennaro.
0: Ciao bello, ciao. Carissimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere, 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, mi ascolta?
3: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
3: Io, da Casoria.
0: Come si chiama?
3: Gaetano.
0: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
3: Sul lavoro.
0: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
3: Sì.
0: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
3: Sì.
0: No, parlare un po' più vicino al telefono?
3: Sì.
0: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
3: Sì.
0: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
3: Sì.
0: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
3: Sì.
0: Poi adesso si sta cominciando un poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
3: No, io lavoro.
0: Bomboniere, queste cose qua?
3: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
0: sì.
3: Se va bene.
0: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
3: Facciamo mobili, camerette, lampadari, tutto.
0: Bomboniere?
3: Sì.
0: Anche bomboniere?
3: Sì.
0: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
3: Sì.
0: E allora qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione, perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati, eh?
3: Sì.
0: Penso che tu lo sai, non devi fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no? Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
3: Va bene.
0: Ciao, tanti auguri.
3: Grazie a voi.
0: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
4: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
4: Con Maria, dottore Del Greco.
0: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
4: Sì.
0: Allora, dammi la tua data, per favore.
4: Allora, 7-6-73.
0: 7? Ma perché si sente bassa la vostra voce?
4: Non lo so.
0: 7-6?
4: 7-3.
0: Vediamo un pochettino. 7-6-73.
4: Sì.
0: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
4: Signorina.
0: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto?
4: Giusto.
0: Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto molte lacrime in amore, signorina.
4: Giusto.
0: Però io qua vedo questa persona, è uscito Giovanni il nome, è il ragazzo attuale che avete?
4: Il ragazzo che stavo frequentando.
0: Mi deve dare la data però.
4: È del luglio del 68, il giorno non ricordo.
0: Ma questo è sposato, quest'uomo? Esce la carta qui del matrimonio.
4: Che io sappia, no.
0: Attenzione, attenzione signorina cara, quest'uomo è sposato. Io ho aperto qui le carte, questo Giovanni è sposato. Siete sicura voi? Perché a me io dico che è sposato al 100%. Ma non è una condanna, attenzione.
4: No, Gennaro, che io sappia, si doveva sposare perché è stato fidanzato 8 anni e poi si sono lasciati, avevano preso anche casa.
0: A me qui mi esce il matrimonio, una donna che stava insieme. Il tempo purtroppo non lo posso calcolare in modo specifico, però ci troviamo più o meno, perché una cosa, ma da recente si è lasciato verso Natale, si è lasciato sta ragazza.
4: Non lo so.
0: Ma attenzione, quest'uomo ti sta facendo un doppio gioco, te so, Attenzione, attenzione, perché io quando dico una cosa succede.
4: Quindi meglio lascia perdere.
0: No, io ti dico apri gli occhi, io non sono nessuno a dirti lascia quell'uomo, per l'amor del cielo. Tu mi hai consultato e allora la cartomanzia, sai a che cosa serve, amore mio? Serve a far capire la gente che non deve sbagliare, a evitare appunto che domani puoi ripiangere di nuovo. Sto Giovanni è uscito proprio evidente sulla tua cartomanzia. E allora io ti dico proprio come un fratello, credimi, non c'ho. Mo ci vuole il fatto. Allora, il discorso è questo. Questo Giovanni è un uomo che purtroppo a me, tu dici, è stato fidanzato, questo è sposato per me. Questo io vedo il matrimonio, te so. Apri gli occhi. Senti, tu mi devi essere sincera, perché così no è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, ne è manco fidanzato, questo è sposato. Guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
4: Forse io non so, ma
0: lui te l'ha detto sto fatto?
4: Sì, sì.
0: E ti ha detto una stronzata? Perché quest'uomo è letteralmente sposato. Guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dov'è quest'uomo?
4: Pomigliano d'Arco.
0: Figlia mia, tu stai attore del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
4: No.
0: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
4: Mo si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire per questi motivi.
0: Te so, quest'uomo è sposato e te lo posso mettere per iscritto. Le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così.

0: nessuna. Tesò, è la verità. Quest'uomo ti ha preso in giro. Un farabutto è stato.
1: Sarà. Vestirà la faccia sua.
0: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto, ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro. Tu già è successo in passato pure.
1: Bravo.
0: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare, o se no tu ti fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
1: Niente, ma io mi voglio sposare.
0: Ma non è un fatto, cioè l'impostazione è negativa come tu ti volgi. Cioè dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani. Però attenzione, prima di aprire le braccia, per non dire altre cose, no? Cioè vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male. Se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Tesò, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama, mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. Cioè, sta con la moglie, hai rapporti suoi belli, ogni tanto da cagnare, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta, allora ogni tanto c'ho pure paste e cocozze, è chiaro? Allora, questo è il discorso. Lui ti tiene come una ruota di scorta, e questa non è una bella cosa.
1: No.
0: Per te ci sarà un altro uomo. Ti sposerai e andrai benissimo. Auguri.
1: Grazie.
0: Ciao tesoro mio, scusami, ma è la verità. Io non ti posso mentire. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Michela, da che parte di Napoli chiami?
2: Io?
0: Sì.
2: Da Somma.
0: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
2: Allora, 23?
0: Sì.
2: 7?
0: Sì.
2: 78?
0: Sì, vediamo un po'. L'amore vuoi controllare?
2: Sì, sì.
0: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
2: No, è un collega.
0: Io vedo che tu stai al lavoro?
2: Sì, sì.
0: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
2: Sì, sì, è un collega.
0: Ho capito. Per te ci sarà un amore. Devi aspettare i mesi più caldi. Auguri!

0: abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, io ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora, tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a sì, livello, sì. Capisci quello che voglio dire? Si è allontanata?
1: Due, sì. Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica, non si capisce.
0: No, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambiano, no? E vai a migliorare.

0: parlare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea. 9 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero: 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
1: Sì,
0: salve. Allora, buongiorno. Allora, ditemi la vostra data.
1: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
1: Sì.
0: Domenica Mimma.
1: Sì.
0: È la vostra moglie Mimma?
1: Sì.
0: Domenica?
1: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusate.
1: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
1: Sì.
0: Quanto tempo fa?
1: Il primo l'ho avuto nel 83.
0: Sì.
1: E il secondo, ma adesso nel 83 l'ho avuto due. E un mese scorso ho avuto un altro infarto.
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
1: Sì.
0: Sotto cura medica?
1: Ho capito, ce n'è.
0: Lei migliorerà.
1: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. Lei migliorerà tantissimo.
1: Perché ho avuto un intervento proprio due settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida.
1: Speriamo.
0: Ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
1: Arrivederci, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
1: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà.
1: Grazie.
0: Bene, non vi preoccupate. Affidatevi.
1: Grazie.
0: Ai medici.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
2: Pronto?
0: Con chi parliamo?
2: Buonasera, Gennaro, io ho perso la...
0: Buongiorno, signora. Buongiorno,
2: buonasera.
0: Ditemi.
2: Io sono Givotti.
0: Sì.
2: Sono una vecchia conoscenza.
0: Sì.
2: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora. Mario chi è?
2: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
2: 9-4-66.
0: Vediamo un po'. Le cose non vanno molto bene. Signora?
2: Sì, seguendo.
0: Vediamo un po'. Ma fai il macellaio?
2: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria, salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
2: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile. Un po' di pazienza. Auguri.
2: Grazie, buonasera.
0: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
3: La mano cercava me e io sì.
0: Allora vediamo un pochettino. Pronto?
4: Pronto.
0: Come vi chiamate?
4: Domenica.
0: Allora datemi la vostra data.
4: 6-4-82.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
4: Sì.
0: Antonio chi è?
4: È mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
4: Sì, sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
4: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi, come se non fossero d'accordo.
4: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
4: Molte difficoltà.
0: Sì. Alla fine però ci riuscirete, auguri.
4: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
4: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
4: Grazie.
0: Ci ridete, non vi preoccupate.
4: Grazie.
5: Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso. Se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
6: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
6: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quanto siete nato?
6: Il 5774.
0: 57 1974. Gianni, sua moglie?
6: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'ha una ragazza, perché mi serve la data.
6: No, non c'è nemmeno
0: una. Lei vuol sapere se troverà una persona?
6: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito. Da quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
6: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere. A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
6: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
6: Quando era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre.

0: esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
1: Sì, però è una storia che si deve parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni, non ti vedo proprio felice al 100%. Ti senti annoiato un po' di questa vita?
1: Sì.
0: Ma tu stai in depressione un pochettino. Tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
1: Da un medico?
0: Ti spiego il perché. Ascoltami. Una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni.
1: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, il difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato... Capisci?
1: Sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora, è arrivato a un certo punto, è come se la vita che tu stai attraversando in questo momento non ti sta dando più niente, non ti senti appagato più.
1: Bravo.
0: E ti scocci di fare tutto.
1: Sì, ho provato tutto, perciò allora
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu incontrerai e poi un giorno me lo dirai da vicino.
1: Una donna o un uomo?
0: Allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile.
1: Ah, femminile.
0: Sì. Una persona femminile. Non è un gay, assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando. Tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto. Queste sono cose tue personali.
1: Sì.
0: È chiaro?
1: Sì.
0: E non le metto in dubbio.
1: Sì.
0: Allora, non le condanno e non le metto in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giovanni.
1: Ma mi sposo poi?
0: Perché non si dovrebbe sposare un Gesù? Ma per lei mi può dire una cosa? A titolo proprio di cortesia. Che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente delle... Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Sono domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa, ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati, quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro Dauria risponde a tutti. Pronto?
2: Gennà.
0: Sì, chi?
2: Gennà, sono Edoardo e chiamo da Casoria.
0: Cioè, Edoardo.
2: Sì, io ti devo fare i miei complimenti, tu a me mi fai morire.
0: No, con tutto.
2: Io ti ascolto che saranno all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni.
0: Grazie.
2: Quando lavoravo al laboratorio mi hai fatto morire, Gennà. Tu a me mi fai morire.
0: No, attenzione.
2: Dico nel senso così.
0: Perché oggi un funerale pure costa.
2: Pure costa. Hai dato un'opportunità, insomma, detto,
0: sì.
2: Mo devo chiamare,
0: sì,
2: no,
0: sì.
2: Perché Gennà fa o non lo faccio.
0: Vi voglio tanto bene,
2: però
0: perché Napoli già è martorizzata.
2: Guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, sei una cosa sciambazzì,
0: mo vediamo un po', mi fa
2: sciambazzì per radio.
0: Mo vediamo un
2: pochettino. Sputtalo che tu già sai.
0: No, aspetta, le risate forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quanto io mi arrabbio. Questo non è assolutamente niente, perché io quando vedo le cose storte, tipo per esempio quella signora che mi chiamò, no? Andò in diretta, ascoltate, io questo lo devo dire all'intera umanità. Cioè, mi diceva, ma io ho i miei figli, io ho i figli. Signor, ma voi tradite vostro marito, perché non lo affermate? E la signora mi fece alterare, ti ricordi?
2: Ah, come, Gennaio, io
0: allora,
2: quasi...
0: la signora, no, aspetta, la signora mi chiamò in privato, disse, Gennaio, è vero, quello veniva fino a casa, a casa, fa il fruttivendolo.
2: Gennaio, ma ne indovinate, guarda, ne indovinate di cotte e di crude.
0: L'abbiamo smascherata.
2: Ci sono state questi episodi che mi hai fatto morire, Gennaio, guarda.
0: Il fatto della stufetta, là.
2: Che? No, mi ricordo un episodio, ma mo non so quando l'ho sentito sta replica, quella là che tu la spottessi, se ci riesco fatto, aspetta, come si chiamava? Il fatto che teneva la gola irritata e tu ci riesco no. E ci riesco e ci vede che tu la muri troppo. No,
0: aspetta,
2: mi fatto morire,
0: no, no, no, aspetta, aspetta, no, siamo seri. Il fatto della gola irritata. Comunque sei un simpaticone, io ti ringrazio.
2: No,
0: di
2: io te lo volevo dire, io qualche volta ti vedo pure quando stai a Telea, cosa? Grazie, mi soffermo qualche volta.
0: Grazie.
2: Sto a fatica. Comunque senti, se ti vuoi venire a pigliare un caffè, io sto a Via Nazionale delle Puglie.
0: Va bene, no, stai
2: 274. È un Kodak sviluppo e stabile tour. Quando okay. Vieni a pigliare, ti lo offriamo tutto il cuore.
0: Ti ringrazio.
2: Va bene. Ciao,
0: un abbraccio. Caruso. Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, e tanti auguri e buona vendita.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao, tanti auguri e tanti ciao. Soldini. Ciao.
2: Ciao.
0: Da? Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria.

pomeriggio. 899 48 46 10, per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Con chi parlo?
1: No, sono sempre Maurizio.
0: Maurizio, allora dammi la tua data.
1: 3-4-81.
0: Vediamo un po' le carte, che cosa dicono. Maurizio, tu stai facendo dei corsi di informazione?
1: Sì, sì, infatti, anche.
0: Ecco.
1: Mi sono iscritto da poco, da metà di marzo mi dovrebbero chiamare per iniziare.
0: Vedo il centro direzionale, cosa c'entra?
1: Sono dei corsi per quanto riguarda trasporti, cioè traghetti, treni, però verso la metà di marzo mi hanno detto di venire per informazioni più dettagliate. Quindi vorrei sapere se mi conviene poi, così per intraprendere qualche lavoro.
0: Ma centro direzionale, cosa c'entra?
1: Lì si trovano queste uffici informazioni per i corsi.
0: Tu ce la farai?
1: Sì.
0: Hai fatto due, diciamo, perché qua mi esce sulle mie carte che tu hai fatto varie domande.
1: Sì, sì, infatti, mi sono scritto agenzia di lavoro, annunci su Bic e Brac, tanto di queste cose.
0: Ce la farai, Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri. Ciao.
1: Grazie, buongiorno.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi, con chi chiamo?
1: Con Giovanni.
0: Allora, Giovanni, quanto siete nato?
1: 12-1-65.
0: Allora, vogliamo controllare il lato dell'amore?
1: Sì.
0: Allora, Alessia è stata la tua ragazza precedente?
1: È un'amica.
0: Un'amica o è stata la tua ragazza?
1: No, ci vedevamo, non è mai stata la mia ragazza.
0: Ho capito. Però, insomma, in un certo tal modo, se diciamo con questa Alessia, tu sei andato avanti, giusto?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà una nuova persona che si chiamerà Anna Maria. Chi porta la divisa?
1: Mio fratello.
0: Tanti auguri a tuo fratello. Antonio chi è?
1: Antonio è un mio amico.
0: Ma chi è questa persona che mi esce, che ti vuole tanto bene, del segno dell'Ariete?
1: Cioè, sai che cos'è? Questo Antonio, questo è un ragazzo gay.
0: Sì, ho capito. Ah beh, ma comunque mandiamo un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature di Dio, per l'amor del cielo. Tu andrai avanti, conoscerai una ragazza e sarai molto felice. Auguri e buona giornata. Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, ciao, io sono Anna.
0: Sì, dica.
2: Volevo sapere un poco qualcosa circa l'amore.
0: Certo, quando siete nata?
2: Allora, il 14-9-55.
0: Vediamo un pochettino.
2: Io sono comunque, ti voglio dire, se ti posso precisare, sono sposata e sono separata.
0: Antonio chi è?
2: Antonio?
0: Sì.
2: È un mio ex.
0: Infatti lo vedo.
2: E quindi cosa avete su
0: un attimo?
2: Sì.
0: Però tu hai sbagliato moltissimo. Antonio ti ha lasciato perché tu gli hai fatto le corna. Tu gli hai fatto le corna.
2: No,
0: un altro uomo. È la verità. Dobbiamo. Allora, ascolta, io sono di una bocca solo, la sincerità. Tu l'hai tradito, quest'Antonio. Tu
2: sei una grande
0: amatrice della sessualità. È inutile che dici di no, perché è la verità. Allora, o diciamo le verità oppure chiudiamo.
2: Senti, io ti dico la verità, io non ho tradito Antonio.
0: Ma quest'Antonio io lo vedo ancora presente. Poverino quest'Antonio, sai.
2: Diciamo che lo vedi presente perché mi sono lasciata da poco tempo, da qualche mese, ecco.
0: Sì, però tu non lo ami proprio.
2: Non ho capito?
0: Tu non lo ami proprio. Perché lo prendi in giro a questo Antonio?
2: No, io non lo sto prendendo in giro.
0: Ma mi pare di sì, tesoro, perché io vedo che tu quest'Antonio, cioè, non lo ami abbastanza.
2: No, non lo amo, sono rimasta un po' scottata da alcune cose che mi ha fatto.
0: Certo, infatti esce qua, però vedo che anche tu non è che sei stata di meno, perché vedo una simpatia nei riguardi di un'altra persona.
2: No, Gennaro,
0: ascolta, quest'Antonio,
2: io ti ho chiamato perché credo in te, sei una persona che dici tutta la verità.
0: Brava. E allora quest'Antonio che a me, scusami,
2: dimmi.
0: Dobbiamo dire la verità, perché
2: sì,
0: per l'amor del cielo, io non discrimino nessuno, però dobbiamo dire la verità. Tu, quando avevi rapporti sessuali con questa persona, non sentivi nulla. Tu pensavi un'altra persona. Io ti devo dire la mia coscienza, quello che mi sta dicendo in questo momento, e te lo divulgo. Però se tu mi dici, Gennaro D'Auria, tu ti stai sbagliando, io accetto questa mia sconfitta a livello di sensitività, a livello di veggente più che altro.
2: Gennaro, io ti devo dire che hai ragione.
0: Io ti ringrazio.
2: Ti devo dire che hai ragione, perché...
0: Ma dimmi una cosa, amore mio, perché quando non si ama una persona, perché bisogna insistere? Amore mio, perché?
2: No, ma io non voglio insistere, ma ti posso chiedere un'altra cosa, se accanto a lui c'è qualche altra persona?
0: Certo. però non dobbiamo, appunto quello che voglio farti capire, no? Io non sto contro niente, cioè assolutamente nessun essere umano, ognuno la può pensare in un modo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi.
2: Certo,
0: tu
2: certo.
0: Stavi con quest'Antonio, ma pensavi a un'altra persona, perché quest'Antonio a te ti faceva un po' schifo a livello sessuale, a livello di rapporto, a livello di tutto. Tu non hai mai amato quest'Antonio, perché nel momento che tu hai conosciuto quest'Antonio l'hai conosciuto approfonditamente, cioè dopo ti è passata quella cosa, pensavi che Antonio era un'altra persona. Riesci a capirmi?
2: Sì,
0: quando
2: guarda,
0: poi hai scoperto Antonio,
2: Bernardo,
0: che elemento era?
2: Hai centrato in pieno. Complimenti.
0: No, amore mio,
2: mi devo complimentare.
0: No, io mi metto vergogna, sai
2: no,
0: perché?
2: No, perché è vero così. Perché
0: io mi metto vergogna perché certe cose non le vorrei dire in diretta, ma purtroppo le devo dire perché io credo molto. L'errore mio di Gennaro D'Auria, sapete qual è? Che credo molto nel mio lavoro. Credo molto.
2: Sì, sì.
0: Non accorgi che oggi i maschi sono molto diminuiti, sono pochi.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Tu hai avuto una...
2: sono pochi maschi.
0: Hai avuto, amore mio, una brutta esperienza. Tu c'era anche un omosessuale che ti voleva, però tu non avevi il coraggio di dire voglio, ma tu sei ricchiuno. Cioè, tu non gliel'hai detto per correttezza, perché sei una donna vera, però tu hai bisogno di un vero maschio vicino a te.
2: Quindi cosa vi prevedi nel mio
0: per
2: futuro?
0: Per te vedo cose buone, tu conoscerai un maschio che ti soddisferà, ma ti soddisferà tantissimo, però devi attendere.
2: Ho capito.
0: Auguri.
2: Quindi allora Antonio sta con un'altra.
0: Antonio, tu già lo sapevi, ma perché mi dici queste cose? Ma perché tu non lo sapevi?
2: Ah, no, volevo una conferma da te.
0: No, ferma, tu non lo sapevi?
2: No, non è che non lo sapevi, perché
0: tu lo sapevi!
2: No,
0: no, tu lo sapevi!
2: Avevo un dubbio!
0: No! I messaggi sul telefonino, i messaggi sul telefonino, chi li ha letti?
2: Li ho letti, hai ragione.
0: E allora perché mi mentisci? Donna! Donna! Lo sai! Ti abbraccio, auguri.
2: Va bene, ciao, grazie,
0: ciao. Ti voglio bene. Comunque non devi fare il doppio gioco, ciao!
2: Ciao.
0: E mi dovete dare la data, senza la data non posso vedere le carte. Allora, quando siete nato voi?
3: 31/7/69.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Mariangela, chi è?
3: La mia ragazza.
0: Quando è nata?
3: Ma allora mica la dite per radio?
0: No, no, in privato, prego.
3: 7/79.
0: Va bene. Ho abbassato la diretta, non si è sentito niente, non ti preoccupare. Allora, mi ascolti?
3: Sì.
0: Lavora Mariangela, vedo qua un lavoro.
3: Sì.
0: Ma non sta andando bene come lavoro? Ma no, insegna? No, scusate, sì. Questa signora insegna? Questa ragazza?
3: Non ho capito.
0: Allora, è una tappabuchi, è una maestra?
3: Sì.
0: Ma una maestra di scuola elementari o d'asilo?
3: Scuola privata,
0: asilo. Ma alle volte lavora, scusate, alle volte lavora e alle volte non lavora.
3: Alle volte lavora, alle volte
0: comunque
3: alle
0: volte diventerà stabile questa signorina.
3: Diventerà stabile.
0: Molto stabile.
3: Molto stabile.
0: Non vi preoccupate, state tranquillo perché è uscita la carta solare che identifica appunto un buon presagio. Vuol dire praticamente che verranno dei momenti fertili. Si affermerà, non si preoccupi.
3: E lavorerà sempre tutto il periodo, diciamo.
0: Sì, andrà benissimo, non si preoccupi. Mi chiamerete e mi ringrazierete perché esce proprio chiaro qua.
3: Va bene.
0: Arrivederci.
3: Grazie.
0: Andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
4: Pronto.
0: Salve.
4: Salve.
0: Con chi parlo?
4: Sono Sara da Napoli.
0: Ciao Sara, da quanto tempo mi segui?
4: Io ti conosco da anni. Ti ho sempre seguito sia per televisione che per radio.
0: Grazie. Amald.
4: Ti ho chiamato adesso perché hai dato la possibilità, insomma, di telefonare.
0: Sì, a tutti quanti, certo. Sì. Allora, dimmi una cosa.
4: Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti.
0: Mi puoi alzare un po' la voce?
4: Sì, è pronto. Allora, io sono giovane, ho 18 anni, 19 anni appena compiuti. sono stata malata molti mesi, sono stata quasi 4 mesi ferma per delle complicazioni dopo un'operazione. Adesso sto bene, diciamo che sono 3 mesi.
0: Ma che cosa hai avuto? Scusami.
4: Ho avuto delle complicazioni gravi al polmone dopo un'operazione di appendicite fatta d'urgenza, quindi un'operazione banalissima.
0: Cioè, io voglio capire, hai avuto un intervento di appendice peritonite?
4: Sì, d'urgenza.
0: Ho capito, d'urgenza, sì. E che c'entra il polmone?
4: Sì, perché praticamente mi hanno fatto venire infezioni.
0: Oddio mio.
4: Alla pancia, che al polmone, e in più mi hanno fatto venire anche un'embolia polmonare.
0: Embolia polmonare si chiama.
4: Esattamente.
0: Cioè sono dei liquidi che si formano dentro al polmone.
4: Il parto del polmone, a parte il liquido che ho avuto alla pleurite, cioè il liquido, sì, l'infezione, ho avuto proprio questo infarto del polmone, cioè un embolo che mi ha fatto venire questo infarto del polmone.
0: Mamma
4: una
0: mia.
4: Cosa che al 90% è mortale, quindi io adesso diciamo che sto bene perché sono giovane, quindi l'ho superata la cosa, sono stata molto molto malata per una stronzata, scusa la parola. Per un appendice, però sto bene, diciamo che però questo fatto che io ho perso parecchi mesi, io stavo al primo anno di università, sai, mi dovevo mettere insomma a fare delle cose e quindi mo voglio sapere se mi riesco a riprendere, se riesco a continuare questa la mia vita normalmente. Pronto?
0: Sto qua, ti sto ascoltando.
4: Sì. E questo volevo sapere, se vedi che comunque mi riesco a, perché è stata questa pausa, insomma è stata molto forte per me, e sto bene sia emotivamente che di salute, però c'ho un po' di paura se non ce la faccio insomma a riprendermi.
0: Capisco.
4: Vuoi sapere la data?
0: Sì.
4: Allora, 12 aprile 85.
0: Sì, un attimo solo, allora cosa devo guardare in sostanza?
4: Sostanza principalmente l'università. E quindi se riesco a riprendere tutte le cose più importanti della mia vita all'università.
0: Vabbè, vado a vedere se ci sarà una ripresa.
4: Sì.

0: ti riprenderai, andrai benissimo. Quello che è caduto è la tua forza di volontà. Mi meraviglio, signorina, 19 anni che lei sta così depressa. Lei ha bisogno di un piccolo medico che si chiama psicologo, perché lei c'ha tutto scombussolato per quello che ha subito, cioè c'ha tutti gli equilibri, la persona c'ha degli equilibri all'interno.
1: Sì.
0: Niente succede a caso, ha sentito prima Wanda che ha parlato degli equilibri e di tutto, quindi sono degli equilibri che lei ci ha spostato all'interno. Il psicologo non è il medico dei pazzi, come tanti ignoranti credono, salvando lei e qualcun altro. Mette a posto gli equilibri di una persona. Le cose andranno molto bene, però forza e coraggio, tiri fuori quella forza di volontà.
1: Diciamo che io mi faccio un sacco di cose, ogni volta mi metto a cominciare cose nuove, non mi riesco a focalizzare.
0: Lei quando si sveglia la mattina deve dire queste parole: io sono una persona positiva, sono gli altri che sono negativi. Perché se lei va a valutare la sua vita, sono stati gli altri a danneggiare lei. Allora, quando si sveglia la mattina, dica: io sono una persona positiva, ringrazio Dio che mi ha fatto risvegliare anche stamattina. Io sono positiva, lo deve dire ogni mattina che si alza, perché è una cosa buona che lei fa. Si deve dar forza, signorina, lei c'ha solo 19 anni, ma che scherziamo?
1: Quindi va bene, voglio dire, riuscirò prima.
0: Lei ce la farà tranquillamente, non si preoccupi.
1: In tutto,
0: nelle cose che lei vuole realizzare ce la farà, però ci vuole un pochettino di forza in più, perché in tutto, signora, tutto non esiste, signori, perché in effetti si deve fare nella vita una cosa, ma che la cosa una sola, ma fatta bene.
1: È quello che non ci riesco io.
0: Appunto, perché lei dice su tutto. Il tecnico mi guarda perché tu non eri riuscito manco a fare a casa che ti hanno bloccato. Poi non mi far parlare, ti hanno bloccato là e tu hai da casa là e pure là ti hanno bloccato. Poi stai in affitto. Non parlare proprio tu. No, non mi interessa. Chiama il capo a chi vuoi. Ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Il direttore non c'è oggi, è ammalato.
1: No. Grazie, Gennaro Daurea.
0: Dimmi.
1: Grazie, ringrazio.
0: No, io ce l'ho con il tecnico. Vuole andare dal direttore, sta malato il direttore. Io ti ringrazio e a te. Signorina, forza!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao tesoro. La prossima 899 48 46 10. Chiamate in questo momento 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Daurea. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
2: Sia.
0: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Salve signora.
2: Sì, cercavo proprio lei. Speravo signora, proprio di sentirla.
0: Signora cara, da dove chiamate?
2: Da Casaluce.
0: Da Casaluce Caserta. Mi dica signora, cosa vuol sapere?
2: Ho un problema riguardo mia figlia e non riesco a venirne fuori.
0: Signora, io vedo qua problemi di droga, c'ha?
2: No.
0: Signora, perché dice non riesce ad uscirne fuori? Non pianga signora, che cosa è successo?
2: Non lo so neanche io stessa, mia figlia è un problema.
0: Signora, forza, un sorso d'acqua, che è successo?
2: Mia figlia c'è un problema di ritardo mentale.
0: Allora, suo figlio come si chiama?
2: Mia figlia.
0: Giovanna. Ah, sua figlia. Sì. Fatemi capire. Calma, si prende un sorso d'acqua. Calma.
2: È passato, grazie. C'è un problema di ritardo mentale. Sì. La tenevo a lavorare, diciamo lavorare simbolicamente, perché le davo io la paghetta.
0: Sì.
2: E niente. Due o tre anni in un.
0: Sì, ma è nata così?
2: Non ho capito.
0: È nato con questo ritardo mentale?
2: Sì, mi hanno detto i medici che è stato provocato alla nascita. Quando è nato.
0: Mannaggia la miseria.
2: Comunque, adesso c'ha 30 anni.
0: A quanti mesi avete partorito?
2: 8 mesi e un giorno. Però è nato asfittico per il travaglio lungo che ha avuto.
0: Capisco. E fatemi capire bene la situazione.
2: La ragazza adesso mi faceva... Da prima di Pasqua mi diceva che lei non voleva più andare in questa scuola, in questo asilo, e mi disse, perfino disse, mamma, non fai in modo che io non vada più.
0: Voi dove la mandavate?
2: In una scuola materna. oltre che letto nudo anche nei centri di
0: riabilitazione. Ma da piccola praticamente, da piccola, no? O adesso?
2: No, no, sono 3-4 anni addietro.
0: Ah, quindi pure da adulta, sì, per, sì, ho capito.
2: Anche per perché me l'aveva detta la psicologa.
0: Sì, ma è importante questo, sì, perché sì, allenano, diciamo, è un'allenazione della mente.
2: Sì, e sì, niente, ed un tratto mia figlia mi ha detto che lei non voleva più andare perché se no lei avrebbe fatto qualche scatto e aveva paura, dice, stanno i bambini e io non voglio fare nessuno scatto. Ma da allora non la riesco più a capire.
0: Signora, da quando è andata a questa scuola?
2: Da quando non va più a questa scuola.
0: Ah, da quando non va più. Sì. Ma chi è che non l'ha voluta fare andare più a star bimba?
2: È lei che mi ha fatto questa richiesta.
0: Come?
2: È mia figlia che mi ha fatto la richiesta di non andare più.
0: Signora, ma lei, voi sapete, vostra figlia è un angelo, è una brava persona, purtroppo ha avuto questo problema che non, sì, Dio ha voluto così, e prendiamocela con la, come si vuol dire, con la sapienza di Dio, con...
2: Sì.
0: Però quello che voglio dire è questo, voi non dovevate toglierla, signore, è come se voi l'avete tolta dal psicologo, oppure gli togliete un farmaco che gli fa bene a sua,
2: no,
0: figlia vostra.
2: No, lei pure adesso, se,
0: signora, questa figlia,
2: se pensa a quelle persone,
0: il sostegno non ce l'ha più.
2: Si innervosisce moltissimo quando sente queste persone.
0: Sì.
2: Non vuole. Io ho cercato di mandarla. Lei si rifiuta categoricamente, non vuole andare.
0: No,
2: è lei che si rifiuta.
0: Signora, esiste una legge di costrizione quando un essere umano non ha la forza di agire né di volere. Signora, deve andare quella bimba sua appunto a scuola, perché
2: molto
0: là
2: molto rivolta
0: si deve
2: rivolgere sociale.
0: Signora, solo così può fare, è l'unico modo, è l'unica strada. Là mantengono la mente sempre allenata, signora. Questa vostra figlia deve continuare ad andare in quella scuola, signora.
2: Ma perché non vuole.
0: Signora, ma non, sua figlia non intende né conosce, quindi purtroppo la mente gli ha fatto dire che non vuole andare, però voi gli avete tolto il sostegno mentale. Involontariamente non è colpa vostra, ma vostra figlia deve continuare, signora, perché stava meglio.
2: Ma non
0: quando
2: ci riesco, come devo fare? Non ci riesco, non so più come fare.
0: Signor, dovete prima di tutto un abbraccio a voi che siete una mamma speciale,
2: sì,
0: veramente speciale, perché capisco oggi che sofferenza ci sta per portare avanti questa sua figlia, veramente una sofferenza, veramente un abbraccio a lei. Signora, però deve fare il possibile con fategli parlare proprio da queste persone della scuola, proprio queste persone.
2: Ho tentato.
0: E beh, che cosa vi ha
2: detto? Niente. Sta persona l'ha pure telefonata qua, lei tutta contenta,
0: sì,
2: poi si è innervosita a tal punto il giorno dopo con me,
0: sì,
2: che io non sapevo più cosa fare, cosa dire.
0: Signora, là è importante che va, la ragazza è un'allenazione mentale che fa. Signora, sa, io le voglio dire una cosa, se lei mi ascolta, c'era una ragazza anoressica, no? Stava andando verso la morte,
2: sì,
0: i genitori preparavano il mangiare, lei lo buttava, la volevano ricoverare in ospedale, lei non voleva. Signora, chiamarono, la denunciarono, e
2: sì,
0: purtroppo sì, la denunciarono, l'accompagnarono i carabinieri all'ospedale, e là, pure là, fece le cure e adesso questa ragazza sta bene. Se i genitori non si rimboccavano le maniche, a quest'ora questa ragazza anoressica sarebbe morta.
2: Sì.
0: Adesso, ringraziando Dio, non è più anoressica, è ingrassata da 38 kg,
2: sì,
0: è arrivata a 60 kg. Signora, mi ha capito quello che ho detto?
2: A volte io arrivo a pensare che
0: cosa,
2: forse esce il...
0: Che cosa ho voluto dire?
2: Sì.
0: E penso che il mio discorso è chiaro. Non voglio dire che le deve denunciare sua figlia, però signora, no, questa è sua figlia, ha bisogno di sostegno mentale. Suo figlio ha bisogno, sua figlia ha bisogno, appunto, appunto il psicologo.
2: Io dal medico la porto.
0: Purtroppo è caduta la linea, le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti.

0: un'altra telefonata. Pronto? Pronto Marco?
1: Sì.
0: Da dove chiami?
1: Da Vico.
0: Allora, Carla chi è?
1: È la mia fidanzata.
0: Dammi la data.
1: 26/7/72.
0: Tu quanto sei nato?
1: Il 30.
0: Come?
1: Il 30.
0: Sì.
1: Pronto?
0: Il 30.
1: 01/70.
0: Sì?
1: 30/01/70.
0: Ah, ecco, 30/01/70, vediamo. 30/01/70, vediamo un po'. Che mazza tu scegli, l'1, il 2 o il 3?
1: Il 3.
0: Dimmi una cosa, questa donna ti sta facendo sbattere proprio di brutto, eh?
1: Sì.
0: Tu non, cioè, non riesci a capire il suo comportamento, è vero?
1: Sì.
0: Ascoltami, questa è una persona molto, ma molto particolare.
1: Sì, è vero.
0: Lei è una donna che, figurati, ha parlato anche male di te, che tu sei il suo ragazzo.
1: Addirittura.
0: Vicino agli amici. Tu sei molto morboso a livello di amicizia, a livello di amore.
1: No, io la lascio tranquilla. Ma per lei, con le amiche.
0: Io vedo che tu non hai fiducia di lei.
1: No, ultimamente no.
0: Attenzione, c'è un altro uomo qua. Purtroppo c'è un altro uomo. E tu già sapevi qualcosa.
1: Sì, avevo un sospetto con un suo amico.
0: Infatti, Mario chi è?
1: Il nostro amico comune.
0: Attenzione a questo Mario. Senti, tu te la sposerai e sarai felice, però questo Mario contrasterà molto il rapporto. Auguri.
1: Grazie.
0: Buonasera.
1: Ciao.
0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Come ti chiami?
2: Elisabetta.
0: Da dove chiami?
2: Da Versa.
0: Allora, dammi la tua data.
2: 25/4/64.
0: Vediamo un po' le carte cosa dicono. Vediamo un po'. Che mazzetto vuoi? 1, 2 o 3?
2: 2.
0: 2, vediamo un po'. Che confusione mi esce qua.
2: Sì.
0: Rosaria chi è?
2: Mia sorella.
0: Questo ostacolo molto, diciamo, la tua vita, in quanto vedo un fatto di eredità.
2: Sì.
0: Vedo proprio che, diciamo, ha collaborazioni con la mamma, eh? Chi è morto?
2: La mamma e il papà.
0: Infatti, ho visto però che già in passato avevo una grande collaborazione con la mamma e il papà. Qui c'è un imbroglio a livello ereditario, tesoro mio. Questi si vogliono prendere i tuoi soldi, i tuoi fratelli e le tue sorelle,
2: eh? Ho capito.
0: È vero?
2: Sì.
0: Giuralo.
2: Sì, lo giuro.
0: Hanno messo un avvocato, vedo.
2: Sì.
0: Guarda che tu rimarrai senza soldi. Queste persone vogliono fotterti.
2: Stanno giocando.
0: Stanno giocando con il fuoco. Ma tu hai messo l'avvocato?
2: Sì.
0: E lo vedo. Antonio chi è?
2: Mio fratello.
0: Questo è un altro che purtroppo è implicato in questa faccenda.
2: Infatti.
0: Stai attento da quest'Antonio.
2: Sì, sì.
0: Quello è la pecora nera della famiglia.
2: È il ferro principale.
0: Ti sto dicendo, amore, dimmi una cosa. Gennaro D'Auria, no? Tu lo sai che è unica in Campania che riesce anche a dire dei nomi. Io non sapevo di quest'Antonio, è vero?
2: Sì, no.
0: E ti sto dicendo, attenzione, perché quest'Antonio farà un brutto scherzo alla tua situazione che attualmente è in corso.
2: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu c'hai un neo sulla faccia?
2: No.
0: A livello vicino all'orecchio vedo come una macchiolina scura, che cos'è?
2: No, non mi risulta.
0: A livello vicino all'orecchio, lato dell'orecchio, è un brufolo, che cos'è?
2: È un piccolo neo.
0: Comunque, la cosa importante, è solo una cosa: questo Antonio bisogna appunto che ragioni, perché questa persona potrà mettere un sacco di ostacoli.
2: Speriamo.
0: Già le ha messe.
2: Sì.
0: Qui ci vuole un buon avvocato.
2: Lo, ce l'ho.
0: Alla fine vediamo un po', dammi un mazzetto da 1 a 5, vediamo un pochettino che cosa esce.
2: 1.
0: Abbiamo una coppa, appunto una donna coppe, quindi raccoglimento. Alla fine ce la farai, amore mio.
2: Spero di sì.
0: No, no, ci devi riuscire. Dimmi una cosa.
2: Sì.
0: Rosario chi è?
2: Mia sorella.
0: Rosaria.
2: È mia sorella.
0: Vediamo un po'. Pure lei sta contro di te?
2: Sì.
0: Oddio mio. No, ma alla fine ce la farai. Non
2: però la situazione di tutte è proprio questa qua, che ha fatto traboccare tutto.
0: Il vaso, sì. Antonio e Rosaria.
2: Sì, sì.
0: Sì, sì. Questi sono i personaggi più, diciamo, che creano appunto tanto dispiacere.
2: Infatti, l'avevo notato.
0: Alla fine ce la farai. Tanti auguri.
3: Grazie. Parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899-48-4610, 899-48-4610, abilitato da tutti i telefonini, Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
0: Chiama, pronto? Mi hanno passato una telefonata, pronto?
4: Pronto.
0: Buonasera, salve, buongiorno, buonasera.
4: Buonasera.
0: Ormai non c'è più condizione di tempo qua, Con chi parlo?
4: Con Antonio.
0: Vediamo un po' le carte, quando siete nato?
4: Io sono nato il 21 ottobre del 1959.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Maria chi è?
4: Maria è mia moglie.
0: La vedo.
4: Maria Rosaria.
0: Dimmi una cosa, tu hai sospettato su tua moglie che ti ha messo le corna?
4: Sì.
0: Ma è tutto l'incontrario, sei tu che gli hai messo le corna.
4: Vabbè, ma questo tempo fa però. Tempo fa.
0: Tempo fa gliel'hai messo le corna, perché a me mi escono qua. Tua moglie sta vicino a te?
4: No.
0: Ah, ecco, perché qui mi esce un rapporto con un'altra persona sposata.
4: Oh.
0: Ah, è una meraviglia?
4: Sì.
0: Non credo proprio. Io non credo proprio. Comunque con tua moglie a te non ti tradisce, se tanto vuoi mettere la coscienza apposta, però tu hai tradito. Tu hai tradito. Chi è il poliziotto?
4: Poliziotto.
0: Un amico?
4: Quello che abita accanto a me.
0: Oh, ho capito. Ascolta, le cose vanno bene con tua moglie. Devi essere solo tu a cambiare un po'. Tu, in passato, l'hai tradita, purtroppo. Hai fatto l'amore con un'altra donna, è vero?
4: Più di uno.
0: Guarda, io ti ammiro e ti faccio i miei complimenti perché hai detto la verità.
4: Ti ringrazio.
0: Tanti auguri.
4: Grazie.
0: Tua moglie non ti tradisce, auguri.
4: Ti ringrazio.
0: Però non fare questo, perché è tutto inutile. Ricordati, chi costruisce su terra fertile appunto raccoglie, ma se tu coltivi su terra già battuta non raccoglie niente. Tanti auguri, come ti chiami?
4: Sempre Antonio.
0: Antonio, ti abbraccio, tante belle cose.
4: Ciao,
0: auguri.
4: Grazie,
0: ciao,
4: grazie,
0: ciao, ciao, ciao.
3: Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata.
0: 899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.

0: sappiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Ciao Nicola.
0: Con chi parlo?
1: Tommaso.
0: Con?
1: Tommaso.
0: Tommaso. Quanto siete nato?
1: 1165.
0: Chi c'è vicino a te? Tua moglie?
1: Sì, sì.
0: Dagli un bacio da parte mia, che è una bravissima persona.
1: Oh, va bene.
0: Non ti tradisce, ti vuole molto bene. Però ti dico una cosa, tu non sei felice. Tua moglie perché fa la civetta? Me la puoi passare un attimo? Ci devo dire qualcosa a tua moglie che è uscita sulle carte. Signora?
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Anzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Signora, lei ha chiesto, ha fatto chiamare, perché è stata lei l'artefice, ha detto, Tommà, chiama un attimo a Kist. Però, le dico una cosa, perché la famiglia è contro?
2: Contro che cosa?
0: Dall'inizio la famiglia è stata... Allora, voi siete una bravissima persona, voi e vostro marito, però la famiglia si è messa contro. La famiglia vostra o quello di vostro marito?
2: Come fa? Beh, la famiglia è mia, no?
0: No, passatemi un attimo vostro marito.
2: Sì, sì, ecco.
0: Allora dimmi.
1: Come fa?
0: Come faccio a saperlo? Ma tu ti credi che qua stanno i babà? Qui ci sono... le frollatelle, le frollatelle, sai che vuol dire? L'essenza della veggenza. Io lo so, guarda, c'è voluto uno stomaco a chiamare, però ti dico questo, tu e tua moglie andrete avanti e nessuno vi dividerà. Non state a sentire alle famiglie, alle mamme, perché in mamma ne fai mamma. Tu sei un figlio e fai figlio. Come?
1: No, sto parlando con lei.
0: Che hai detto?
1: La mamma.
0: No, è inutile che tua moglie vuoi difendere. Vuoi difendere la mamma. Perché purtroppo lo sai troppo bene. Signora, vogliamo ridere?
2: No, guarda.
0: No, signora, se dobbiamo... guardate, signora, vi spiego una cosa. Abbiate bontà. Che Dio vi benedica. Noi dobbiamo essere onesti e sinceri. Siamo nati tutti quanti. Noi siamo nati per morire. Quindi, se lui ha ricevuto strunzate, ricimmano. Però vi dico una cosa: io non sono tipo. Perché qualcuno della famiglia si è messo in mezzo a questo matrimonio?
2: Non è la famiglia mia.
0: È la famiglia di vostro marito?
2: Sì.
0: E vabbè, io ho visto una mamma, però vi dico una cosa. Vi dico una cosa.
2: Io penso neanche la mamma. Più il padre.
0: Maria chi è? Scusate.
2: Chi?
0: Maria.
2: È la sorella.
0: E manca mi piace.
1: Neanche a me.
0: Come? No, fate parlare vostro marito perché io rimango schiattato in corpo.
2: No, io ho chiamato per vedere solo il fatto di mio marito.
0: Signora! Signora!
2: Chiamare.
0: Come?
2: Io ho fatto chiamare per vedere se mio marito mi tradisce ancora.
0: No, non più. In passato voi siete molto furba. Allora, vostro marito non vi ha mai tradito. Chi sta
1: fatto il giornale da
0: vostro
2: questo,
0: signora, signora, signora, voi siete malata mentale. Perché voi state distruggendo un matrimonio e voi e il suo tradimento. Questo marito lo state scamazzando. Lo state uccidendo a suo marito vostro. Ririm insieme. Signora?
2: Ditemi.
0: Ma perché vi buttate a nazzo? Ma che voi credete che le carte qua non le leggo? Signora, voi se fate così vostro marito veramente vi mette il corna. E fa buono se vi metta. Perché voi che siete una donna e amate vostro marito, e da funifo doppio gioco. Questo qua vi vuole bene e non vi tradisce. Anzi, se tanto volete sapere, c'è Steve.

0: dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Ma pronto? Mi hanno passato un'altra telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
1: Sono Salvatore.
0: Salvatore, quando sei nato?
1: 31-3-76.
0: Tu porti pullman?
1: Sì.
0: Vedo qui sulle carte un autobus. Che linea fai?
1: Di turismo.
0: Ah, quindi ti sposti?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: 31-3-76.
0: Tu già hai avuto una brutta delusione, voglio?
1: Sì.
0: Hai avuto una brutta delusione che mi esce sulle mie carte. Angela chi è?
1: È una ragazza che ci sta presso da 12 anni.
0: Ma questa non ti vuole?
1: Oramai me ne sono accorto.
0: Quella di prima come si chiamava?
1: Michela.
0: Però tu perdi la testa per quest'Angela.
1: Sì.
0: Madonna mia. Ma tu sai pure... dimmi una cosa, sei un po' robusto tu?
1: Sì.
0: Voglio, ma vuoi fare sta dieta o no? Ma tu sei troppo grasso. Tieni sta panza annanzi che fa paura.
1: Infatti, un pochino di dieta, un pochino del mestiere.
0: No, tu e un bar che ti guai a te, figlio mio. Vai spesso in bar.
1: Eh?
0: Vai spesso nel bar.
1: Sì, prima ci andavo, adesso non.
0: Tu hai bevuto tante birre. Guarda, hai bevuto casse di birra.
1: Questo sì, in passato.
0: Mamma
1: sì.
0: Mia, che pancia che c'hai! Che bocca che c'hai per mangiarti meglio, diceva Cappuccetto Rosso. Ma sta Angela, che tu ci tieni tanto, da quanto tempo la conosci? Da 12 anni?
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, la verità però, eh?
1: Sì.
0: Quanti anni c'ha questa Angela?
1: 30.
0: Vediamo un po' se potrà essere qualche persona che magari ti può fare compagnia nel futuro. Ma tu sei rovinata, come vic. Chi è morto in famiglia tua?
1: Mio nonno.
0: Eppure tua zia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Anna chi è? Antonino chi è?
1: Antonino è il mio proprietario di lavoro.
0: Stai attento a sto Antonino, perché non è più come una volta.
1: No.
0: Come ti chiami, scusami?
1: Salvatore.
0: Salvatore. Quanti? Sì. Trica 3 e 3.
1: Sì.
0: Se mi stai a sentire è buono per te.
1: Sì.
0: Mamma mia, che vedo. Quest'Angela addirittura ti ha sputato in faccia, ha detto non ti voglio, te ne devi andare.
1: È vero.
0: Quanto te l'ha fatto?
1: Un paio d'anni fa.
0: Addirittura l'ha sputato nell'occhio, in faccia. Che vergogna. E tu ami ancora questa persona?
1: Perdutamente.
0: Mi dispiace, per te ci sta un'altra persona. Questa persona non si chiamerà Angela. Tu perché hai perso la testa per questa persona? Io non lo so, però io sono Gennaro Verità, solo verità, e ti dico due cose. Questa persona veramente non sta con Dio, non si fa sentire mai una messa. Mamma mia, è una vergogna. Tu andrai avanti, figlio mio, tu sei troppo buono, ti fai sputare in faccia da questa persona, non ti metti vergogna. Quella ti ha sputato nell'occhio, ti ha sputato nella tua faccia, e tu ancora corri appresso a questo. Tu mi spiega perché io sono scemo, fammi capire.
1: No, Gennaro, perché comunque eravamo alla follia, che ti devo dire? Ma perché ancora non trovo.
0: Ma questa ti ha sputato in faccia! Tu come cazzo fai ancora ad andare dietro a questa persona? Io non lo so! Perché la ami? Perché la vuoi bene?
1: Perché ti devo dire, al cuore forse non si comanda.
0: E che sei una femmina in merda!

0: questa è una donna di merda, per te ci sarà un'altra persona. Auguri, buonasera.
1: Grazie Gennaro,
0: ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Buonasera signora, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Tiziana.
0: Dica signora.
2: Sono nata il 22.
0: Sì.
2: 6 75.
0: Da dove ci chiama?
2: Da Montoro, provincia di Avellino.
0: Allora, lei è sposata?
2: No, no, fidanzata.
0: Vediamo un po'. Mischiamo le carte, vediamo un po'. Speriamo che non... Lei sta ascoltando, che vergogna?
2: Sì,
0: quello che... è una vergogna quello che abbiamo sentito prima, eh? Lei ha seguito?
2: Sì, sì.
0: È una vergogna. Figlia mia, una donna che sputa in faccia un uomo, non è una vergogna?
2: Certo.
0: Ah.
2: È una vergogna.
0: E voi avete sentito?
2: Sì, sì, ho sentito.
0: Meno male. Come si chiama il vostro ragazzo?
2: Angelo.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Voi state vicino a un ristorante?
2: Sì, sì.
0: Voi abitate vicino a un ristorante?
2: Sì.
0: Sto ragazzo vi ha tradito in passato. Figlia mia, è
2: ma
0: meglio che tu dica.
2: Massimo, eh? Quando?
0: Massimo, chi è?
2: Massimo?
0: Sì. È un
2: ragazzo che conosco.
0: Lo so, hai fatto l'amore con lui?
2: No.
0: Dimmi la verità, femmina!
2: Con Massimo no.
0: Io vedo che tu hai tradito il tuo ragazzo qua.
2: Sì, lo ammetto.
0: No, amore mio, guarda, io non sono un giudice. Però tu hai fatto un po' la puttanella con un ragazzo, perché a cama esce belle chiaro e tondo. Perché hai tradito il tuo ragazzo, cara puttanella mia? Amore mio, io devo dire la verità.
2: No.
0: Perché in coppia carta mai.
2: Ammetto.
0: Lo so, ti benedico per questo. Però perché hai tradito ognuno tuo?
2: Faccio fare una domanda.
0: No, mi rispondere prima a me.
2: Perché mi sentivo esclusa da lui, dal mio ragazzo.
0: Antonio, cioè, chi è?
2: Antonio è mio fratello.
0: Lo vedo. Perché hai fatto i curnacchi a suo agiuno?
2: Perché mi trascurava.
0: Luigi, chi è?
2: No, non lo conosco nemmeno.
0: Luigi è un amico di questo ragazzo che tu hai fatto l'amore?
2: No,
0: perché io vedo una pineta, tu stai in un posto alto, no? Vedo degli alberi e questo qua praticamente ti ha amato, ti ha baciato, ha fatto sessualità con te.
2: Sì.
0: È vero? Negli alberi, vicino agli alberi. Questo ragazzo che tu hai avuto e che tu hai tradito il tuo ragazzo. È vero? Era un posto di montagna, è vero?
2: Sì, però non si chiamava Luigi.
0: Lo so, tesoro mio. Su Massimo chi è?
2: Massimo è un amico, cioè è stato il...
0: Ma ti piace molto sto Massimo?
2: No.
0: Figlia mia, tu sei tutta sbagliata. Tu hai fatto un grave errore, perché questo ragazzo non si meritava le corna. Assolutamente. Io non capisco perché tu l'hai tradito, per quale motivo. Io voglio capire da persona intelligente perché ci misi curnetti a suo agliuno.
2: Perché mi trascurava.
0: Ti trascurava a livello sessuale?
2: Sì, in tutto.
0: E tu così lo hai collaborato. Franco chi è?
2: Franco?
0: È
2: uno sposato che,
0: cioè, hai fatto l'amore con lui?
2: No, no, è innamorato di me.
0: Figlia mia, figlia mia, che Dio ti benedica. Qua esce la macchina sua che è bianca, è vero?
2: No, no, la macchina azzurra, però è innamorato di me.
0: No, no, prima avevo una macchina bianca, poi l'ha messa azzurra, ha cambiato. Questo qua, questo figlia mia, ti posso dire una cosa? Tu stai sbagliando la vita tua. Questo qua, tu stai sbagliando. No, no, mi fa parlare. Tu stai sbagliando tutte cose.
2: Non so che sto sbagliando, per questo.
0: Perciò hai telefonato. Allora, tu chiami da Montoro Superiore, dove fanno le pelli là.
2: Sì.
0: Però ti. È vero?
2: Sì, sì.
0: Ma tu hai fatto belli pelle, figlia mia, Ti hai fatto un sacco di pelle all'angoppa. Ti dico una cosa. Tu, se continui così, passi peggio di una puttana. Perché, ti dico una cosa, uaglione tuo ti vuole molto bene. E se tu che sei una grande zoccola, che hai fatto hamburger 2-3 l'ora, tu hai cagnà, sei un cagna, tu fai una brutta fine.
2: Non so, per questo ho chiamato.
0: E allora, stammi a sentire. Abbracciati il tuo ragazzo cornuto e digli, da oggi in poi ti voglio bene, perdonami e digli pure quello che gli hai fatto, perché suo aglione è un buon uaglione e non sa merito quello che
2: sì,
0: tu fai.
2: Lo so, ma il problema è un altro, che ci sta la mamma di lui.
0: Mamma, ma che conta sta mamma? Ma che conta sta mamma? Tu devi dire essa, ma che c'entra la mamma? A mamma Lucaz! Ma così già fa! A mamma Lucaz! Tu te piglia is!
2: Sì.
0: Ma che scusa sono questa, figlia mia! No. Ma per piacere, Advin, voglio. Toglietemi questa diretta! A un certo punto, abbiate bontà! Ma voi volete bene sto ragazzo, non volete bene! A mamma! Ogni scusa è buona! Qui ti ha fatto la puttanella, cucchilla, cucchillata e cucchillata! Allora, a mamma! Abbiate bontà. Abbiamo la prossima telefonata. Squilla il telefono. Pronto?
3: Sì.
0: Con chi parlo?
3: Io mi chiamo Biagio.
0: Allora, Biagio, quando siete nato?
3: 21-4-53.
0: Tua moglie quando è nata?
3: Ah, oddio, non la ricordo bene la data questa.
0: Come?
3: Aspetta.
0: La data precisa?
3: Sì, aspetta.
0: Qua oggi mi state facendo dannare telefonate strunze.
3: No, non sono strunze, sì, io sto in macchina, quindi...
0: Ma tu stai sentendo quanti tradimenti?
3: Sì, come no?
0: Ragazze che fanno le corna.
3: No, no, questo non esiste a me.
0: Quando sei nato tu?
3: Io 21-4-53.
0: Sei un pesci?
3: No, toro.
0: Ah, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata?
3: 20.
0: Voglio però te muovere,
3: Ma io sto in macchina, capito? Sto guidando.
0: Figlio mio, e muovete un po'. Pare peggio la pappardella che è uscita dal forno. Mamma mia, che guai!
3: No.
0: 20... Voi avete a che fare con Gennaro Verità?
3: 20-59 novembre.
0: Bra.
3: 20-59 novembre, esatta.
0: 20?
3: 59 novembre.
0: No, aspetta. 20.
3: Sì.
0: Poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 11.
3: Sì.
0: 29 e 11?
3: 20.
0: Ho capito.
3: Novembre.
0: 20, 11?
3: 20, 59 novembre.
0: Un'altra volta su 5. Serisce prima, praticamente il giorno, il mese e l'anno. Figli miei, tu
3: allora,
0: hai rubigliato il suo mondo.
3: 20?
0: 11 perché è novembre.
3: Sì, 11,
0: perché dicembre è 12, 50, figlio 50, mio.
3: 59.

0: questo signore fa il trasportatore e vedo qua che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa, quel fatto ti succede più di notte, capiscimi a me?
1: Cioè quel fatto succede più?
0: Per esempio, prima ti addormentavi e ti svegliavi di prima mattina.
1: Sì.
0: Ti sta succedendo più?
1: No, adesso non sta succedendo più.
0: Gennaro D'Auria è grande oppure no?
1: Sì, no, è vero.
0: Sapevo queste cose?
1: No. Io è la prima volta che la chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Sparanese, provincia di Caserta.
0: Ti voglio molto, molto bene.
1: La ringrazio.
0: Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco. Allora, ascoltami.
1: Dimmi.
0: I soldi sono pochi. Chi è il problema? Tu hai chiamato più soldi, perché i soldi sono pochi, il lavoro è poco, i soldi sono pochi. Cioè, un lavoro ci sta, però i soldi sono pochi.
1: Il lavoro c'è, i soldi sono poco, perché purtroppo il lavoro che faccio io, un ambiente del lavoro che faccio io, che non sempre si guadagna più.
0: Però è vero o no?
1: No, io me la passo bene, ma non è che sono pochi i soldi.
0: Hai avuto ancora problemi al culetto? Cioè, sai che vedo qua?
1: Sì.
0: Prima, non so se sono morroidi perché non sono un medico, però veniva un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo?
1: No, veramente nel bagno sono andato un po' spesso su quei soci perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male.
0: No, perché vedevo un po' di liquido in più, perciò.
1: No, al bagno sono andato oggi, passata.
0: A che ora sei andato in bagno?
1: Appena dopo mangiato,
0: dicevo io, un po' più liquido sei andato.
1: Sì.
0: Stai attento a quello che mangi,
1: Mangiato un po' di frutta secca qua che ho comprato.
0: Perché in paese che festa c'è? Fammi capire.
1: È una piccola festa qua di paese.
0: Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è?
1: È una Madonna.
0: Che Madonna è?
1: La Torello.
0: Scusami, tu sei a Caserta?
1: Provincia di Caserta, un paese provincia.
0: E come si chiama questo paese?
1: Sparanese.
0: Che Madonna si festeggia. Come? Qui a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei.
1: Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così.
0: Ecco,
1: una piccola festicciola, così, non è. Ieri sera ho comprato un po' di frutta secca.
0: No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culetto nel bagno.
1: È vero, proprio.
0: Mi dispiace proprio questo fatto.
1: No, ma
0: tanta
1: è una cosa che già passai.
0: Sprecata. Perfino il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, si era un po' otturato. Stai attento, che cosa hai mangiato?
1: No, niente di particolare. Ieri sera ho comprato un po' di frutta secca, diciamo.
0: Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, umero mousse, sta roba qua?
1: No, questo non piace.
0: Vabbè.
1: E allora, Gennaro, il lavoro come.
0: Andrà molto a migliorare tu. Tua moglie non ti ha mai tradito, perché è la santa, che è la femmina che ti avanza, non è una puttana, ma è una grande santa.
1: È
0: beata a te che tiene una moglie così brava.
1: Mi aiuta sempre al lavoro e mi sembra
0: quello ti vuole bene, che l'amore senza te. Che segno sei?
1: Io sono del Toro.
0: Guarda, non potevi trovare del meglio, tua
1: è
0: moglie
1: vero,
0: ti vuole
1: è
0: bene.
1: Vero, questo è vero, c'è un'altra.
0: Non è una puttanella, capiscimi a me.
1: No,
0: scusami,
1: vero.
0: Lo so che ti dà fastidio quando uno parla così, ma vedi che ci riciamo la verità.
1: No, figurati, Gennaro.
0: Mi devi scusare.
1: No, però
0: ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna perché ti vuole bene, non ti ha mai fatto il corno. E questo ti deve fare onore. Auguri.
1: La ringrazio.
0: Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso.
1: In questo momento sto proprio a Sparanese.
0: Io sto tanto agitato.
1: Sto a Sparanese, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche. Mi è piaciuto quel suo.
0: Io sono sincero.
1: Quella ragazza di prima che
0: figlio mio, ha fatto la puttanella.
1: Voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona molto
0: ma quella
1: simpatica.
0: Là sta Monturo, l'ha tradito il ragazzo, ha fatto la puttanella.
1: Dice le cose veramente.
0: È chiaro.
1: Oh, lei è stato molto.
0: Ha fatto l'amore nella boscaglia. Sì. Ma tu non sai. Lei ha spogliato lui.
1: Madonna, che donna.
0: E poi. Guarda, è meglio che non ti dico il resto. Proprio un toro.

0: meglio, però io, povero ragazzo,
1: l'ha distrutto proprio,
0: Madonna, povera donna. Ciao, un bacio.
1: Oh, grazie, ciao, ti richiamo.
0: Ci sentiamo alla prossima.
1: Senz'altro,
0: ti voglio bene. Ciao. Questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco dell'otto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Voi dovete volermi bene, perché io scopro le cornicchie di tutti gli ascoltatori. Li metto a nuda. Allora, come vi chiamate?
2: Federico.
0: Quando è nata tua moglie?
2: 24/2/83.
0: Perché i mariti mentre vanno a fare i servizi, i mogliere se ne approfittano. Allora, questo servizio è nato proprio per vedere se è la verità, se le mogli sono leali. Vediamo un po', come ti chiami?
2: Federico,
0: tu hai voluto bene a Gennaro Dauri, sai perché? Perché se non ci fossero persone come me che scoprirebbero queste situazioni, povero stronzo i mariti. Allora, tua moglie quando è nata?
2: 24 febbraio.
0: Hai la voce che non ti senta.
2: 24/02.
0: No, figlio mio, se tu parli vicino al telefono è bene, o se no chiudo la diretta. Allora, quando è nata tua moglie?
2: 24 febbraio 2003.
0: È nata un anno fa, te ne nanna la moglie, eh?
2: 83.
0: Quando?
2: 1983.
0: Vediamo un po' che cosa esce qua. Tu fai parecchi lavori anche di murazione, vedo qua. Vedo cemento armato, ripari i bagni, ripari un po' tutto, eh?
2: Sì.
0: Fai muretti. È vero oppure no?
2: Sì, è vero.
0: Tua moglie è una santa, voglio. Tua moglie non ti ha tradito. Mi gioco la pelle. Perché tiene questo piccolo pensiero nella tua mente che tua moglie ti abbia pensa su tradimento? Perché?
2: No, non pensi su tradimento.
0: No, hai detto voglio ti immaginare per avere che brisce. Non ti tradisce, per fortuna tua.
2: Sto in macchina, ho sentito, adesso voglio chiamare.
0: No, figlio mio, tua moglie è sincera, non ti tradisce. Quello è un acquario. Non ti tradisce. Stai sereno. Stattene un po' rilassata, non stai mo'.
2: In macchina.
0: A che parte?
2: A Pagani.
0: No, ma tua moglie non ti tradisce. Perché pensi sta brutta cosa? Fammelo capire.
2: Ah, no, non penso proprio nulla.
0: Antonio chi è?
2: È mio amico.
0: Lo vedo, ma sta vicino a te?
2: No.
0: Ma è sposato?
2: No, è giovane.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
2: È giusto.
0: Lo so, vedo qua che lo ami tantissimo a livello di amico, parlo. Sant'Antonio, devi starti molto attento a sua Antonia.
2: Sì.
0: Sai perché? Perché va con le prostitute. Già lo sapevi?
2: No.
0: Non te l'ha detto?
2: No.
0: La notte, lui c'ha un motorino? C'ha un mezzo?
2: No.
0: Guarda, io vedo qua una persona che l'ha accompagnata da una prostituta. Attenzione, questo qua ti vuole molto bene, però ti hai accorta su Antonio, lo vuoi molto bene.
2: Siamo amici da piccole
0: per la pelle.
2: Chi
0: è il professore? Mi esce anche il professore, chi è?
2: È tuo professore.
0: Come?
2: No, professore.
0: Non sento, devi alzare la voce se no non ci siamo. Questo professore che dici, chi è?
2: Chi?
0: Allora, vedo una persona di cultura, il professore chi è?
2: Io lo conosco.
0: Lo conosce Antonio certamente, però. Appartiene a qualche famiglia che c'ha una maestra, una scuola, qualcosa del genere?
2: Non lo so, penso tu no che sì.
0: Ho capito, vabbè, non lo sai, quindi. mettiamo sul buono. Dimmi una cosa, tu hai avuto un problema fisico tempo addietro?
2: No, no.
0: Un incidente, io parlo.
2: No, no, no, fino ad oggi nessun incidente.
0: Ma tu avevi una macchina bianca?
2: No.
0: Voglio, stammi a sentire, qua mi esce una macchina bianca in passato. Non so se ti è stata regalata, non lo so, oppure se è andata in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale, ma sto parlando

se ti è stata regalata, non lo so, oppure se è andata in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale.

0: l'unico che conosciamo.
1: E perché ti metti vergogna di dirlo?
0: Un pochino.
1: Un fratello ha fatto l'uomo, ha fatto la femmina, ha fatto pure l'uomo sessuale. Ma per quale motivo tu devi mettere scuola l'udicere, figlio mio? Tu devi mettere la capa in dusicchio. Sai perché? Perché non dici la verità. Chi è quest'uomo sessuale? Mi devi spiegare.
0: Capito che abbiamo cresciuto assieme.
1: E beh, tanto ci vuole l'udice. Mamma, la verità allora lo sapevi oppure no?
0: Sì.
1: Chi su cosa ha voluto bene? Chi su cosa la tua vita sua? Ti ha educato. E tu ti metti scorni per l'estoma sessuale. Ti metti il cagato in dusicchia la munnezza. Auguri comunque, andrai bene e andrai a migliorare. Buonasera.
0: Buonasera.
1: Telefonata, mamma mia. Andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Ho la prossima telefonata, pronto? Pronto?
0: Sì.
1: Allora, dammi la tua data.
0: 18 1.
1: Piano che devo scrivere.
0: Allora, 18.
1: Fai il bravo,
0: 1. 60.
1: Casi credono che sta di bello, scurnetti a tutto quanto.
0: Ah, fai buone.
1: Me ne fotto proprio.
0: Fai buone, se no.
1: No, arrivato a sto punto. Ah, poverelli Mondor.
0: Mamma.
1: Ne ha fatto più esse che Nucarri esercita.
0: Hai capito?
1: Allora. 1, 8?
0: No, 1, 18, 1, 60.
1: Ah, 1, 18, piano piano, 1, 18.
0: No, scusa, aspetta, non è 10, 18.
1: Ma allora mi stai facendo esaurire a me.
0: Ti esauriti già.
1: Forza.
0: Allora, 18, 1.
1: Sei un capricorno. Sì. Perché è l'ultimo giorno del capricorno.
0: Sì.
1: Poi viene acquario. Lo so. Maronna mia, voi mi dovete... Signori, voi mi dovete amare, voi mi dovete voler bene, perché gente come me non ce ne sta né più. Io sono l'ultimo stabbo.
0: L'ultimo che è rimasto.
1: Mi pare che ca.
0: Ma Gennaro, posso dire una cosa?
1: Dimmi.
0: Che secondo me, questa gente che ti chiamano, ti vogliono prendere in giro se effettivamente dici la verità.
1: Ma rimarranno fottuto loro.
0: Perché
1: sai perché, figlio mio? Perché io ormai tengo 39 anni, sono nei 40. Allora, faccio leggere i cart.
0: È normale.
1: Noi cartoni, i cart. Perché i cartoni stanno a leggere tanta gente in televisione. Io faccio leggere i cart. È diversa. È chiaro? I cart fo Modiano. Sai chi è Modiano? Sta a Torino. Quello che fa i cart napolitani. E la gente non sa neanche perché si chiamano cart napolitani. Perché si chiamano carte napoleoniche. Allora, quando vanno su una cultura, Gennaro Dauri sta qua e può tanto spiegare, però purtroppo c'è sta troppa ignoranza. Si crede che tutto quanto si vanno a varchi. Figlio mio, in deep pack. Allora, vrimmo futuro tuo e non mi fa parlare assai.
0: Che
1: saliva in una tank. E sto buono riuscendo. Bello.
0: Dimmi, Gennaro.
1: Compra l'ombrello, ti voglio dire dei cose. Ascoltami bene, Gennaro D'Auria, non è oggi che è nato. Le carte sape troppo buone, sape fai carte, sape avere un futuro veramente. La gente si affida ai cartomanti in televisione, quelle che sta là dentro che parla Maroni Gesù Cristo. Che là che parla. Dimmi cosa vuoi sapere, ad un certo punto c'è il tuo problema. Allora, io non voglio sapere nulla, sono io ad indovinare e vi dirò tutto. Asse fa di, c'è sto un cristiano che mi ha capito. Però ditela, guardate, io una cosa, c'ho un rimorso per una cosa sola, vi dico la verità.
0: Dimmi.
1: Io sono nato a Torre del Greco. Torre del Greco mi ha apprezzato tanto, mi ha voluto bene. Napoli mi ama, Caserta mi ama, però la

0: bugia, è la bugia che sei Gennaro
1: male.
0: D'Auria, no?
1: Che fa male.
0: Ve lo giuro su Dio. Sì. Io sto qua dietro. Oggi che è una giornata particolare, a quest'ora, sto qua dietro, dopo aver pranzato e tutto, sto qua dietro a fare l'indovino per voi, per darvi un aiuto morale e tutto, ma perché i tarici? Ma perché i tarici di bugia? No. Ma perché dovete dire le stronzate? Cioè, io non capisco, questo è un lavoro come gli altri. Come esiste il medico bravo, esiste un medico meno bravo. Come esiste un ciarlatano, esiste pure la persona che insomma a un certo punto riesce cioè, onesta. In tutti i campi ci sta un ciarlatano e c'è sto l'onesta. Allora, però non facete il Sandarelli che gli ha da messo, facete un rosario e poi facete più. Non mi fa parlare troppo a stare perché. La redazione di Radio Camaldo mi chiude il volume.
1: Che navo, penso tu, fanno in processione.
0: Fanno in processione, a era hanno fatta, figlio
1: mio. Bravo, a era.
0: Avrei quanta processione hanno
1: brava,
0: fatta.
1: Tutto allora,
0: una sottanata.
1: Bravo, Gennaro, mo dico una cosa tutt'altra. Tutte quelle femmine che trica
0: una cosa, a causa di una processione si è separato un matrimonio, un
1: bravo,
0: matrimonio distrutto.
1: Bravo.
0: E anche negli evangelisti c'è questo.
1: Ah, oh, questo sì, questo ne parlammo proprio.
0: Ne parlammo proprio, cummare e cummarella, fanno i figli bella.
1: Proprio. Sono tutte traditori a Dio.
0: No, ferma. Dobbiamo rispettare, non voglio parlare. Agisci.
1: Noi dobbiamo sempre rispettare.
0: Allora, fermiamoci. Non parliamo di religioni, non parliamo di quello.
1: No,
0: parliamo che ogni persona, no, boh, onestamente, parliamo di ogni persona. Quando deve rivolgere una preghiera, si rivolge proprio al Padre Celeste.
1: Cioè,
0: non c'è allora, uno può essere musulmano, può essere cattolico, può essere evangelista, cioè tutte. Hai capito come pensi?
1: Sì.
0: Allora il discorso è questo qua. È inutile che facciamo stronzata. È inutile. Perché tanta gente. Io sono evangelo, porto la parola di Dio.
1: Ma
0: però attenzione! Attenzione! Allora la parola di Dio la può portare pure se non sei evangelista.
1: Certo.
0: Cioè, se tu ami Dio, la puoi portare sempre, diciamo, a rispetto dell'altro essere umano. Ma perché? Un cattolico non può portare la parola di Dio, perché un musulmano non può portare la parola del divino, scusatemi tanto.
1: Ma tutto quanto la può portare.
0: Ma io non capisco questa cosa. Enzo chi è?
1: Chi è Enzo?
0: Non lo so, mi è uscito Enzo sulle carte, te lo domando a te.
1: Enzo è un nipotino che tiene 4 anni.
0: Allora, tu sei un muratore?
1: Eh.
0: Vediamo un po'. Tua moglie quando è nata?
1: 27-4-63.
0: 27-4-63. Tu quando sei nato?
1: 18-1.
0: Capricorno,
1: 60.
0: Capricorno. Sì. No, ce l'ho segnato un attimo. I soldi ti mancano a te, figlio mio?
1: Quelle.
0: E come mamma fa?
1: Come mi fai io?
0: No, è un fatto di soldi. Tu stai male. Te lo giuro, Gennaro D'Auria ti vuole ti mando un bacio. Anche se sei un maschio, grazie, ti mando un bacio. Perché sai perché? Perché amen. Tu hai bisogno di guadagnare di più. Perché veramente, figlio mio, tu non ce la fai. Non arrivi manco alla fine. Una volta conservavi qualcosa di soldi, ma non conserva manco a Vasse Nicola.
1: Hai capito?
0: No, figlio, non ce la fai più, non ce la fai più, hai ragione, figlio mio. Sì. Non ti preoccupa. Però per te ci sarà una cosa nuova che deve avvenire. Tu ti sposterai da dove stai lavorando, tu andrai molto a migliorare. Prega un pochettino il Signore che, guarda, te lo giuro, ne hai tanto bisogno di pregare un pochettino. Hai perso qualcuno di famiglia?
1: Sì, mio fratello.
0: Come è morto su suo
1: aiuto? Brutto male.
0: Droga? Che aveva?
1: No, brutto male.
0: E vedo come qua mi esce sulle carte. Il sangue infetto, leucemia. Arrabbia tu fegata? Ma lui beveva?
1: No, lui giocava a pallone. No.
0: Com'è successa sta cosa?
1: Lui è da pochi giorni che siamo accorti che ha avuto un tumore al pancreas,
0: vicino al fegato, insomma. L'hanno operato? Che...
1: No, se lo operavo già, praticamente era già in metastasi.
0: Come si chiamava?
1: Vito.
0: che Dio lo possa prendere nelle sue braccia all'aldilà. Facciamoci una preghiera. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, questa preghiera va per Vito, il fratello del nostro caro amico che per la prima volta mi chiama. Come ti chiami?
1: Io mi chiamo Raffaele.
0: Raffaele. Allora, Raffaele, questa preghiera la mandiamo. Io stanotte mi ha già fatto un suon proprio brutta, roba duric. Allora, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali.
1: Amen.
0: Signore, tu che hai schiacciato il serpente velenoso nel deserto del Sinai e non ti sei voltato indietro, Signore, ti imploriamo il tuo nome. Signore, pietà. Cristo, pietà. Discendi su di noi, accogli la nostra benevolenza, appunto, nel nostro amore e nei tuoi riguardi. Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Questa preghiera va per Vito, per il fratello di questo nostro caro amico che ci ha telefonato. Che Dio lo possa accogliere nella grazia. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, tua moglie non ti tradisce, voglio, non è proprio carattere né tipo. Ti faccio tanti auguri.
1: Oh, Gennà,
0: poi
1: mia moglie.
0: Ho le lacrime agli occhi, dimmi.
1: Lo so, sto piangendo pure io.
0: Dimmi.
1: Allora, Gennà, siccome c'ho mia moglie che soffre un po' di ansia.
0: L'hai portata da un neurologo?
1: Sì, l'ho portata a tre giorni pure. Bisogna prendere le medicine, tutto questo. No, le medicine aiutano, però certe cose fanno anche male.
0: Lo so, farne troppo abuso sì, fa male.
1: Questo.
0: E fammi capire allora.
1: Cioè, no, io ti chiamo la prossima volta. Comunque io vado, quei soldini vado da terra, perciò non ce la faccio.
0: Ho capito. No, ma tu migliorerai comunque.
1: Sì.
0: Guarda, per te c'è un rinnovamento. Verrà più nei mesi caldi, oppure qua vedo un periodo caldo e freddo. Comunque per te c'è un miglioramento, o caldo o freddo che sia, non mi interessa. Però per te c'è un miglioramento. C'è uno spostamento da dove lavori, c'è un miglioramento. Sì.
1: Va bene.
0: Un po' di pazienza. Guarda, tante persone.
1: Io ti ringrazio, tu sei un amico, ti ascolto sempre questa radio.
0: Vienimi a trovare
1: qualche volta.
0: Gratuitamente, perché
1: il mese prossimo devi andare quasi vicino dove sei.
0: Ti voglio bene, chiamami e ci mettiamo d'accordo.
1: Okay.
0: Cioè mi vieni a trovare un caffè. Non voglio soldi per chi ascolta, eh?
1: No, non
0: parla
1: soldi
0: per No, l'ho detto perché non hai capito. Parecchi cartomanti che escono in televisione, vienimi a trovare. Allora, io non sono questa stampa. Da me vengono persone, bevono un caffè, parlano con me, un consiglio e stanno bene, e sono amici. Rimangono amici.
1: Bravo.
0: Un bacio
1: io,
0: a te.
1: Io così vorrei. Altrettanto un bacione.
0: Non ti preoccupare.
1: E auguroni, la tua
0: abbracciami persona. Tua moglie, abbracciamela.
1: Ciao,
0: che la creatura.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Mentire, io questo non riesco a capire. Cioè, se io ti sto dicendo no, lavori per lo Stato e puoi essere un carabiniere, un finanziere, quello che sia, no? Perché mi dici le bugie?
1: Ma così?
0: No, così non esiste. Io amo le persone reali. Tu non credi nella cartomanzia, tu mi hai voluto chiamare per mettermi alla prova, è vero?
1: Sì.
0: E io ti sto dicendo che tu porti una divisa e sei un carabiniere o un finanziere, una cosa del genere sei.
1: Sì.
0: È giusto?
1: Sì, è giusto.
0: Che lavoro fai?
2: L'hai detto.
0: Un finanziere. E allora dobbiamo essere onesti. Allora, cosa vuoi vedere sulle carte? Vai. Io veramente so leggere le carte, non sono come gli altri.
2: Vabbè, le do la dinanzi.
0: Chiami da torre?
2: No.
0: Da dove?
2: Nola.
0: Nola. Dimmi, caro finanziere, cosa vuoi sapere?
2: Gli do la data di nascita?
0: È chiaro. Allora, di lei, dell'amante, parlo.
2: Non la ricordo.
0: Vai.
2: Non la ricordo la sua.
0: No, io ho bisogno.
2: Ah, no, non la ricordo.
0: Dammi la tua.
2: 27580.
0: Da quanti anni ti sei arruolato in finanza?
2: Lei lo sa o no? Lei lo sa meglio di me.
0: No, io sto domandando, io non lo so.
2: Sono 5 anni.
0: Perché mi hai mentito?
2: Quanti sono?
0: Quando ti ho detto vicino a te, no? Tu lavori per il governo e fai o il carabiniere o il finanziere, perché io vedevo una divisa. Perché mi hai detto la bugia? Hai detto no, non è vero. C'è vergogna? Tu sei in diretta comunque,
2: sì,
0: te lo voglio dire.
2: So.
0: Vediamo un pochettino. Vuoi sapere su questa passionalità?
2: Sì.
0: Il nome è Maria?
2: No.
0: Mi devi dare il nome almeno e l'età?
2: Età 26.
0: 26 anni. Dove sei nativo? Non di Napoli, eh?
2: No, Napoli.
0: Lo sapevo. Vediamo un pochettino. Ma questa è una donna sposata?
2: No, non è sposata.
0: Vedo una persona però vicino a questa persona.
2: Oh.
0: È la mamma?
2: Non lo so.
0: Che è sto rumore? Che cos'è questo rumore?
2: No, mi sta squillando il telefono.
0: Rispondi un attimo, metto un po' di musica, vai. Pronto? Pronto?
3: Sì.
0: Salve. Pronto, salve. Buongiorno.
3: Sono ancora io, quella di Montoro.
0: Ah, quella signorina che ha fatto l'amore con vari personaggi.
3: Sì.
0: Allora, le posso dire una cosa, francamente? Le posso dire una cosa?
3: Io ho sbagliato, l'ammetto.
0: Allora, io non sto. Allora, signorina, mi fa. Allora, lei è una vera donna perché ha avuto il coraggio di richiamarci e di dare una giustificazione dell'errore che lei ha fatto. Però voglio dirle questo, no? Allora, quando non si vuole bene, lei è la persona che ha fatto l'amore appunto con quel ragazzo nella boscaglia, con l'uomo sposato e tutto il resto che abbiamo tanto parlato, è vero?
3: Sì.
0: Ecco, io mi sento anche mortificato, però una parte l'apprezzo a lei, perché lei è una vera donna, mi ascolti, perché ha avuto il coraggio di richiamare e di dire: senti Jenna, io ammetto di aver sbagliato. Da oggi in poi vogliamo cercare di un po' di cambiare vita?
3: Sì, per questo ho chiamato.
0: Benissimo. Parlate un po' più vicino al telefono?
3: Sì, sì.
0: Ecco. Pronto? Qua. Allora, lei ha avuto rapporti appunto in queste boscaglie di Montoro Superiore, perché lei abita vicino a quel famoso ristorante, non facciamo il nome.
3: Sì, vabbè.
0: Lei mi ha capito, insomma.
3: Sì.
0: Allora, vogliamo cercare di cambiare questa vita?
3: Sì, io per questo l'ho chiamato, per dire che...
0: Allora, se lei, però lei, non la voglio aggredire, perché io non sono colui che deve, non sono un giudice che aggredisco, oppure assolutamente, non sono nessuno, sono solo una persona che legge le carte. Allora, lei deve dire al suo ragazzo: senti, io non ti amo. È meglio che finisce qua il nostro rapporto, perché la cosa più brutta, sa signorina qual è?
3: Sì.
0: Che lei continua ad avere rapporti con gli altri uomini, a fare l'amore con gli altri uomini, e si tiene quel povero stronzetto del suo ragazzo, e questo è sbagliato. Allora lei deve fare una cosa, deve dire: senti, io non ti amo ancora, perché secondo me, come la penso io, no? Una persona che tradisce, perché tradisce? Perché non è soddisfatta del tema di vita che appunto svolge.
3: È per questo.
0: Alzate la voce, non vi sento.
3: Questo. Sì,
0: come?
3: Sì, ragione.
0: E allora, abbiate il coraggio, tirate quella forza di volontà all'interno. Senti, è inutile che stiamo insieme,

0: io non ci tengo per te, perché se lei fa l'amore con altri tre ragazzi che ho visto io qua nelle mie carte, sto sbagliando?
1: Allora,
0: lei è una super donna. Io, guardi, non perché lei sta affermando quello che dico io, perché io l'ho letto. Allora, se lei deve continuare ad andare avanti nel rapporto, a tradire questo povero ragazzo, e anche povera lei, perché non bisogna solo dire povero ragazzo, anche povera lei che non è felice. E allora,
1: io vorrei sapere però una cosa, lei prima ha detto che anche lui mi ha tradito in passato.
0: Non ho capito? Se lei mi alza la voce la ringrazio.
1: Ho detto, lei
0: parla più vicino al telefono.
1: Quando ho chiamato, mi ha detto che anche lui mi ha tradito in passato. O mi sbaglio?
0: Sì, ma questo, attenzione, attenzione.
1: Sì, vorrei sapere solamente.
0: Attenzione, attenzione. Quante volte lui si è avvicinato vicino a lei, voleva fare della sessualità, lei l'ha rifiutato?
1: Un sacco di volte.
0: E allora, secondo lei questa domanda è ancora una domanda da effettuare a Gennaro Dauri? Io penso di no.
1: Sì, però io...
0: È normale che il ragazzo una volta lo rifiuta, un'altra volta... Ma non parliamo di questo, parliamo di lei, parliamo...
1: Vorrei solo sapere una cosa, perché ho pochi soldi sul telefonino.
0: No, per l'amor del cielo, voglio dire solo due cose, me le faccia dire, poi l'ascolterò. Allora, mi ascolti, lei intanto così, lei lo ama sto ragazzo?
1: Io credo di sì.
0: No.
1: Io non lo so.
0: Allora, allora, mo le faccio due domande. Lei lo vuole bene a suo ragazzo? Sì.
1: Bene, sì, bene.
0: Lei lo ama? La verità è?
1: La verità è che non lo so, nemmeno io.
0: No, lei non lo ama, signorina. Perché, signorina, guardi, ripeto, io non sono nessuno, io leggo le carte. Lei non prova attrazione sessuale nei riguardi di questo ragazzo. Perché, guardi, io sto qui per aiutarla, per dirle la verità. Lei non lo ama, l'amore è un'altra cosa, il bene è una cosa, il bene sa che cos'è? Quando uno vuole bene una persona e non la vuole perdere perché si è affezionata.
1: Sì, lo so.
0: E allora, questa è la verità, lei, l'amore è un'altra cosa, l'amore è una vibrazione, quando uno gli spalpita il cuore, sente quella vibrazione, mi capite?
1: Sì, ho capito.
0: E lei per il suo ragazzo la prova questa vibrazione, mi dica la verità però.
1: No.
0: E allora signorina, lei deve finire questa situazione, lei deve dire guarda, io ti voglio bene ma non ti amo, sappi questo, ti voglio bene ma non ti amo, però signorina lo deve lasciare libero, perché se continuate così soffre lui e soffrite voi. Sto sbagliando a Gennaro?
1: No,
0: voglio un sacco di bene, guarda, ti mando un bacio, perché ti voglio bene, perché hai richiamato e diciamo hai dimostrato di essere una vera donna, con questo io ti apprezzo, però non puoi continuarti a prendere in giro da sola, perché soffri tu e soffre lui, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Madonna mia.
1: Senti, però ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
1: Ora lasciamo tutto questo discorso, perché lo so.
0: No, quello è fondamentale. Quello è fondamentale.
1: No, io volevo chiedere, cioè, vorrei sapere se lui mi ha tradito con una ragazza,
0: no,
1: una signora che.
0: Guarda, ti posso dire una cosa. Questa se è una scusa che tu vuoi trovare per scusarti, ti posso dire una cosa, questa è una cosa che tu già sai. Che in passato lui aveva un'altra donna e questo tu lo sai.
1: Vabbè,
0: è inutile che. La sua ex che non aveva dimenticato e tutto il resto, però oddio, dovevi essere anche tu che se veramente lo amavi gliela facevi dimenticare, cioè non troviamo una scusa, dai, per discolparci. Comunque il discorso sta in questo, signorina, lei deve andare avanti, deve realizzarsi nella sua vita, deve trovare una persona che veramente lei voglia bene, e non è che lei vuole bene una persona cioè tanto per un fatto di diversità dal suo ragazzo attuale al nuovo, lei deve sentire una vibrazione che deve stare bene tutta la sua vita.
1: Sì, prima che mi finisse la scheda vorrei sapere qualcosa sulla mia salute.
2: No, io le carte purtroppo sulla salute non le faccio, però posso dire se andrà bene e se andrà male. Che cosa soffre? Io purtroppo no, è caduta la linea, io non sono un medico. Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. La prossima telefonata, pronto?
3: Sì, pronto.
2: Allora, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato? Preciso, eh?
3: Sì, 27.580.
2: 27.580. Ma tu non vai nel toro?
3: No.
2: Tu sei un leone?
3: No.
2: No, aspetta, mangio. Vai nei gemelli?
3: Sì.
2: Sì, perché 25. Ripeti la data, per favore.
3: 27.580.
2: 27. 25. Perfetto, vediamo un pochettino qua. Tu da quanto tempo sei arruolato in finanza?
3: 5 anni più o meno.
2: Ma di dove sei nativo, in effetti?
3: Bari.
2: Di Bari, sì. Bari. Che parte di Bari, scusami?
3: La provincia, diciamo.
2: Provincia di Bari, vediamo un pochettino. C'è una donna che ti fa impazzire, eh?
3: Chi sarebbe?
2: Aspetta, fammi vedere un attimo. Tu hai chiamato per la passionalità o per il lavoro?
3: Passionalità.
2: Per l'amore.
3: Diciamo.
2: Chi è questa donna che tu ci tieni tanto? Ti voglio aiutare, amico.
3: Sì, una ragazza.
2: Come si chiama?
3: Tiziana, il nome.
2: Eppure io non lo vedo sta cosa, vedo una cosa diversa, eh.
3: Cosa vede?
2: Ma tu sei sposato?
3: No.
2: Perché c'è il matrimonio qua? Io vedo il matrimonio.
3: Matrimonio no.
2: Come se già fossi sposato addirittura.
3: No.
2: No, io lo dico quello che vedo.
3: No.
2: Quanti anni hai?
3: 24.
2: No, ma le cose andranno bene. Qual è la tua domanda che mi volgi alle carte?
3: Non lo so, cosa dicono?
2: No, dimmi tu la domanda, io ti rispondo.
3: In amore come vanno, diciamo.
2: Sì, e dammi la data di lei.
3: Non la ricordo.
2: Figlio mio, come ti posso aiutare? Cioè, come ti posso dire una veggenza se tu non mi dai nemmeno, appunto, la data di questa persona? Io ho bisogno della... sai, le casseforti tu le conosci, no?
3: Sì.
2: Hanno tutte delle combinazioni, no? Come gli andifurti, no?
3: Sì.
2: Hanno una combinazione. Se tu non mi dai la data di nascita, che io posso entrare nel karma, come posso capire appunto questa ragazza, insomma, se è sincera, se è falsa, se stai perdendo tempo? Io non posso vederlo. Salvatore, spegni la batteria della regia automatica. Come faccio a vedere se tu non mi dai la data? No, guarda, questa è realtà, fratello mio bello, ti voglio accontentare. Però mi devi dare la data. Hai detto il nome? Caro finanziere, come si chiama questa persona?
3: Tiziana.
2: Gianni dov'è? Non l'ho visto proprio. È venuto sul piatto, qua sul mixer ha camminato. E sai dove sta dormendo? Sopra, in cucina. Cucina dove c'ho i miei cioccolattini. Scusami.
3: Sì.
2: Hai detto? Tiziana. E non sai quanti anni ha, che segno è?
3: 27, segno...
2: Vediamo un po'. Sei con un collega tuo vicino a te?
3: Sì.
2: Un abbraccio a tutti e due.
3: Grazie.
2: So che oggi anche per fare... Fate bene ragazzi, guardate. Oggi fate il vostro dovere perché è importante, fondamentale. Anche voi purtroppo soffrite tanto perché oggi come oggi c'è un mondo corrotto in tutte le cose, è vero?
3: Cosa c'è?
2: Un mondo corrotto,
3: sì,
2: in tante di quelle cose, è vero?
3: Penso di sì.
2: Penso di sì.
0: Quindi fate il vostro lavoro e fatelo bene, come siete abituati del resto. Tiziana, quando è nata, voglio sapere?
3: Aprile, mese aprile. Non mi
0: ma è un pesce?
3: Pesce dovrebbe essere.
0: Pesce. Quanti anni può avere?
3: 27.
0: Tu invece hai detto?
3: 24.
0: 24, vediamo un po'. Perché ti sei innamorato di questa donna? Posso saperlo?
3: Ma così. Siamo...
0: Io penso che tu ci tieni veramente in modo molto potente verso, nei riguardi di questa persona. Sì. Giusto?
3: Sì, sì, giusto.
0: Vediamo un po' le carte che cosa dicono, però io ho bisogno della data.
3: Non la ricordo.
0: No. Allora, quello che adesso io ti sviluppo
3: sì.
0: è puramente casuale, non può essere affermativo.
3: Okay.
0: Perché la data purtroppo io non ce l'ho.
3: Sì.
0: Questa persona si allontana da te?
3: Abbastanza.
0: È come se rifiutasse?
3: No, si allontana, no, non si allontana.
0: No, nel senso è come se, per farti capire, no? È come se non, non corrisponde nei sentimenti, nei tuoi riguardi.
3: Diciamo che non corrisponde.
0: Capisco. Per te ci sarà una persona che ti farà molto felice, non credo che sia questa Tiziana, però per te c'è un buon matrimonio, assolutamente. Ragazzo mio, ascoltami,
3: sì.
0: per te ci sarà un ottimo matrimonio, per te le cose andranno benissimo. Ricordati, le fatture non esistono. Io l'ho detto in diretta sia televisivo che radiofonico. A proposito, attenzione, attenzione, prossimamente su Canale 5 Gennaro D'Auria, appunto Costanzo mi ha invitato e quindi sarò là a presenziare, mi vedrai?
3: Come, non la vedrò.
0: Ti ringrazio, ti saluterò, eh?
3: Va bene.
0: Allora, quello che ti voglio dire è una cosa.
3: Sì.
0: Il tuo sarà un matrimonio buono, andrai avanti perché già esce il matrimonio. Guarda, se tu non mi avresti telefonato, caro amico della finanza, io già avrei detto che tu eri sposato, perché qua il matrimonio esce in primo piano. Tu vieni da una famiglia appunto di contadini.
3: Vabbè,
0: gente di campagna, insomma.
3: La Puglia è quella.
0: Lo sappiamo. Beato te, insomma, Dove sei nativo proprio?
3: Provincia di Bari.
0: Cioè, come si chiama la zona? Come si chiama la zona?
3: Provincia, un paese in provincia.
0: Vabbè, ma me lo vuoi dire o no?
3: Cioè,
0: ma perché sei così, dai?
3: Così, no, per...
0: Non me lo vuoi dire?
3: Gliel'ho detto.
0: Io non l'ho provincia di Bari,
3: sì,
0: detto.
3: Provincia.
0: Va buono. Comunque per te ci saranno buone cose. Dimmi una cosa, sì. Hai avuto problemi anche al molare tu?
3: Sì, ultimamente.
0: Il destro?
3: Sì, il destro.
0: Ma che era bucato?
3: Sì, ho fatto delle otturazioni.
0: Finanziere caro,

0: figure.
1: Perché fa le brutte figure con
0: io
1: le
0: voglio bene, ai finanzi- bene. Io voglio bene ai finanzieri, voglio, io ho un amico maresciallo della finanza, sì, che veramente lo salutiamo, l'amico Ciro, io lo chiamo amico, sì, mi permetto perché è di Leopardi, insomma. Lavora per il magistrato e noi dobbiamo avere persone come
1: no,
0: lui.
1: No, non ti credeva, quindi è stato più che altro. Io non ho mai chiamato comunque.
0: Però... Dì ancora, quel buco nel molare gliel'hanno curato oppure se l'è tolta la.
1: Il buco nel molare te l'hanno tolto? Sì. Cioè, no, senti, mi vuoi fare pure a me, l'hai capito che ci troviamo? Oh,
0: però mi devi dare la tua data, ti sento tanto brioso, dai.
1: Sì, 4972.
0: Uno scorpione.
1: No, vergine.
0: Ah, tu hai in Virgine. Ah, 4-9, sì. Hai ragione. Oh, per 3 punti.
1: Sì, sì, sì.
0: Mi avanza.
1: Sei grande, sei grande.
0: No, ti voglio bene, dai.
1: Sì.
0: Allora, ascoltami. Sei sposato?
1: Sì.
0: La data di tua moglie. Cioè, cosa mi vuoi domandare? Io poi subito.
1: No, sono in generale sul lavoro, sul.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Sai che cos'è? Che tu sei una persona che ami molto l'amicizia, ti piace per esempio l'amico che ti dà una mano, ti aiuta, capiscimi a me quando io
1: sì,
0: parlo.
1: Sì, sì.
0: Se uno ti fa un regalo, ti faccio un esempio, una torta, no?
1: Sì.
0: Allora, ma senza interesse di niente,
1: sì,
0: cioè se uno ti regala una torta, una tua, tu lo prendi in considerazione.
1: Sì, ma quando, sicuro, se c'è una, non ci stai andando,
0: quando, guarda, sì, vogliami bene, veramente,
1: sì,
0: ti dico una cosa, tu sei un finanziere meraviglioso, sai perché?
1: Sì.
0: Ti dico una cosa,
1: sì,
0: quando le persone fanno, cioè tu sei molto geloso delle tue amicizie.
1: Sì.
0: Mario chi è, per cortesia?
1: Mario?
0: Sì.
1: Mio zio.
0: Lo vedo. Enzo chi è, per favore?
1: Un altro collega.
0: Lo vedo. Chi ti ha dato fastidio?
1: Non
0: Gennaro D'Aurea.
1: No, chi no, no. Poi in generale, sul lavoro si sanno queste cose.
0: Le zizzanie.
1: Sempre...
0: Tipo
1: le disonestà. Le disonestà che esistono nel lavoro, comunque.
0: Purtroppo esiste. Lo sai che mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri, no?
1: Sì.
0: Questo poveretto è stato accusato di alcune cose che non ha commesso.
1: Okay.
0: Io ho sviluppato la cosa, ho detto guarda, la colpa è così e lui mi ha dato ragione.
1: Okay.
0: Tu non puoi mai, vedi, per esempio, tu fai un lavoro molto particolare.
1: Ah, vabbè, tutti i lavori sono particolari, quindi
0: sì, sì, sì,
1: lavoro,
0: sì. Però ci sono tante perfidie.
1: Sì, non
0: sai visto... che cosa sono le negatività? Sono le chiacchiere delle persone,
1: sì,
0: nei riguardi degli altri esseri umani. Le fatture non esistono, esistono le energie negative, ascoltami bene,
1: sì,
0: provocate da altri menti, da altre persone. Capisci?
1: La crudeltà delle...
0: Una volta mi chiamò una signora, disse, ma come fai a dire che le fatture non esistono? Perché allora esistono i preti esorcisti?
1: Ho capito, vabbè.
0: Io dovetti rispondere a questo quesito.
1: Purtroppo è alla fine anche questo, purtroppo. Non è che lo, se cose andiamo oltre, quindi voglio dire io.
0: Senti,
1: non...
0: una domanda mi fa la regia qua, no?
1: Sì.
0: A parte che vi saluta e vi vuole bene.
1: Sì.
0: L'amico Alfonso, Claudio e Roberto hanno detto, domanda un attimo ai nostri amici finanzieri su Radio Camaldo Listeri, a parte quello scocciatore di Gennaro D'Auria che rompe dalla mattina alla sera, cosa volete ascoltare di buono?
1: Ma qualsiasi cosa, vabbè, mi piace la musica italiana in genere, quindi
0: anni 60, 70?
1: No, sì, no, 70, sì, pure va bene, comunque
0: oppure
1: poi...
0: attuale?
1: Attuale, però chiaramente non è che ci vuole che ne so io, comunque a me la musica leggera
0: bella, quella là sentimentale,
1: quindi...
0: insomma
1: sì, sì, sì, sì. Cioè, no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
0: Senti, come quanti figli hai?
1: Due.
0: Ti voglio dire una cosa, cioè
1: sì,
0: due maschietti?
1: Una femminuccia e un maschietto.
0: Tua moglie la vedo solo un po' depressa.
1: Mm.
0: Io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa. Non so che cosa ha passato.
1: Sì.
0: Ma avete perso qualcuno in famiglia?
1: No, no, no.
0: La
1: in
0: vedo
1: famiglia...
0: È un fatto economico allora, perché la vedo molto
1: sì,
0: depressa.
1: Mm.
0: I soldi sono pochi.
1: Ma non lo so se... Io
0: non la vedo più come una volta, sai? Anche nell'amore, ti parlo onestamente, guarda. Come ti chiami tu?
1: Io?
0: Sì.
1: Aniello.
0: Aniello, ascolta Gennaro D'Auria, la vedo un po' cambiata.
1: Mm. Per esempio, lavoro,
0: anche nei rapporti, fra te e lei, una volta ti amava molto di più. Se

0: sbagliamo che le cose
1: forse
0: cambiano.
1: Sono altre donne.
0: Come?
1: Forse sono le altre donne che magari no, pensa che io
0: no, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio. Sì. Cioè vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai.
1: Sì, anche
0: perché e allora litigate per stronzate del genere.
1: Sì, è la verità.
0: E diciamoci le cose come Dio
1: comanda. Sì, sì, no, no, è così, no. E poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta, figurandoci un certo. Perché già
0: ti voglio abbracciare, frate. Però ti voglio dire una cosa. Sì. Ascolta un attimo, Gennaro D'Auria. Sì. Se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo a cambiare noi. Che vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
1: Capito.
0: Grande finanziere, ti bacio.
1: Buon lavoro, grazie di tutto.
0: Ti voglio tanto bene, un saluto. Oh, seguitemi,
1: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
0: Vi voglio bene, chiamatemi.
1: Va bene,
0: ciao.
1: Buona serata.
0: Tante
1: ciao,
0: belle
1: ciao.
0: Cose. 899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Gennaro?
0: Sì.
2: Ciao. Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
0: Ma posso sapere con chi parlo?
2: È con Ugo.
0: Tu lavori anche tu per il governo?
2: Sì, sì.
0: Che cosa fai, carabiniere?
2: Sì.
0: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
2: A Napoli.
0: A Napoli, un abbraccio. Dove stai, via Medina?
2: Sì, sì.
0: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
2: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
0: Ma perché non va bene?
2: No, perché ho dei problemi, capito?
0: In che senso?
2: Non vado d'accordo con qualche collega.
0: E che te ne frega?
2: Vabbè no, a me mi piace fare l'amicizia, capito?
0: E che te ne frega? Fai il tuo lavoro onesto quel che sei, ma i colleghi, ma che te ne frega?
2: Ho capito.
0: Abbi bontà. Abbi bontà, sta vicino a te il tuo collega.
2: No.
0: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
2: Aspetta, poi te lo passo.
0: Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
3: Pronto, Gennaro.
0: Buonasera, salve, buongiorno anzi.
3: Buongiorno.
0: Dica.
3: Perché
0: fate arrabbiare a questa persona?
3: Che devo dire, è sempre lui, fa certe cose che...
0: Voi
3: fa andare...
0: Le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
3: Esatto.
0: Che cosa vi fa sto collega?
3: Quello è lui che non ha capito.
0: Io sento... Mamma mia, che casino c'è?
3: No, è una macchina che suona.
0: Allora.
3: È lui che non ha capito me.
0: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
3: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
0: Va buono.
3: Lui pensa male di me.
0: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te, carabiniere, a te alla finanza, mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
3: Va bene.
0: Ti abbraccio, buon lavoro. Vai, vai, vi vogliamo tanto bene. Ciao.
3: Ciao, Gennaro.
0: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Buongiorno. Con chi parlo?
4: Con Enzo dalla provincia di Napoli.
0: Da che parte di Napoli?
4: Di Caivano.
0: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
4: 3463.
0: Allora, vediamo un po' le carte, che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo,
4: Sì.
0: Perché non vedi un buon proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
4: Sì, nel campo tessile.
0: Ascoltami, Enzo, ci saranno delle situazioni molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore. Migliorerai perché non stai guadagnando proprio.
4: Esatto, giusto.
0: Tu ti stai preoccupando proprio di questa cosa. Maria chi è?
4: Mia figlia.
0: La vedo. tanti auguri, che tu andrai benissimo, Enzo.
4: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Un abbraccio, ti voglio bene.
4: Grazie, ciao.
0: Ciao, abbracciami tutto Caivano,
4: Ti ringrazio.
0: State vivendo un periodo difficile, lo so.
4: Lo so.
0: Ciao, bello. Ciao, mi per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
5: Gennaro.
0: Maria?
5: Sono Maria.
0: Da dove chiami?
5: Marcianise.
0: Quanto sei nata?
5: 17-10-79.
0: Vediamo un po' le carte che dicono.
5: Vabbè.
0: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
5: In Inghilterra.
0: Perché devi andare in Inghilterra?
5: Perché devo migliorare il mio inglese, perché penso per laureare.
0: Pasquale chi è? Il tuo ragazzo?
5: Sì, è il mio ragazzo.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
5: Molto.
0: Ma ha avuto un incidente da piccolo, Pasquale?
5: Che tipo di incidente?
0: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
5: Frattura?
0: No,
5: che sappia no.
0: No, un incidente io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
5: Sì, forse l'occhio, sì.
0: Perché vedo una caduta a terra.
5: Si faceva dall'occhio, una canna nell'occhio.
0: Ma vedi da un occhio solo, perché io vedo...
5: No, vedi ora.
0: Ringraziando a Dio, porta gli occhiali.
5: No.
0: Ah, ringraziando Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
5: No.
0: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
5: 15-4-74.
0: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai. Che Dio ti accompagna.
5: Per noi?
0: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
5: Grazie.
0: Auguri, ciao bella, ciao.
6: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
6: Io sono di Cava dei Tirreni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
6: 27-12-71.
0: 27-12-61.
6: 71.
0: 71, scusami.
6: No, figurati.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita, molti uomini nella tua vita. Hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferenti.
6: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa.
6: No?
0: Tonino chi era? Il tuo ex?
6: Sì.
0: Antonio si chiamava.
6: Sì.
0: Era di Cava di Tirreni?
6: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
6: Te lo posso dire il nome?
0: No, non voglio
6: dire. Dove la provincia?
0: Provincia di Salerno.
6: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
6: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta. E loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
6: Sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
6: Sì.
0: È successo nel tuo passato?
6: Sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo sai?
6: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
6: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
6: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso.
6: Mm.
0: Quanto tempo fa è successo?
6: C'è una bambina di
0: 12 anni. Non ti sento più!
6: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa?
6: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
6: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
6: Possiamo parlare fuori dalla radio?
0: Prego?
6: Fuori dalla radio.
7: Pronto?
0: Salve a lei. Da dove chiama?
7: Da Potenza.
0: Benvenuto. Puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
7: Pronto?
0: Da Mi Potenza. Sente?
7: Da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
7: Grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
7: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
7: Sì.

0: Io vedo un'azienda di trasporto persone.
1: Sì,
0: ma che, esatto. Che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno, perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanto, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando, purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
2: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
2: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
2: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
2: Allora, la data?
0: Sì, sì.
2: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
2: Bravo, Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
2: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
2: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
2: Ma guarda, no, niente.
0: No,
2: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
2: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche persona di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
2: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
2: No, ma Gennaro, io ti ascolti in macchina, ma da una vita. Da una vita.
0: Grazie di cuore.
2: Ormai sei stato una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
2: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
2: Vabbè, mi sono levato un po'.
0: No, ma non è il fatto di... Io non vedo il contendino, cioè quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
2: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro, e la testa proprio, la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero
2: grande.
0: Figlio. Hai ragione.
2: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
2: grazie,
0: benissimo.
2: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
2: Ciao.
0: Signori, io vado in privato. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10. Ok, allora io vado in pausa musicale, ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

Questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì, attendete un attimo. Allora, vediamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei l'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite? La plastica? Cioè, che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Travagature praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua. Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo?
1: Vabbè.
0: Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899-48-46-10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899-48-46-10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella tua
1: vita. Mamma
0: mia, Gennaro, ma proprio ti ha fatto a bocca, come si vuole. Ma proprio non stai faticando proprio più, una volta congiavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci fica così i soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente, proprio.
0: C'è un schumann fra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fai?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un master fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma le, guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti, verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri!
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: No, per carità, no, ciao, ciao. Ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato, ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, nell'impresa di pulizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola.
0: Ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere. Quindi 899-48-46-10. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli, un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo vediamo un po', giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo. Ah. No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
3: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra... Questa non è bionda, questa ragazza?
3: No,
0: non
3: è Bruna. Castana.
0: È Bruna,
3: È Bruna, sì. Sì, è Bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla, questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che, insomma, pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora vediamo un pochettino a morire su scena, pronta? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: questo mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei...
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnola dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente un bel nome. State sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi, io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto, che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: È il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, è il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it, il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie, un forte bacio a Tony 90, buona giornata.

0: Mimmo, Domenico.
1: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
0: Sì, ho
1: allora, detto. Da che paese chiama?
0: Da Marcenise.
1: Da?
0: Marcenise.
1: Vabbè, allora, quando è nato?
0: 19.163.
1: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
0: No, no, no, no.
1: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
0: Vibo Valentia.
1: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
0: Sì, sì.
1: Eh?
0: Sì, sì.
1: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
0: Incidente?
1: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
0: Sì.
1: Ma
0: sì,
1: molti anni fa parlo, eh?
0: Sì, sì.
1: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
0: Assolutamente no.
1: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
0: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
1: Grazie. E vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
0: La consolina e fino a Marcenise, da Marcenise sta la consolina tutti i giorni.
1: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può cattà. Ma lo sta barranco!
0: Lo so, lo so.
1: E che nessuno sa scelta! Ma che baranna ma fa?
0: Ma il lavoro andrà bene.
1: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una pulità!
0: La
1: ma pigliare la cartella con succiariella, è nata no, te la pigliamo! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
0: Riesco ad andare avanti?
1: Eh?
0: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
1: andrà
0: concreto.
1: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni sulle pazienze che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che sta, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
0: C'è stato 13-14 anni fa.
1: E com'è successo?
0: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
1: Madonna benedetta, Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sì. Sta l'autogrill a Condursi?
0: Sì, a Campagna.
1: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
0: Sì, sì, sì, dopo che... Campagna.
1: Viene... perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
0: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
1: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi
0: sì,
1: forse
0: sì,
1: a...
0: Sì, sì.
1: Eh?
0: Sì, sì.
1: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
0: Ma hanno aperto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
1: Ma erano mascherati?
0: Sì.
1: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
0: Sì.
1: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose. Beh, dico, a chi ora è successo per curiosità?
0: Erano verso le 2 di notte.
1: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
0: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
1: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo? Sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
0: Ok, ti ringrazio.
1: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese,
1: sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però vabbè, i tempi sono
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo... Ascoltami. Abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia. La negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipresente, però noi ci allontaniamo praticamente.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
3: Pronto.
0: Salve, salve a lei, da dove chiama?
3: Da Potenza.
0: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
3: Pronto, da
0: mi
3: Potenza.
0: Sente?
3: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
3: Grazie, grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino, quando è nato?
3: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
3: Sì.
0: Io vedo un'azienda di trasporto persone.
3: Sì,
0: ma che, esatto. Che cosa gestisce lei?
3: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama,
3: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi,
3: Sì, sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
3: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
3: ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno, perché le cose lei andrà molto bene, sa?
3: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
4: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
4: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
4: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
4: Allora, la data?
0: Sì, sì.
4: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
4: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
4: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
4: Esatto Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
4: Ma guarda, no, niente.
0: No,
4: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
4: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
4: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
4: No, ma io ti ascolto, mia moglie in macchina, ma da una vita.
0: Grazie di cuore.
4: Sei ormai una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
4: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
4: Va bene, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non vi do il contentino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
4: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio. La notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero
4: grande.
0: Figlio. Hai ragione.
4: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
4: grazie,
0: benissimo.
4: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
4: Ciao, allora, ciao.
0: Signori, io vado in privato 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, della appunto di Jeannette, allora una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronta?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un po'.

0: giocheranno le giocheranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: qua.
0: Va bene, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi, quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10, io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci fica così i soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente, proprio
0: c'è un schumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come

0: ce faccio?
1: Vediamo,
0: no.
1: Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
0: 6.
1: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma le, guarda, è un periodo già lento che è venuto da, da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati ste parola, quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
0: Mamma mia, spero
1: quando
0: proprio
1: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, qua, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
0: Sì, vabbè, c'è no.
1: Auguri.
0: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
1: Ti abbraccio.
0: Sei un grande amico, ciao, ciao.
1: Ma per carità, ciao, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato, ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, nell'impresa di pulizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola.
0: Ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questo.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra, questa non è bionda questa ragazza,
3: no,
0: non
3: è castana,
0: è bruna,
3: è bruna, sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronta? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano, 899 48 46 10.

0: Dove chiamate?
1: Io da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28/01/85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato, in questo momento è sposato, che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnola dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Auri oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie, un forte bacio a Tony 90, buona giornata.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La consolina e fino a Marcenise e da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno sa scelta! Ma che baronna
1: ma
0: fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una punità!
1: La
0: fine della. Ma pigliare la cartella con succiariella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà concreto. Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però ti hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto? Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda.
0: Area sarebbe servizio, l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che
1: sì.
0: Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì.
0: È proprio là. E come sono venuti
1: sì.
0: Mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose. Beh, dico, a chi ora è successo per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dove erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, D'accordo? Sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: ora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese.
1: Sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo... ascoltami... abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia. La negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti hai cagnato la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No, no.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatto per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 849 48 46 10 Valva, Contursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia, che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Avanti, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Guarda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non so.
0: Vediamo un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei è il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa, eh? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate, forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Uè, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra scioperi, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo, io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e a tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre,
0: lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it,
0: eh? Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene, se
0: no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo, allora che cosa
1: lo portiamo
0: vuoi...
1: a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64. Quando è nata la tua mogliettina?
1: 13... aspetta, no, 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corn però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, mia moglie sta sempre nervosa.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava canottiere, ma onestamente, perché hai fobiglio collera a sta moglie a tui? Che non se ne accorgi. Però, un parametro c'hai da un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Capitata,
0: liquirizia, ma che è capitata? A liquirizia esagerati però. Ci fate su qua che liquirizia, che la creatura, che treccio.
1: No, che la voleva la caramella, che ne sai?
0: Ah, voleva la caramella. Non mi fa cazzare,
1: No,
0: ma
1: non
0: fa proprio dire così, la caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu devi cambiare,
0: figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non ti preoccupare, no.
0: Arrovoglio la liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, io me ne vado in privato, basta mo'. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77. Sì.
0: 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un master, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle.
1: Sì.
0: E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita questa situazione?
1: No, il lavoro era di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque, posso dire una cosa?
1: Sì.
0: A parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto, se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana, se andate

0: a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana, perché cercano pizzaioli sopra. Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica. Sì. La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare? Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco, cacca. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca, quando non c'è quella, a pugnità. Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quello è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa, la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io mamma che mangia bella a Salerno, tranquilla e quieta, goppa oliveto cedro, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo, ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale.
1: Sì.
0: Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, e io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa, hanno l'uomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: Può
0: No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio,
1: bene.
0: Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899-48-46-10, vi lascio Vanda, che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività, è importante in questo periodo di crisi, e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché? Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo,
2: se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo, sappiate superate, abbiate fiducia,
0: certo,
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda, io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte, forte bacio, vi sono vicino e rivolgetemi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Wanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Wanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 489 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buon lì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano,
0: prendendo
1: lavoro.
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta è venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al PRA.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al PRA fuori Grotta, all'ACI.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto
1: positivo. In positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: Sei grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile, forse qualche volta, ma generalmente...
0: Alimentari, porto... no?
2: Sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: La canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscella. Allora. Ah, oh no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare!
0: L'hai fatto scicacapa fora! Che lo stiamo soffocando, la ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio
2: con, mai. Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli. Però a là non sei moppet.
2: Ho capito.
0: cioè mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire, non da mai traditi in poche parole, a mavri, eh?
2: Va bene, dove grazie, pista,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia, eh?
2: Vabbè,
0: ma chiave, io te l'induli e ti muglierete che ucatenaccia andrà a aprire solo muglierete.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io sì, vengo una figlia che ha avuto un

0: eccezione perché povera sì, figlia.
1: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
1: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue, una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi si trovi i turno professori che staccò, rimane si trova un altro professore. E l'anguaiano così, capito?
1: Chi l'ha così ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
1: Napoli?
0: Mio, non, allora, chi l'ha... Purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, ca, tutto quello che si fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi è il problema?
1: Sì.
0: Chi è il problema?
1: Vabbè, ma i sacrifici
0: stiamo facendo. Lo so, però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, poi ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Canada, a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
1: la mettono dentro
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato... Sì. Io non sono un medico, però onestamente parlando, ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un grande chirurgo. Va un grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa di soldi, sono soldi benedetti.
1: Va bene,
0: non te la far rovinare, figlia, non te la far rovinare, capito?
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore.
1: Ciao.
0: Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so comballata. Fatemi apposta pella, fatemi questo, fatemi che li chiama qua, chiama là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
2: Per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
0: ma
3: buongiorno.
0: Mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però qual è? Qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente, su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in
3: modo.
0: Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
0: Salvato, come stai?
3: Tutto bene, tutto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12.

0: 10,83.
1: Tu quanto sei nato?
0: 5,6,80.
1: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie era tua, eh?
0: Esatto, bravissima.
1: Mamma mia,
0: vuole una supporta.
1: Il voto è una supporta proprio.
0: Capite?
1: Ma che le bilancia se non vado errato?
0: Esatto, sì.
1: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
0: No,
1: così.
0: Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
1: Salvatore,
0: veramente.
1: È un segno. È un segno che è fatto così. Sta
0: perché
1: sempre.
0: Tu studi molto astrologia, lo
1: sì,
0: so.
1: Sì, bravissimo, lo bravo.
0: Sito, sì, lo so.
1: Salvatore, pensa a fatica.
0: Gianna, basta fare un saluto.
1: Come no?
0: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
1: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro Dauria e tutta Arzana che ha portato in Ducormi.
0: Va bene, ciao Gennaro.
1: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere. Adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone. Una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
2: Gennaro.
1: Sì, buongiorno. Chi è?
2: Buongiorno, bello.
1: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio diciamo, so bello, ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
2: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
1: No, per favore.
2: Io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
1: Io la ringrazio.
2: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
1: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta. Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
2: Sì, Giuseppe,
1: da dove chiamate?
2: Santa Anastasia.
1: Io vi voglio bene.
2: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
1: Vi sento una persona buona.
2: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
1: Ma come facete a supportare? A Gennaro Dauria, come mi fate a sopportare?
2: Lo sopporto io.
1: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
2: La volontà, sì.
1: O sennò chi si ferma, eh? Perduto.
2: Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
1: Grazie di cuore.
2: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
1: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
2: Giuseppe.
1: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
2: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
1: Grazie.
2: Ma questo momento mi commuovo.
1: Giuseppe caro, non piangete. No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
2: Lo so.
1: Giuseppe,
2: un po' di coraggio.
1: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
2: Grazie.
1: Ciao, non piangere.
2: Si potrebbe sapere qualcosa.
1: Sì, Giuseppe.
2: C'è una persona che viene a casa mia, no?
1: Sì.
2: Non so se è sincero e falso.
1: Sì.
2: Allora la data è...
1: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
2: In famiglia è morta mia sorella.
1: Ma come è morta sta sorella vostra?
2: Bella e buona, ha avuto
1: un infarto?
2: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
1: Ma
2: la mattina
1: mia
2: sorella, sono 4-5 mesi.
1: E dico, i medici che hanno detto, perché è successo questo?
2: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
1: Cioè, bene, poveressa Cristiana, come è morta?
2: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
1: Ha avuto un arresto cardiaco?
2: Sì. Purtroppo.
1: Infatti mi è uscita qua.
2: Purtroppo siamo nati per morire.
1: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
2: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
1: Sì.
2: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
1: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
2: Come?
1: Non lo so questa cosa qua, si fanno vestire?
2: Sì.
1: Ma nella bara voi dite?
2: No, esatto, bravo.

0: Ah, quando mettono, sì, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
1: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò cade mentre una sala mortuaria.
1: E
0: a Rob, che succede?
1: Io ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
1: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
1: No.
0: È italiana, dico?
1: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
1: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
1: Due, in parola, in privato.
0: No, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Ah, vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
1: Comunque, andate in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato? Un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì, attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
1: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
1: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va. Non ci date soldi?
1: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
1: Sì.
0: E non ci darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
1: Io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
1: Ma come lo vedrete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
1: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spostate, chiste? Ma voi lo sapete?
1: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, vi posso dare un consigliato avanti con la moglie vostra. I bish, miau e gatti, lasciateli stare.
1: Io tengo un'età di 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
1: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i bish.
1: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
1: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
1: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccia, vi devo salvaggenda, roba sciacca. Uè, un abbraccio.
1: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.
1: Ciao.
0: No, ma di cuore. Ciao, brava persona. Ciao, grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buondì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: No, no, non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna? No, questa no. È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Devo sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna.

0: Proverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto, cioè dico con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misi
1: corno. Perché l'ho beccato. Ma mi sei corno, bravo.
0: Ma che sta?
1: L'hai beccato in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E a Rusti, con coppa lavatrice questo?
1: No, con coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist?
1: Veramente mandate, perché poi lo so, affonica dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare? Guarda, tu hai aperto la porta al bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e trovato a tua moglie che stava insieme a un.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che.
0: Ma disse che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari, uno sa che
0: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutta quella puzza. Ma poi a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma che sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché ormai ha chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale. Ma
1: lui me sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'era già la gonna un po' alzata, si vedeva che stavano facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano.
1: Cioè, sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stavi suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra?
1: Io papi c'è una mazza e ci la sono ancora a tutti e due, però ci sto che fa? Però
0: no,
1: come
0: no,
1: una
0: passerò in mezzo in una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: La penso a ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra andare subito, sti bagni sembra andare subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899 48 46 10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tutto bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi li voglio far aspettare la gente, perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande, Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci sei fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti è esaurito ancora?
1: No, Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque.
0: Noi sei... anche l'attrazione, lì basta.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami Ciro, tutti
0: no,
1: e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trashopoli, Gemma grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale,
1: ciao,
0: per gli auguri.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Materdomi, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Avria. Forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa, dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda. Io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ambi. Diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10, 899 48 46 10, anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco, chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

E poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è nata volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere per chi... Dico, no, no, nel senso... Non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo. Dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare. Ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco. Però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, grazie. Come il profumo
0: dell'oleano. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo su.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti, positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti...
0: No,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora si dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale. Vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10, per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma. Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. La mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati.

ci voglio più tempo. Ho paura. Vieni, papà, è stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

di dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: labbri. All'improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanto, ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, a tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità, si chiama

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10. Segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa. Tu

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Ma non ho capito, Gennaro,
0: non ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto Lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 8, sì. 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: Infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: Ah, un incidente, cioè no. Incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che si chiama Enzo.
0: Mi esce qua collegato, poi non lo so, può darsi pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può dare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vivi bene in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi
0: ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico. Ragazzo,
1: no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Non conoscendo.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, perché vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Era qualcuno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, perché o si dice Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? Mi sono assentato.
1: Infatti, ho sentito la diretta e...
0: Guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
1: chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima, di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Portarsi
0: non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: Io
0: non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto, cioè sai quando uno c'ha dei amici comuni, e questo era omosessuale, uno di questi, E tu lo sapevi, e tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la leggenza.
1: Non sto dicendo che tu sei bugiardo,
0: questo,
1: però...
0: Questo è una persona... Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie, all'età di 13-14, ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì può darsi, però il resto... Cioè,
0: Raffaele, tu lo sai bene, Raffaele, tu lo sai bene, tu lo sai bene...
1: Devo accontentare, devo dire sì.
0: Eh?
1: Ti devo accontentare, devo dire
0: no,
1: sì.
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come l'ane come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi...
0: Andrà benissimo il parto.
1: Però questa gravidanza va bene, perché è già povero un bambino.
0: Stai tranquillo, capito? Sta tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buon mezzo. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, lo lascia più la diretta, però ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Quale problema avrei a dirti?
0: Cioè, no, cioè guarda, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, per carità, per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto, avanti. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio... lavoro stressante è stato proprio questo, www.rcs network, questo è il mio sito, www.rcs network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me, quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodauria.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro. Ah,
0: ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, stai senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo. Povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori, vi sto vicino, vi

0: c'è più. No, non comunque c'è più, io no. Voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianello, un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, tanto un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere pochi pazienza perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Ah, va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro, ciao.
0: Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldoli Stereo. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa, io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli appunto di questo di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti, vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me, ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non so come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, se questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi, un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata, io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua, io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, senta, io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di...

0: trasporti.
1: Sì.
0: Niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Volevo dire, che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Diciamo delle incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che è una crisi che c'è oggi, conviene soppassare su alcune cose.
0: Ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrò a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso controlliamo. Grazie. Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: Senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo sì. Un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no, perché vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, fatto uno, 82,
0: sono,
1: 2002, sono 30 anni più di.
0: Sono 38, no, aspetta, sono. Vabbè, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gennaro, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gennaro.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto
1: certo.
0: In questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì.
0: Abbiamo i condizionatori,
1: è giusto,
0: si
1: giusto.
0: Sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gennaro, ti saluto.
0: Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu ne hai fatta strage. Tu,
1: sì.
0: Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i
0: camionisti. Voglio, però ti dico questo, ogni autogrill è miscato femmina, l'uomo ne ha fatto un macello. Un macello.
1: Se
0: ferma, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè,
1: vabbè,
0: guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così.
1: Vabbè.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10-12-78.
0: Vediamo un pochettino. Giovanni chi è?
1: Allora, vuoi la data?
0: Sì.
1: Allora, 13-4-71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tiene sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: No, mi devi spiegare. Perché tiene dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina, voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: Non mi avete capito. Il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che... mi ha fatto crescere lui che...
0: questo vi sto dicendo lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto bene.
1: Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità,
1: tanto.
0: Ma figlia mia, per carità, dimmi una cosa, tu a mo' ti spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: Quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: È fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale, io da quando sto con lui che ti sento...
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua. 78-79.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie amore, Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899 48 46 10 L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto a Galileo, un saluto a gennarodauria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la schiera di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldo Listerio finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare direttamente con me. Io non c'ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora, abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza, era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08-06-78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. O ha fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica?
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente che vostro marito vi tradisce. Perché pensate queste cose?
1: Sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra furia su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi, poi sta cosa curioso l'essere sapeso a coppa a 30 anni, la gente dice: ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un poco pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostut e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so.
0: Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, felli carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Faccio tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me la... Io faccio... mi ha dato la data di suo... la data sua. Mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9-10-2001.
0: Aspetta... Signora, ma che lei è piccolina.
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No, no, no, no.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, esatto.
0: Signora,
1: come
0: guardi,
1: la nonna.
0: Avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia, sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente, un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista, Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria dice, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: O è un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, Giacomino. Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Latrine Love.
0: Iric Latrine Love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti corno tuo, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto un muro a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: L'hai fatto, sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentiva l'andito, voglio?
1: No.
0: Ma la amichita vieci. Addirittura non sentiva la puzza di merda l'andito. L'amore nel bagno, là si piglia i microbi, i virus, figlio mio. E te nella scuola non coppa su fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanati 7-8 mi sa basciarati. Poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurucia l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10. Già mi sto

0: Già me sto bianna un po' ingazzato.
1: E ingazzò.
0: Sto fatto lo bagno ogni poco, bagno a cà, bagno là. Giù a se pigliano i microbi in tu bagno.
1: Ma dove?
0: Ma io non lo so, no. Ma mi allontana, nati secco. No, ma se no, no, no. Giova, tu sai come sono fatti. Questo,
1: E non ti allontanare, Gennaro, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico, è un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto, all'epoca di Radio Sirio prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro e io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: In se mi puoi aiutare. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, ti voglio usare che bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucessa?
1: C'è da, lo so. Se te ne qua la kill che... E te ne qua la kill con qualsiasi tavola.
0: Ma chi la stavi in stazione? Chi sta da aiuto? Io già sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando in più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti? Saluando tutti.
1: Ci siamo visti ieri, poi la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rientro, mamma mia, altri che drago l'uambì. Maron, tutta frascia chi li rientra.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un fucurone, può masticare tutti i tipi di carne. Perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono. La Romantica Oliveto Cetra, andate là, perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma quanto sarà ne andiamo in chiesa?
0: A parte che c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace. Maronna mia, Giovanni, ma mi accontentano di tutto. Olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano. Un abbraccio, che Dio vi benedica alla Romantica, Oliveto Cetra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, la russana, la Romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà la Romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta, loro fanno anche il pane loro nel forno a legno. Una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai venuto pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodauria.it, ma hai venuto pure tu. Allora, stai a sentire. Giovanni, vediamo un attimo le carte. Lo stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiede fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù a passo. Allora, stiamo buona a sentire.
1: Sì.
0: Tu lo sai, quando dici una cosa, sa vera.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà o già ti ha consigliato dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, come sei tu, quello che è tutto, è giusto. Un momento era già. Pure se è in un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando. Io questo è quello che sto cercando. Infatti devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giovanni, però non adesso. Giovanni, aspetto qualche mese e mezzo. purtroppo, Giua, questo se ne parla ad aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io
1: il
0: lo voglio
1: il tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giua, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, cioè, no, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giua, i numeri non hanno anima, perché l'ha creato l'uomo.
1: Sì.
0: Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario per vedere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri, come faccio a vedere quando tu vai a faticare o frate? Posso vedere se è vicino o lontano, a me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se Image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, figlio mio. Questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.
1: Teodosio.
0: Come si chiama suo marito? Non mi curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrangio, portando un pane in diputico.
1: No, no, sta proprio affaticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
1: No, no.
0: Quante piglie? 8-900 euro al mese?
1: Sì.
0: Perciò oggi tu pisce a mano, cioè, non è una brutta parola.
1: No.
0: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora cambierà e migliorerà. Auguri!
1: Grazie.
0: 899 48 46 10

0: Abbiamo la prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora.
1: Salve.
0: Buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro,
0: sì,
1: se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, io sì, vediamo un attimo, concentriamoci, pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sì, sì,
0: ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che mi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire che cos'è.
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io...
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.
2: Io

0: bellissima sta canzone per l'Angelo Azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quando siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che li sboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì,
0: gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore, Gennaro?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi...
0: Forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere. Se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va. Vabbè, andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie. Perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, 899 48 46 10. Ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, dite.
1: Allora io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: no, gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so. Come non lo sa? Pensiero che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché la figlia, il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma come voi, distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi.

0: è a livello che
1: voi non sapete manca che il chitarrista, signor Maiata venne per piacere, voi non sapete manca che il chitarrista, una cosa in tacca, signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza, quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini, vi da mettere scorne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi. Ma per piacere, non tenete che pensate da scuccio a sto povero guaglione. Ma per piacere, io te venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio. Quando, per esempio, un figlio sta pigliando, sta pigliata una guagliona droga. Drogata, in una brutta stato con Manu, che magari si è messo in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire. Ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte. La mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. Per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite. Gente, già sentite che è legata sta signora. Ecco, perciò la gente è distolta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccio la show io a sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è stronzata. Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15-08-90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11-06-87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quanto tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose. E quando uscite a Miezavi, guardate pure la tua nella vostra mente, dice, oh, com'è bella, mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche.
0: Però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì.
0: Voi avete avuto, vi è rimasta alla gola, un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente. Io parlo del lontano passato.
1: Sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune, che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale? Madonna, signorina!
1: Vorrei sapere anche su mia figlia.
0: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
1: Va bene, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è? Da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino. Ma le cose non funzionano tanto bene con la signora ultimamente?
1: Come?
0: Vedo un'interruzione qua, che è successo?

0: niente.
1: No, a livello di carattere vedo che non andate tanto d'accordo, come se lei fosse il sole e lei la luna, vi scontrate spesso sugli argomenti.
0: Sì.
1: E io che le sto dicendo, che non andate d'accordo.
0: Sì.
1: Giuseppina, Giuseppina chi è? Sua moglie?
0: Sì.
1: Eh?
0: Sì, sì, mia moglie.
1: Sarebbe Peppina, si chiama?
0: No, no. Oh, Pina.
1: Pina. Pina, ah, Pina, e la chiamate Giuseppina. Sì. Lei lavora in ufficio?
0: No, non lavoro.
1: Voi lavorate in ufficio?
0: Io, sì.
1: Io stavo dicendo lei, voi, ah, dovevo, no, dire. Sì. Indossate qualche divisa voi?
0: Sì.
1: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
0: Un poliziotto.
1: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità. Gennaro D'Auria, è vero. No, lei ha chiamato più per vedere se io dico la verità, è vero o no?
0: Complimenti.
1: No, lei lo deve ammettere.
0: Sì, no, no, io lo ammetto.
1: Perché, perché io lo dico adesso che lei è un carabiniere, un poliziotto, no? Vedo una divisa dello Stato, quindi io perciò voi vi amiamo tanto a voi, perché se non ci fosse voi, ca fosse una baraond, e poveri figli miei, poveri carabinieri miei, poveri poliziotti, la paga che prendete non è giusta proprio. Voi dovreste prendere il doppio per quello che fate, perché veramente ci aiutate molto, è vero o no?
0: Giusto.
1: E voglio dire un'altra cosa.
0: Comunque devo dare i miei complimenti, devo fare.
1: Io vi ringrazio. State nella caserma? Dove state voi? Fate servizi a Pompei proprio?
0: A Napoli, a Napoli.
1: A Napoli, centro direzionale?
0: No, non questo.
1: Ma ho capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie, aiutateci sempre perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
0: Va bene.
1: Andate avanti che non ce ne... tranquilla, con Giuseppina vi vuole bene. Arrivederci.
0: No, complimenti di nuovo.
1: Grazie mille, un abbraccio, arrivederci. Ci sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto, tutto. Allora, 899 48 46 10. È arrivata la nostra amica Vanda. Buongiorno Vanda.
2: Sto vicino alla radio.
1: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte. Poi
2: so,
1: Salvatore.
2: Hai perfettamente ragione.
1: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta. Non so se te l'ha fatto.
2: No, non ho sentito nulla.
1: Non ti ha chiamato?
2: No, io di qua non ho seguito nulla.
1: Ah, ho capito. Allora, Vanda, siamo in diretta e ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito che tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
2: Voglio salutarli e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
1: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
2: Ma comunque... ieri sera è stato il colmo, proprio il colmo con i miei parenti.
1: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
2: Ne parliamo. Comunque sì. Senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
1: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi avevi preparato.
2: Va bene, ma io adesso...
1: Allora fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così ne esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
2: Va bene, ma dovrei... Va bene,
1: o dirgli qualcosa adesso a portata di mano.
2: Volevo parlare a... No, vabbè, innanzitutto li saluto, quindi una lunga fa.
1: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Vanda.
2: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
1: No, ma tu
2: vabbè,
1: hai ragione
2: comunque,
1: pure tu.
2: No, non ti preoccupare, passamela in diretta che poi dopo voglio...
1: No, ma tu già stai in diretta.
2: Sì, no, voglio dire, vorrei dire pure qualche una preghiera.
1: Sì.
2: Che c'ho qua, quindi, ma innanzitutto vi saluto e poi recito questa preghiera che è molto importante.
1: Sì, tu già stai in diretta, Vanda.
2: Va bene.
1: Sì, e allora ci salutiamo per il momento.
2: Sì, grazie.
1: Ok, ci sentiamo dopo, ciao.
2: Ciao.
1: 899 48 46 10 899 48 46 10 Io me ne vado in privato, mando una canzone appunto bellissima per il mio amico Galileo da Contussi e Roberto, eccola qua, adesso la mandiamo subito. Ecco che parte.

intanto io vado in privato, seguitemi a questo numero che parlerò direttamente io con voi, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: terrificante.
1: Oh, a Luca, tu sai io. A Luca, tu mi sei pronto?
2: Gennaro, salve. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, caro. Chi siete?
2: Tommaso.
1: Tommasino, dimmi, che vuoi sapere?
2: Gennaro, qualcosa sul lavoro.
1: Qualcosa sul lavoro. Sì, figlio mio. Un attimo che Gennaro controlla.
2: Dimmi. Gennaro, comunque faccio i miei più sentiti complimenti perché sei un grande.
1: Io ti ringrazio.
2: Ti ascolto da 5 anni, repliche, dirette, di tutto, siti, internet, per me sei un mito, Gennaro.
1: Grazie di cuore.
2: E non lo dico perché sono in diretta.
1: Però devo dire una cosa, la voglio dire questa qua. Io faccio un programma diverso e questo l'avete capito dagli altri.
2: Sicuramente.
1: Perché io... anche sui problemi ironizzo un pochettino, però la cosa importante è che con me si aderisce alla verità, perché io sono inutile che la gente mi chiama, e io vi sono, vedete, io vi sono sincero fino all'ultimo, non vi inganno a voi come fanno tanta gente.
2: È vero
1: la televisione venite, per tanti anni ha fatto l'899, mo se mi sa fare studi privati, io non farò mai studio privato, se mi sa l'899, ma l'899 vi conviene, io voglio aprire un attimo questo argomento, perché conviene chiamare all'899? Perché, pensate, se dovete andare in uno studio di cartomanzia, la prima cosa è da mettere che le 30-40 euro in benzina, i da Paolo Autostrada, si rompe mezza giornata di lavoro, perché giustamente se gli danno un cartomante, mezza giornata si rompe. Non è più semplice da casa vostra fare una telefonata e finisce la storia.
2: Sicuro, Genna, sicuro.
1: Non è brutto, non è cattivo questo servizio dell'899. Genna, non è vero, dicono che non è vero. È più cattivo andare agli studi perché si paga 100 euro un studio privato, si paga 100-120 euro e non è meglio spendere di ricevere per una telefonata.
2: Come no?
1: No, ma 100 euro solo per andare nello studio, 30-40 euro in benzina, vuoi mettere gli FNI, vuoi mettere l'autostrada, arriva a 150 euro.
2: Cioè no, però sai che cos'è che per te?
1: Allora, ma uno si carica il telefonino, se uno deve chiamare a questo servizio, io l'ho detto sempre, ma no per sfizio, uno è da chiamare, perché veramente dai un problema e è da chiamare per sapere una cosa, allora sono soldi benedetti, figlio mio.
2: È vero, è vero.
1: Pure che spende 3, 6 euro, 9 euro, conviene, perché agli uno studi privati, non vi con... oddio, fammi, non voglio parlare degli altri, così sarà per un capitolo negativo. Ognuno lavora, ognuno va rispettato per il loro lavoro, però fatelo onestamente, in ogni categoria ci stanno sempre i buoni e i malamenti, in tutto, in tutti i settori. E io l'ho detto già in passato, i medici... tutti i settori, i medici, i macellai, per mangiare una fetta di carne e a condursi terme per mai a cattà, perché qua trovo solo carne negative, lo sapete o no?
2: Sì,
1: ma carne pompata, carne che esce l'acqua rinda, poi si sciù sangue e quella ci fa male. Vado a condursi terme, vado per esempio a Buccino, mi vado a comprare 3 kg di carne, me lo congelo un chiletto, il resto lo mangio e sto una favola e ho pago pure più pochi qua. Perché se i macellai capissero, i macellai, io parlo dei macellai, parli di ogni categoria, dice fammi pigliare la carne buona, ma non sulla prima volta quando eri un cliente ti fa mangiare una fella di carne che ha fine lo mondo, poi vai alla seconda volta e già è una mezza latrina la carne che te l'ha.
2: Gennaro.
1: E allora lo fanno solo per attirare la clientela, siccome la carne arrostita con gli aromi sopra è una cosa favolosa secondo me, anche se io dovrei essere vegetariano, però purtroppo a fare l'uccelli carne ogni tanto un peccato faccio, però che lo peccato che faccio ad essere buono. Io ho trovato un amico che qua in zona aveva una macelleria ed è buono e l'ho assaggiato. Comunque cambiamo discorso, buono o malamente, bene, sta per tutta parte. Allora, vediamo il tuo lavoro.
2: Scusami, voglio chiudere con una parentesi. Allora, per me la parola più importante della vita è la coerenza, e tu sei coerente in tutto quello che fai. Porti una linea e sempre su quella viaggi, quindi per me sei il numero uno.
1: Io ti ringrazio, sei molto caro. Stami a sentire, allora, vediamo le carte qua. Non ti preoccupare, figlio mio, tu fai traslochi?
2: Anche.
1: Diciamo fai traslochi, spostamenti.
2: Trasporti in generale, sì.
1: Tu migliorerai, è un periodo questo nero, da gennaio fino a mo è nero.
2: Esatto, gennaio, è vero.
1: Guarda, non ti voglio azzeccare, non mi voglio abusare della mia sapienza in questa previsione, ma penso che da aprile in poi ti devi dare un po' da fare, aprile-maggio.
2: Ma cambio lavoro?
1: Nel futuro cambierai, perché tu non sei il titolare, lavori sotto un Maastricht, ma sei secondo, no?
2: Esatto, cioè no.
1: Attualmente resterai qua, ma nel futuro vedo un miglioramento e vedo dei colpi di fortuna. Tu migliorerai e lavorerai.
2: Va bene, Gennaro, ringrazio.
1: Carmela è la tua ragazza?
2: Sì, è la mia ragazza.
1: Trattala buona sta pecciolina.
2: L'anno prossimo mi sposo.
1: Auguri, voglio.
2: Grazie, Gennaro.
1: Vogliela molto bene, perché è un angioletto quella ragazza.
2: Lo so, sono fortunato.
1: Un abbraccio.
2: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
1: Ciao, caro, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10 con Gennaro D'Auria, non vi dimenticate. D'accordo? Io sto qui a vostra completa disposizione.

0: ma tu non rispondi mai.
1: Ti chiamerò
0: stasera. Questo è un ragazzo che ama troppo una persona, tenta di telefonarla ma non riesce mai a comunicare. Si appese pure vicino a un palo

0: quando sta succedendo questo, scusami?
1: Diciamo che sta succedendo da un paio di anni, però diciamo questa cosa è diventata molto più pressante da quando il figlio è subentrato al titolare, insomma col padre io andavo abbastanza d'accordo, col figlio invece le cose non vanno come dovrebbero andare.
0: Quindi, con il papà andavi bene?
1: Sì, col padre sì, il padre diciamo era veramente un signore.
0: Certo, chi li capi oggi sono tutte scarfate di questi giovani.
1: Difatti. Vabbè, ma secondo te io devo rimanere qui oppure che mi consigli?
0: Adesso vediamo un attimo solo. Da dove chiami?
1: Pozzuoli.
0: Un attimo solo, figlio mio. Un attimo solo. Brutte storie, è vero? Da Pozzuoli chiami?
1: Sì, Pozzuoli.
0: Da quanti anni lavori in questa azienda?
1: È dal 98.
0: Dal 98?
1: Sono ormai 11 anni, insomma.
0: Certo. Vediamo un pochettino che succederà. Non ho già capito che è successo.
1: Io in verità volevo pure mettermi in proprio, insomma, perché...
0: Ma secondo me è la meglio cosa.
1: Diciamo, sto cercando di aprire uno studio, anche se è molto difficile, perché poi c'è la concorrenza, i ragionieri, i commercialisti, non è tanto facile, diciamo, inserirsi.
0: Lo so perfettamente. Allora, apriamo le carte velocemente, scusami, sì. Ho dovuto fare alcune cose. No, ma per te le cose cambieranno, un giorno ti metterai, qua finirai di lavorare, assolutamente. Te lo metto per iscritto, sì.
1: Okay,
0: te lo metto per iscritto. Tu andrai bene nel futuro. L'anno fortunato è il 2010, figlio mio. Quest'anno morirà così. Ma okay. Vi riprovvede già da mo', perché è inutile aspettare tutto questo tempo, perché usate da rumene che tu hai dedicato a tua moglie, hai portato a spasso. Ma che stamara nei numeri, abbiamo peggiorato la qualità della nostra vita, vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma
1: guarda
0: Truan, la crisi ci sta, è vero che i soldi non ci sono, ma non si vanno pigliare con questi poveri operai. Oggi a fare un ragioniere non è più con una volta.
1: Esattissimo, Gennaro.
0: Ogni giorno esce una legge diversa. E sto povero Gesù Cristo adesso sempre aggiornato.
1: Esatto.
0: Mi abbraccio tutti i ragionieri.
1: Per pigliare 1000 euro poi, Gennaro. Per pigliare 1000 euro alla fine.
0: Ma per carità. Io scappa via, scappa.
1: Grazie, Gennaro, grazie.
0: Mi dispiace. 081 8 io ogni tanto do i numeri. Allora, per chiamarmi 899 48 46 10 899 48 46 10. Allora, forza e coraggio, signori. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Allora io me ne vado in privato, un altro pezzo musicale, seguitemi in privato, questo pezzo io lo mando per l'amico giardiniere e l'amico Giovanni il marinaio. Dovrebbe partire, se tutto va bene. Dovrebbe partire. Questo è un pezzo dolce, li facciamo un po' addolcire, i romantici. La prima volta. Allora, questo pezzo lo mandiamo per addolcire un po' questi problemi che sentiamo qua, che sono trementi. Però io qua vedo un telefono suonare. Pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Oui, carissima Wanda, eccoci qua. Allora, tesoro, dimmi, quale argomento hai preparato per i radioascoltatori?
2: Non lo so, c'è un po'... vabbè, adesso l'ascolterai. Va bene.
0: D'accordo, io resto in ascolto, vi presento Wanda, la mia opinionista, che oggi parlerà di cosa?
2: Parliamo un poco della situazione attuale, della crisi.
0: Va bene,
2: della crisi
0: d'accordo.
2: Attuale.
0: D'accordo, Wanda, vai.
2: Poi terminerò con una bellissima preghiera, insomma, farò un intervento non troppo...
0: Puoi parlare un po' più vicino al telefono, se non
2: sì,
0: ti dispiace.
2: Senz'altro.

0: Non farò un intervento, non mi tratterò molto a lungo per non...
1: D'accordo, no. Non papà, figurati.
0: Va bene.
1: Non papà, figurati.
0: Va bene. Stata,
1: tu no. Sai, io faccio le sorprese.
0: Lo so,
1: io non ho aperto nessuno stamattina.
0: No, ma io ho dovuto stamattina sbrigare molte cose.
1: D'accordo,
0: che...
1: Vanda, ho capito.
0: Vabbè, allora poi ti dirò in privato. D'accordo, allora se mi fai parlare...
1: Vai, tutto per te, vai.
0: Pronto?
1: Vanda, ti ascoltano tutti, stai in diretta, vai.
0: Dunque, carissimi, come al solito sono sempre molto, ma molto emozionata quando ho una conversazione con voi, ma contemporaneamente però felice di iniziare un dialogo sincero, perché la mia partecipazione è sempre più attiva in questa eccezionale radio diretta dal bravissimo Gennaro D'Aurio, che mi dà questa possibilità. So che viviamo attualmente un momento non facile da superare per la crisi che ci circonda e che purtroppo è difficile, ma convinciamoci però che l'attuale crisi colpisce non soltanto noi a vivere situazioni insopportabili, bensì tutto il mondo. Viviamo momenti abbastanza bui per il fattore finanziario, in modo particolare per i commercianti che devono affrontare pagamenti non riconosciuti dallo Stato. Diamo però decisamente una svolta positiva a questa vita. Non dormiamo con la testa abbassata al dolore. Ciò è sbagliato, perché in questo modo peggioriamo tutto senza risolvere nulla. La soluzione più saggia è di abbassare la guardia per far entrare nel nostro cuore tutto ciò che amiamo profondamente. E così riusciremo a pensare un poco anche a noi stessi, con un cocktail di sensibilità. Allontaneremo tutte le negatività presenti che attualmente sono nel nostro cuore. Spesso compaiono quotidianamente nelle nostre giornate momenti negativi. Ciò accade in questo burrascoso mondo, ma vi esorto, non spaventatevi, perché arriverà il sole che attendiamo tutti. In questo attuale momento viviamo lungamente e seriamente, dobbiamo riflettere su tutto quello che abbiamo costruito come con sacrificio. È quindi indispensabile usare una forte carica di volontà per credere con fede, aspettando momenti migliori che arriveranno certamente. Avremo giornate positive, ciò ci darà sicurezza soprattutto in noi stessi. Vinciamo la tenerezza e la timidezza che ci attanaglia e iniziamo a pensare a un futuro un po' diverso. In una favola che si rispetta c'è sempre in arrivo cosa? Una buona fatina a darci una mano. Mettiamo un coperchio sulle pendole in evoluzione. Siamo bravissimi a pensare alle cose meno importanti e non a quelle determinanti, ma lasciamo spazio al lavoro che prima o poi giungerà per tutti. Basta sapere attendere con fiducia. Contrariamente a quanto pensiamo, versiamo nel bicchiere che è mezzo vuoto la nostra forza. Concediamoci il tempo per realizzare i nostri progetti. Abbiamo tante felici ispirazioni, drammatizziamo i nostri malumori. Accade spesso che l'immagine che ci manda lo specchio non ci soddisfa, ma è molto importante tenere presente che la bellezza è il riflesso di un organismo equilibrato, senza cadere in atteggiamenti egocentrici, descrizione mordente, perché la capacità non ci manca. Tutti indistintamente siamo dotati di un forte potere d'attrazione, quindi mostriamoci determinati in ciò che desideriamo e trasmettiamo le nostre idee senza agire diplomaticamente, ma come? Con semplicità e amore. La gente usiamo frasi indicate a cui chi ci è vicino deve avere indispensabilmente il nostro aiuto e il nostro appoggio. Quindi dedichiamoci sempre al prossimo, per coloro che hanno bisogno, e in questo c'è, l'abbiamo in titolare Gennaro D'Aurio, che effettivamente è bravissimo. E lui ci tiene tanta compagnia, è sempre presente e usa la sincerità e l'amore per tutti quanti noi. Ringraziamolo, questo grande titolare, questo bravissimo intelligente Gennaro D'Aurio. Con oculatezza, con consapevolezza, dedica molte ore della sua giornata sempre presente con tutti noi.

0: e per la perfetta riuscita di questo programma condotto dalla maestria, sostenendo iniziative nel sociale, qualcosa che è un sasso nello stagno per una problematica forte e molto attuale. Smussiamo battaglie che sono sempre comparse nella nostra radio, ma egli riesce a raggiungere traguardi importanti, cimentandosi con sfide di ogni tipo. L'amore per il prossimo è sempre il suo centro di gravità permanente. Egli mitiga le fantasie e riesce sempre a rimanere con i piedi ben solidi alla terra. Riprendiamo la barra del nostro timone, della nave, e affrontiamo il mare aperto con coraggio tutti i vari problemi. Vedremo così molti risultati positivi e la nostra navigazione sarà perfetta e giungeremo in porto con molta soddisfazione. Non conviviamo con ogni giorno con dolori e dispiaceri, ma guardiamo nel positivo e tutte le negatività saranno sparite magicamente. Troveremo la gioia di vivere. Questo è quanto desideravo dire al pubblico di Radio Camaldo Stereo, che termina con una bellissima preghiera che voglio in questo momento o dedico a tutti voi radioascoltatori. Carissimi, preghiamo insieme e rivolgiamoci direttamente a Gesù Bambino di Praga. È indispensabile questo amore, questa fede. E diciamo insieme: io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno. E da te desidero solo due cose: che tu credi sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo di tutta l'eternità, dare e ricevere amore da te. Tutte le creature che tu hai creato per questo mondo, per dare e ricevere amore, vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo, ricevere e dare amore. Soprattutto un pochettino anche a me, egoisticamente ti chiedo aiuto e sostegno, come padre buono, come puoi amare così me che sono così misera, povera e peccatrice, forse nulla e niente, non ha nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere nel cuore tuo, nel cuore di Gesù Bambino di Praga. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore dal mio piccolo e povero cuore. Tu che conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e attaccamenti, dammi di liberarmi di tutto quanto mi ostacola, che mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi amore, Gesù, più forte di ogni resistenza, che nessuna acqua può spegnere, e regalami con la gioia di poterti amare con quella purezza e santità che profondamente desidero. Amen. Vi abbraccio fortemente e vi ripeto, vi penso spessissimo, siete nelle mie preghiere, e che il Signore dia forza a tutti quanti voi. Vedrete che un bel giorno sorrideremo insieme a questo radicale cambiamento del mondo.
1: Grazie, grazie Wanda, buona giornata.
0: Ciao altrettanto, ciao, anche ciao. A te, ciao.
1: Sempre la saggia Wanda che ha detto tutte parole belle e giuste. Vediamo un po', pronto?
2: Pronto, salve Gennaro, sono Enza da Napoli.
1: Enza da Napoli, allora dammi la tua data.
2: Allora, 12/8/77.
1: Sei sposata?
2: Sì, sì.
1: Datemi la data di vostro marito. Parlate vicino al telefono che non vi sento.
2: Allora, 7/2/74.
1: Vediamo un po' le carte che mi dicono. Signora, voi avete una femmina e un maschio? Io due femmine qua.
2: No, una maschio e una femmina.
1: Un maschio e una femmina. Una di 7 anni? Una a 7 anni, uno 7 anni e 11. Ho detto una di 7 e una di 11.
2: Sì.
1: Signora, ma perché pensate sempre che vostro marito vi tradisce? Qua, Mario chi è?
2: Sì.
1: Mario chi è?
2: Il marito.
1: Non c'è nessun tradimento, signora, state sicura. Non è uscita proprio la carta del tradimento. Ma perché lo date sempre in testa a sto Mario, signora?
2: Eh no, perché se tu hai trovato un bigliettino di una ragazza nascosto.
1: Come?
2: Poi un bigliettino nascosto nell'auto. Per il nome di
1: che avete ragazza. Trovato nell'auto?
2: Il bigliettino, il nome.
1: Se sai, io non sento proprio al signore. Cosa avete trovato nell'auto?
2: Allora, ho trovato un bigliettino nell'auto.
1: Un bigliettino?
2: Sì, è scritto il nome di questa ragazza.
1: Sì. Signora, ma suo marito che lavoro fa, mi scusi?
2: Il barista.
1: Beh, non può essere una signora che aveva ordinato una torta, una cosa. Io, a me, tra di me, solo per un bigliettino, che magari vostro marito avrà potuto dare, non lo so, un passaggio a qualcuno, oppure a qualcuno, ha perduto in da macchina. Qua non esce nessun tradimento, signora, state più che certa.
2: No.
1: Signora, no. Se c'era, io non c'ho peli sulla lingua. Ma mi conoscete a Napoli? Io non mi conoscete. Io sono Gennaro, solo verità. Io sono Gennaro, solo verità, istruzzati, faccia affollati, io vi dico le cose com'è e come stanno.
2: No, ma io
1: mi ha chiamato una vedova il sei a mattina mi ha chiamato una vedova, il marito mi aveva raccontato che era morto e piangeva, poverina, io con gli occhi chiusi che stavo ancora dormendo, vi dico la verità, su nel telefono nella notte, vado a rispondere, sono una povera vedova, perché alle 6 del mattino, pensate un po', un marito morto un mese fa, che se già era rimorchiata nata in Duliet, io pensavo, ne ha fatto manca raffreddoliet, io pensavo che piangeva per la morte del marito, ma che gente, non c'ha più sangue nelle vene, non avete più sangue, non avete più come ricevo un nome, Aflina Fine che tiene il Gennaro Tauri, non la troverete più da nessun altro mago chi li quattro scema che esce. Io vi sto dicendo la verità, vostro marito non vi ha tradito, che le chiagneva praticamente per l'amante e non per il marito che è morto un mese fa. Maron, ma non pochi dignità, ha dignità Rosto. Arrosta sta dignità, ma per piacere, atvin 899 48, io non lo so che sta succedendo, chi sta nascendo pazzo, tutto quanto, la mucca pazza ha fatto effetto su tutta l'intera umanità, ma come è possibile, Gesù mio, ma com'è possibile? 899 48 46 10, vado in privato, ma che Sandina bella canzoni, ah, uffa. Questa è la favola dei calciatori, Beppe Savoldi, una canzone che farà piacere ai tifosi napoletani, e salutiamo anche il sito di Calcio Napoli.

0: dispiace, ma io devo sfumare perché ci sono migliaia di telefonate per me e quindi non posso assolutamente stare qua fermo. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ditemi, come vi chiamate? Da dove?
1: Sono
0: chiamate?
1: Marcello, da Napoli.
0: Marcello, buongiorno.
1: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, quando sei nato?
1: 17-5-81.
0: E invece la tua ragazza quando è nata?
1: Il 16-5-84.
0: Maronna mia! 16 5 84. Stavo parlando toro e toro,
1: esatto.
0: Senti, tu mi devi dire la verità però.
1: Sì.
0: Tu a questa ragazza la vuoi bene?
1: L'amo.
0: L'ami. Però voglio tu, io ti devo dire la verità, perché io sono fatta così. Tu sei una bella persona.
1: Grazie.
0: Però l'hai tradita sta guagliona.
1: No, mai.
0: Io vedo all'inizio che ti sei messo all'inizio, proprio all'inizio che ti sei messa con lei. Da quanti anni stai con lei?
1: No, io sono uscito dalla storia ad agosto e con lei mi sono messa a novembre.
0: Ah, quindi è stata proprio una cosa rapida.
1: Esatto.
0: Però io vedo all'inizio proprio c'è stato un piccolo tradimento.
1: Assolutamente.
0: Forse lasciando quella allora.
1: Potrebbe essere, sì, magari la pensavo ancora.
0: Lisa, come si chiama?
1: Maria Elisabetta.
0: Ah, Maria Elisabetta. Maria Elisabetta. Lei ti vuole molto bene. Solo alle volte vedo un po' di contrasti.
1: A volte litighiamo, sì, è vero.
0: Tu hai sempre paura che lei ti possa tradire, è vero?
1: Potrebbe.
0: Non lo fa, non lo fa. Non lo fa, stai tranquillo. Qui c'è il matrimonio, voglio.
1: Addirittura.
0: Certo, ti vuole molto bene, perché è un bel rapporto. Andate avanti.
1: Andate. Perché pensando che fossimo toro e toro,
0: E che c'ha zicca? Perché non si sposano i segni uguali, è vero, sono due capatost, tu sei capatost e lei sei capatost. Quando vi appiccicate lei se la prende molto, è la stessa cosa pure tu. Okay. Però alla fine state sempre core e core.
1: Ok, c'era qualcosa di lavoro, puoi vedere?
0: Sì, adesso vediamo. Vediamo un po'. Guarda, tu andrai molto bene, vedo dei colpi di fortuna per te.
1: Nuovi lavori?
0: Sì, vedo dei cambiamenti perché qua chiuderà.
1: Ah, ho capito.
0: Tu già lo sapevi qualcosa?
1: Sì.
0: Sto dicendo bugie?
1: No, no.
0: Qua chiuderà, tu lavorerai in un'altra parte e andrai benissimo. Auguri, figlio mio.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Nunzia.
0: Allora, Nunzia, da dove ti chiami, mamma?
1: È da Napoli, provincia.
0: Allora, che vuoi sapere, Nunzia?
1: Senti, qua la crisi, lo so, è generale.
0: Ma sta per però... tutta Marta!
1: Lo so, però ognuno pensa, fatto su. No, volevo sapere, mio marito un po' si recuperava, se c'erano colpi di fortuna, cioè, ma che critica.
0: Allora, vediamo una, quando è nato suo marito? Mubeghi, zitto.
1: Sì. 22.08.77.
0: La mattina su Cristiana, metti pirandierra, rindulietta, sa metti. Ma chi ci abbatti, volte cammino, pure chi piede scava, se vai in Dubagna.
1: Sì.
0: Ma come?
1: Sì. È un vizio, è un brutto vizio.
0: Ma perché non ci dicite che ci stanno tante batterie a te? Ma in Duchess, che praticamente sto pisciato in terra, oh, che cosa ha da abbassare sotto i piedi? Che schifo! Piglia che la lambretta, si mette in coppa e va venendo cacca mozzarella. Ha la scutella di pane, ha portato pure i rustici qualche volta.
1: Bravo.
0: Che pure passa a cavi cippava. Sì, cippava, lui i rustici per me. A me mi piace assai la ricotta. Signora, è un momento bello, negativo. Sì. Però mi promettete c'è la cito l'uovo suizzi che cammina chi viene per terra, poi in Dubagna, che i figli vuoi spiscere per terra e San Basto. Dite la verità, quante volte dai?
1: No, sì, sì, allora è vero. Amedeo cammina così. Io lo cucciò i figli miei da Caizzo, che io sono 40 anni, può come una scauto, a me non mi interessa.
0: Signor, allora, però dicite che i figli vostri che la mitraglia la puntano a buono, perché sto uno che ha la mitraglia, ha una storta a punti tra lo sversato.
1: Bravo! Madonna, si grosso, aggiù. Troppo rosso.
0: Ma voi ci ha visto il pisellino di vostro figlio, l'avete visto?
1: Sì, mitraglia sua, ti dico... Un bel,
0: metti buona mitraglia in due bagni, in due cabine.
1: Il è piccolino.
0: Ma se si può raddrizzare, portatelo da un medico, magari qualche piccolo interventino per farlo dritto, perché vi canna proprio tipo.
1: Tu pensi che è un problema quello? Io pensavo solo che perché ci piace.
0: Aspettate un altro pochettino, fatelo crescere, però sta mitraglia aveva storto.
1: Va bene. Senti,
0: non è da pisciare un bar brutto.
1: No, vabbè, io pulisco subito.
0: Appena piscio, poi si pisciò nel buco del cabinetto, piscia di trasversale. Nostro marito, chiacchiate, ci vuole occupare per coppa. E poi che il brodo si porta per tutta la casa. Dico le bugie?
1: No, non dici bugie. Però diciamo che sto lesta. Quando vega a tempo un bambino, perché di solito vanno in bagno da soli.
0: Ma perché non ci dici tu marito questo che si mettono pari in zucca la lupera?
1: È novizia,
0: giunga da Malua. Ah, notte saisa, va fa. Ecco, cioè...
1: Sempre scavato sta.
0: Sempre
1: è vero, scalzo.
0: Signora, dite la verità.
1: Sei un grande, lo dico a voce alta, signor Ruz, zna, io mi stata già chiamato,
0: Caccaruno
1: si crede che qualcosa.
0: Caccaruno si crede che ci siamo messi d'accordo.
1: No,
0: giuratelo su Dio, signora.
1: Lo giuro su mio padre, sei un grande.
0: Va bene, signora, grazie.
1: Senti, mi dici se si muove qualcosa in casa mia? Sto male, Gennà, penso che ho capito che sto male.
0: Un attimo che controllo.
1: Sì.
0: Signora, ci sarà un uomo che lo aiuterà, vostro marito. Vostro marito purtroppo non ha studiato.
1: No, bravo, esatto, bravo.
0: È una terza elementare, sarà già tutte cose, non vi preoccupate che i soldi in casa vostra non...
1: Ma noi vogliamo andare fuori, ci riusciamo,
0: Gennà? Più oggi che di mano,
1: Gennà.
0: Fatelo!
1: Ho pochi soldi sul telefono, comunque ti ringrazio.
0: Va bene, vi dico una cosa, vostro marito cambierà e un domani avrete i soldi, vi potete accattare pure una scarpa firmata, non vi preoccupate.
1: Grazie, ti voglio bene, Gennaio.
0: Dio vi deve dare tanta salute e
1: grazie.
0: Ma tutto quello che voi desiderate,
1: il figlio mi si realizza, i figli mi si realizzano tutti e tre, sono piccolini.
0: Grazie. Signora, accendete una candela bianca ogni tanto, vicino alla figura di un padre, vicino alla figura di una madonnina, vicino alla figura di un bambino. Sì. Appicciate una candela, perché i morti stanno nel buio e ci ci guardano.
1: Io lo so che mio padre sta vicino a me, Gennaro, lo
0: pigliate
1: so.
0: Un bambini pragmane, pregate ogni tanto, la preghiera è importante.
1: Grazie Gennaro, sono Russo.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao bello, ciao. Ciao.
0: Da dove chiamavate, signor? Da dove chiamate?
1: Da Santa Anastasia.
0: Un bacio, vi voglio bene.
1: Ciao, ciao, pure a te, ciao, bello, ciao.
0: Signori, abbiamo lasciato anche questa signora. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Mo' è tempo di sentire una bella canzone, eh? Niente, niente.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, signora, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Qual è la domanda?
1: Allora, io volevo sapere, innanzitutto ti volevo fare i complimenti.
0: Grazie.
1: Perché ti seguo da tanto e è la prima volta che chiamo, ho avuto il coraggio di chiamare.
0: Grazie.
1: E io mi chiamo Sonia, siamo da Marano.
0: Dimmi, tesoro.
1: Allora, io volevo sapere qualcosa sulla vita privata, sull'amore in particolare.
0: Sì. Quando è nato lui?
1: Allora, lui è nato il 24 gennaio del 76.
0: Sì, io vi ricordo, prenotatevi 899 48 46 10. Ricordatevi, per parlare con me 899 48 46 10. Non vi scordate sto numero. Ci sta anche l'ottologa oggi, siete fortunati per i numeri del giochi. Io non ci credo proprio, che purtroppo io non credo nell'otto, non credo nei giochi, credo solamente nella mia veggenza, perché veramente è una cosa che è nata dentro di me, non è che me la sono assorbita, è nata dentro di me. Allora, ma che è successo, Sonia, qua?
1: Che è successo?
0: Io vedo ma tu da quanto tempo stai con lui?
1: Da un po', qualche mese.
0: Ma dimmi una cosa, tu sei sposata, tesoro?
1: No, non sono sposata.
0: E chi è quest'uomo che ti stava vicino prima? È una storia che è terminata qua. Antonio,
1: sì.
0: Chi è? Scusami.
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è mio cugino.
0: Sì. Peppe, questo Giuseppe, chi è?
1: No, Giuseppe c'è, ma è un amico, ma è una persona che non frequento tanto, insomma.
0: Ma era una persona del passato?
1: Questo Giuseppe, sì,
0: certo.
1: Ma è un amico,
0: vecchio,
1: un amico di,
0: amici,
1: insomma, certo. Non c'è niente di, non è un rapporto.
0: No, ma per carità, non c'ho niente da... Allora, senti, questo rapporto si riprenderà, perché parlammoci chiaro, il tuo pensiero è proprio quello di stare con sta persona.
1: Sì.
0: Tu
1: perché ci tengo tanto a lui, Gennaro.
0: Guarda, tu ce la farai e Dio ti benedirà, perché tu avrai questa persona. Le carte, però ci sono un po' di ostacoli. Mi ridai
1: ma che
0: la
1: tipo
0: data...
1: di ostacoli vedi, Gennaro?
0: Una persona anziana vicino a sta persona sta. Ma è la mamma?
1: Sì, c'ha mamma e padre, insomma, vive in famiglia lui. Adesso non c'è più.
0: Avrai un po' di, da combattere forse un domani un po' con la mamma, ma le cose si metteranno a posto.
1: Mamma mia.
0: La mamma è un po' dura?
1: Ma guarda, apparentemente io non la conosco molto bene, capito? Quindi
0: no,
1: apparentemente
0: comunque...
1: adesso sembra insomma disponibile, però io non lo so.
0: Lo so, comunque io...
1: Non la conosco bene abbastanza.
0: Cioè, tu fai quella cosa indifferente, buongiorno, buonasera, non entrare troppo in confidenza, che alle volte entrano le gelosie. Pensa a lui che vuoi bene, punto e basta, hai capito o no?
1: Lo so, ma lui... Famiglia... Come lo vedi lui? Lo vedi preso da questa cosa?
0: Ma ti ama all'imbazzata, finiscila, anche se è un tipo che non lo ammette mai, non dice mai io ti amo.
1: Infatti, capito? Perciò io sto
0: perciò
1: così.
0: Perciò ti fa fissare, ti fa innamorare.
1: Io sto così, perché capito? Non riesco a capire se lui ci tira.
0: Ma chi è la tecnica? Ma volete shutdown o no? Allora, è come la stessa cosa, no? Quello ama platonicamente te. Cioè, ti ama, però no, ti ama platonicamente. Tu dici, ma chi se è possibile mai così mi ama? Cioè non mi dice mai, non mi fa mai una carezza, ma un bacio ogni tanto quando vai, vieni vicino a te, te lo bacio.
1: Io poi capito, ho tanto bisogno
0: è una
1: di queste
0: tecnica,
1: dimostrazioni,
0: tesoro,
1: quindi
0: è una...
1: ti soffro, hai capito?
0: Ma è una tecnica, madonna mia, io ti amo, tu mi ami, noi ci amiamo, è una tecnica. Stai a sentire.
1: E quando
0: a Gennaro
1: basterà
0: Dario?
1: La guardia, Gennaro, quando la smette con questa tecnica? Perché io poi.
0: Secondo me quando dai messa sotto il zola, solo t'anna fornisce, t'anna piglia tu con man lo timone, capisci ma a me?
1: Ho capito.
0: Un bacio, auguri, vai avanti.
1: Grazie, un bacio pure a te,
0: ti
1: complimenti.
0: Tanto
1: ancora.
0: Bene, tesoro, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gennaro Dauria. .it, l'angelo azzurro, il giornalaio, a tutti, Saturno, Michele Razzica, Gennaro Mito, Minollo, a tutti. 899 48 46 10. Pausa musicale, me ne vado in privato, amori miei. Questa è una bellissima canzone, ce l'ascoltiamo. 899 48 46 10, vado in privato.

0: voce e musica di RCS Network, l'inconfondibile. Potete visitare anche il mio sito www.rcsnetwork.com, tutta la storia di Radio Camaldoli Listerio. Saluto a Riccardo da Milano, appunto, il manager, e saluto anche il Gafoglio, e saluto Matteo il grafico con tutto il suo staff. Ciao Riccardo, sei un numero uno, come si dice a Napoli. Grazie per il bellissimo sito che mi hai creato. Ciao Matteo, pure a te e a tutti gli amici della Vega Media, così mi pare si chiama, sì, vegamedia.it, tutte le opere che hanno veramente elaborato e fatto sono straordinarie. Abbiamo la prossima diretta. Ma che sorpresa, mi dice. Pronto?
1: Pronto.
0: Che sorpresa, mi ha detto qua la regia. Come stai?
1: Benissimo.
0: Ciclamino.
1: Che tu dicevi, tu sei come un girasole, gira, sì. Gira, boom.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Madonna, che felicità. Oggi mi sento felice perché hai chiamato anche tu.
1: Anche io, è stata una sorpresa questa diretta.
0: Enzo, come sta? No, ma è facile, sorpresa, all'improvviso. A me mi piace fare l'improvvisato. Scinga, bacio e faccia la diretta.
1: Bellissimo.
0: Perché mi ha fatto arrabbiare, verità, che il uaglione che gli ha nel bagno, nessuno l'ha capito. Io mi arrabbiai, ma veramente, guarda, ma come si può andare in un bagno di una stazione e fare l'amore con gli uomini in gabinetto che puzza di merda, scusate l'espressione, cioè con tutti quelli microbi che stagli, perché un buco dove scende la cacca è largo. Guarda, fa
1: ma la gente non ha dignità, capito?
0: No? Ma la dignità non si compra, non si vende. Si
1: nasce.
0: È chiaro. Uno, la dignità, io tengo tanta dignità da vendere, mi devi credere, ma tanta da vendere. E poi ti voglio dire una cosa molto importante: la gente non c'ha più il sangue nelle vene, ma l'acqua. Non lo so, da quando è uscito Steuro la gente si è cambiata,
1: sì.
0: Basta accendere solo quei telegiornali e vederli. Dio santo, aiutaci tu. Tu stai sempre con Enzo, no?
1: Vabbè, ma allora il mio ex mi lasciò.
0: Sì.
1: Poi questo qua si comporta male, però comunque vado avanti.
0: Sì.
1: E non ho capito, diciamo, cosa vuole da me, che devo fare, non lo so. Vado avanti così, ma...
0: Dammi la tua data, tesoro, vediamo un attimo.
1: 29, 5, 86.
0: 9?
1: 29, 5, 86.
0: Ah. Gemelli.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Tu hai avuto anche altri amori, vedo qua.
1: Sì.
0: Parecchi amori, hai fatto anche parecchi errori, ciclamino mio, eh?
1: Tantissimi.
0: Ma pur uomo ne sposati in passato, te so.
1: Veramente?
0: Un uomo che era sposato.
1: Ah, non lo sapevo, me lo stai dicendo tu.
0: Ti ha ingannato sicuramente dicendoti che era libero. Perché
1: no, ci stava uno fidanzato.
0: Uno che hai avuto un rapporto e poi scomparso e non l'hai visto più. Sto parlando anni fa, eh?
1: Ah. Può essere.
0: Ti è rimasto alla gola quella cosa.
1: Può essere.
0: O adesso si è sposato, ma io lo vedo già all'epoca.
1: Ah, no, perché sapevo uno fidanzato quest'estate.
0: E si è sposata allora.
1: Addirittura. No, vabbè, ma io lo conoscevo.
0: No, allora non è, allora se è questo qua che io vedo con un'altra donna, può darsi pure che sia lui. Però a parte questo qua, ne vedo un altro pure. Veramente ne vedo 5 o 6, ti parlo proprio con il cuore in mano.
1: Ma 5 o 6 sposati?
0: No, 5 o 6 ragazzi che tu hai cambiato.
1: È vero, sì, ma...
0: Parecchie.
1: Ho avuto molte esperienze sbagliate.
0: Comunque, lo so, amore mio, ti sei violentata.
1: No, per fortuna.
0: Aspetta,
1: no.
0: Quando avevi 15-16 anni.
1: No,
0: c'è stato un ragazzo che ti ha preteso, ti ha voluto.
1: No.
0: Tu lo sai, io dico la verità e ti voglio bene. Tu non sei una, come un'amica, anche se non ci conosciamo di persona, solo telefonicamente. Però mi devi dire la verità. C'è Steven Uaglione a 15 Chan che ti ha preteso per forza, ti ha voluto.
1: Ma sì, però vabbè, ho capito. Addirittura.
0: Comunque guarda, io credo che tu andrai avanti con il tuo ragazzo, però non ti vedo felice a te.
1: Mai, per niente, non sono mai stata felice.
0: Io credo che nel futuro ci sarà un altro ragazzo per te.
1: Speriamo, Gennaro.
0: Perché non ce la fai più. Ciclamino, io ti ringrazio, ti voglio

0: mondo di bene, dopo ti dedico una bella canzone a Gennaro.
1: Grazie.
0: Io devo proseguire. Un bacio e grande, salutami a tutti quanti, eh.
1: Ciao.
0: Fa, un'ultima parola.
1: Dimmi.
0: Fa quello che ti dette il tuo cuore, ok?
1: Va bene, Gennaro, un bacio.
0: Ciao, ciao, ciao amore, ciao. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero per entrare in contatto con me, Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, stammi a sentire, dammi la tua data.
1: 23/4/90.
0: Ma dimmi una cosa, tu non sei felice qua con tuo marito?
1: Sì.
0: No, perché alle volte ti vedo proprio scocciata qua.
1: Alle volte le cose non vanno bene.
0: Allora, Teddy?
1: Sì.
0: Si chiama tuo marito?
1: Sì.
0: Perché non vai d'accordo?
1: A volte ci sono delle piccole litigate.
0: Ma lui fa il portantino, fa, diciamo, sta vicino ai forni?
1: Sì.
0: No, ma le cose si aggiusteranno, non ti preoccupare, niente di grave. Ti abbraccio, tesoro.
1: Okay,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao. 899-48-46-10. La grande verità di Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e basta. È veggente. Che è la prima cosa, se io non avrei la veggenza, non potrei fare quest'atto umanitario. La veggenza è qualcosa che ti permette di vedere lontano, più approfondito. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, signora, datemi la data vostra e non parlate perché devo guardare appunto le carte.
1: Sì, 1/11/66.
0: Voi avete un figlio?
1: Io ho 3 figli maschi.
0: Ma la ragazza si è allontanata?
1: No, l'ha lasciato proprio. Ora lei lavora fuori.
0: Sì. Io vedo infatti un distacco, perciò ho detto che l'ha lasciata. Le cose si aggiusteranno con il tempo, signora. Si aggiusteranno con il tempo.
1: Ho capito, lavora fuori, che ha preso il posto.
0: Ho capito, se non parlate troppo vicino al telefono che non sento nulla. Allontanatevi dal telefono.
1: Sì,
0: grazie, va benissimo. Comunque ho detto le cose si sistemeranno, ma ci vorrà tempo, signora Bella. Auguri.
1: La ringrazio.
0: Buongiorno, buongiorno. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Io adesso me ne vado in privato, se mi volete seguire io vi risponderò a tutti quanti, vi dedico una bella canzone. Questa canzone la mandiamo, vediamo un pochettino, ma fanno mannà sta canzone, non fa niente dopo. Pronto? Lei chiede tutto.

0: mutandina, e quindi io lo dovevo dire qua. Ho visto una mutandina che hai portato in lavatrice da piccola, insomma, sciocchezza, insomma.
1: La mia data,
0: Gennaro. Sì, no, stavo parlando molto di tuo padre in privato con te, perché io ho visto che, vabbè, lasciamo perdere comunque. Allora, dimmi la data.
1: 6-6-83.
0: Che, 6-3-83?
1: 6-6-83.
0: Sì, che vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, in generale.
0: Sì.
1: A parte che...
0: Io ti vedo molto insoddisfatta.
1: Giusto, Gennaro.
0: Ma tuo marito che fa? Il muratore? Vedo cemento armato qua, che è?
1: Sì, muratore, no.
0: Ma tu non sei contenta a livello sessuale con tuo marito, te so? O si dice la verità, oppure...
1: Sì, Gennaro, io ti sto dicendo che siamo quasi per separarci, le cose non vanno
0: bene. Ah, ti stai separando. Tu c'hai un altro uomo, tesoro mio.
1: È giusto, Gennaro.
0: Tu hai fatto amore, goppo banguno, con un altro uomo.
1: Sì,
0: e quest'uomo ti ha un pistone lungo e ti ha soddisfatto quello che non ha fatto tuo marito.
1: No, ma sono proprio...
0: Ma tu non lo ami proprio, lo schifi, ma com'è possibile?
1: Giusto.
0: Ma perché lo schifi, tesoro mio?
1: Non lo so, Gennaro, io mi sono sposata perché io, diciamo, sono uscita incinta e sono state cose affrettate.
0: Ma tu lo schifi, se tuo marito si avvicina a te, tu lo ripudi, non vuoi fare non gli fai fare nemmeno più l'amore a suo marito tuo.
1: Oh, Gennaro, sei grande.
0: Lui, vedo per esempio quando alle volte si accosta vicino a te che ti vuole baciare, tu ti allontani. In Juliet si accosta vicino a te, ti dà qualche carezza, ma tu ti giri contraria.
1: Mi stai facendo venire i brividi addosso, Gennaro.
0: Tesoro, è quest'uomo che ti ha fatto provare questa vibrazione così forte, perché ti era un bello pistone, insomma, dica, ma chi se non mi ha sposata?
1: Sì, Gennaro, lui
0: mi ha detto che... scorna.
1: No, mi ha detto che prima stava insieme a una ragazza, però mo si è lasciato.
0: Ma chi se non mi ha sposata?
1: Dice che è libera attualmente.
0: Ma che libera? Chi se non mi sposate, perciò? Tu stai sbagliando la vita tua. Stai sbagliando la vita tua. Non vuoi... tu mi dici la verità. L'uomo c'ha la maschera in faccia, c'è uno stunco per fare una parte a te.
1: Ma tu
0: essere cosciente e dirmi la verità. Tu lo sai che quest'uomo è sposato.
1: Io ho saputo, Gennaro, che lui attualmente mi ha detto che è separato.
0: Ma sempre scusati chi ti sta usando con maroti scort? Figlia mia, vedi bene dove metti i piedi. Vedi bene dove metti i piedi. A te ti piace usare sì kiss, tu perciò ci stai con kiss.
1: Però,
0: è
1: vero questa cosa.
0: Ti piace il suo cannuolo siciliano, però vedi dove metti i piedi, perché chi se ti soddisfa più i mariti, però che lo povero cornuto i mariti ti porta, fa tanto per portare i soldi a casa, non sa merda che è. Allora, se tu non lo vuoi bene, abbi il coraggio di dire, senti, separiamoci, perché io non ti amo più, non ti sento più. Ma non piglia per culo a marito, facendoci corna e cornetti e stracorn, perché onestamente non vale la pena. O se lo passa peggio una puttanona negra. Io non sto pazziando, io sto dicendo la verità. Tu sei una brava picciotta, ma io parlo chiaro con marito. Non fa come a che li montore e come a che le lasciugliere. Non fa sti cosa. Parla con tuo marito. Parla con. Perché hai da ragione, vai in tutt'ort. Parla con tuo marito. Senti, fai una cosa. Tu evidentemente c'hai degli equilibri tutti spostati all'interno. Vai da un neuropsicologo. Vai da un neuropsicologo, fatti mettere a posto, portassi, mo stai in un momento così, vai da un neuropsicologo, perché le cose si possono aggiustare, perché continuare così, tesoro mio, non vale la pena. Non vale la pena. Cioè, se tu ci fai corno al marito e passi da cucco con marito, chi le fatica tutta la giornata e che il povero marito tuo ti fa una carezza, ti fa un bacio, tu manca che le ci fai. Cioè, che da fuochi il povero cristiano? Allora, se tu non lo ami, lascialo perdere. Dici, guarda, separiamoci. Io spero che questo non lo farai. Però se devi vivere infelice, devi prendere una tua scelta. Boh, per il momento vai dal neuropsicologo e curati. Una volta curato, prenderai le reti in mano della tua vita. Capito o no?
1: Questo ragazzo mi sta illudendo solo, vero?
0: Non ho capito.
1: Un vergine quest'altro ragazzo.
0: Sì, fanno i fatti allora. Tutte fatte e se ne va. Tu è d'un euro psicologo!
1: ha detto che ha solo me nella sua vita in questo momento, ha detto non c'ha nessuno più.
0: E certo, è la teoria dell'uomo sposato. La prima cosa, l'uomo sposato che dice? Dice io con mia moglie non vado d'accordo, io con mia moglie non vado d'accordo. La prima cosa, illudono le persone, e perciò voi ci carite con mi pere secca. È chiaro? Come le pere mature che cadono dall'albero. Arraprete l'occhio. Vado un euro per psicologa! Vado un euro per psicologa! Fatti aiutare! Fatti aiutare! 899 48 46 10. Vai dal neuropsicologo. Io non posso fare niente per te, tesoro mio. Io non posso fare niente per te. Più di dirti, non andare da quell'uomo, non tradire tuo marito, togli mettere in coppa una via giusta. T'ha già indirizzato pure da un neuropsicologo. Ma poi se hai fatto, vai dal neuropsicologo e vedi che il tuo cuore non desidera più tuo marito, esiste il divorzio. Punto e basta. Io dico la verità. Auguri, auguri, auguri. Pausa musicale, io vado in privato, 899 48 46 10. Questa canzone io non la sfumerò. Omaggio a Ciro Sebastianelli. Da parte di Gennaro D'Auria, di tutto lo staff di Radio Camaldoli, un saluto alla moglie di Ciro Sebastianelli. Omaggi. Questa canzone partecipò a Sanremo, mi pare nell'80 o il 78, non mi ricordo, ma all'incirca era. Omaggio a Ciro Sebastianelli, il grande cantautore napoletano, il grande cantautore napoletano.
2: Tu distesa accanto a me, sapessi che follia.
0: Il buio è tu, 899 48 46 10. Questo pezzo io non lo interromperò.

0: Allora, ascoltiamoci anche quest'altra bella canzone, 899-48-46-10, 899-48-46-10, Katia.
1: Amore.
0: Queste sono le mie preferite.

piano non è una scusa per fare l'amore. È solo che tu non sai cosa succede la sera quando ti addormenti.

0: Allora, carissimi ascoltatori, io non posso fare aspettare le persone in linea, assolutamente. Katia è bellissima, ma io devo sfumarla. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Buongiorno, signor, calma, calmiamoci.
1: Sì, sì.
0: Allora, io sono... datemi la vostra data.
1: Sì, il 23/9/61.
0: Vediamo un po' che succede qua. Voi siete sposate, giustamente. Sì. Sì, ma che cosa è questo? Voi soffrite d'ansia nervosa qua?
1: Sì, è un parente che mi sta facendo queste cose, non lo so nemmeno io.
0: Ma che cosa vi sta, che cosa vi sentite?
1: Mi sento un vuoto nello stomaco che mi... Prima mi fa male, poi mi fa sentire un cuore scuro, cioè come mi sentisse...
0: È un fatto, questo è, può essere, io non sono un medico, per carità, non mi so, queste sono cose che appartengono ai medici,
1: sì.
0: E io non sono un medico.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un attimo le carte, vi dico un consiglio dalle carte.
1: Sì.
0: Signora, fatevi controllare, fatevi gli accertamenti in ospedale, può essere, secondo me, come mi parlano le carte, una visita da un neurologo, fatela pure. Perché può essere un'ansia nervosa, da come mi state raccontando voi, ma io non posso fare diagnosi, mi posso anche sbagliare perché non sono
1: medico. Gennaro, senti un po', che ho fatto accertamento, non è uscito niente.
0: E allora è un fatto, può essere un fatto nervoso, questa è una cosa che il medico deve guardarvi, io non vi posso essere utile, signora.
1: Vabbè, mi crede che...
0: Davanti alla medicina alziamo le mani, io non faccio consulti medici. Signora, io vi dico solo, perché io... L'unica cosa che vi dico, che se avete un problema d'ansia, curatelo, è una cosa che si può curare, andate dal medico.
1: No, l'importante è che tu mi dici queste cose, perché ho fatto e certamente non uscite niente.
0: Signora, può darsi che un fatto, se voi avete l'ansia, non esce niente nelle analisi del sangue, chiaro?
1: Fate la gastroscopia.
0: Fate tutte queste belle cose e vedrete che vi daranno una bella curetta e voi starete bene, va bene?
1: Bene, grazie, Gennaro, sei un bacione, molto gentile.
0: Ma si figuri, arrivederci. Allora, signori, io sono qui a vostra completa disposizione, 899-48-46-10, 899-48-46-10.

0: di trasporto persone.
1: Sì,
0: ma che, cose, che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Sì, sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno, perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanto, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
2: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
2: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
2: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
2: Allora, la data?
0: Sì, sì.
2: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
2: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
2: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
2: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
2: Ma guarda, no, niente.
0: No,
2: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
2: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche persona di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
2: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
2: No, ma Gennaro, io ti ascolti, mi amo di macchina, ma da una vita. Una vita.
0: Grazie di cuore.
2: Sei ormai una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
2: Grazie, grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
2: Vabbè, mi
0: hai
2: sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di... Io non vedo il contendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
2: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro, e la testa proprio... La notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
2: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
2: grazie,
0: benissimo.
2: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
2: Ciao, allora, ciao.
0: Signori, io vado in privato... 899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Ok, allora io vado in pausa musicale, ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

Questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899-48-46-10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei capannoni. L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 8, 46, 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must travagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: no,
0: qua.
1: No,
0: va bene, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora,

abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante, perché cioè, se uno per esempio vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto ma molto importante, eh? Quindi sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo. Perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10, io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come si vuole. Ma proprio non stai faticando proprio più, una volta cominciavano poco nella casa, chiamavano il pittore, dove ci mica cose i soldi pure la coppa il pittore che ti fa fatico, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente proprio.
0: Cioè, c'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fa?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un master fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Ricordati se parola, quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: No, per carità, ciao, ciao. Allora un saluto a Vanta, vi ricordo se volete visitare il mio sito personale è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con buongiorno. Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, nell'imbrasso di pulizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una sì. conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola.
0: Ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo. No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non è
3: castana,
0: è bruna.
3: È bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Infatti.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10, in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronta? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: sì, ma pronto, mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Sì. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto, ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto...
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi. Voi andrete avanti. Non vedo niente di brutto assolutamente. Andate, perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo con sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente un bel nome. State sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo, le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze, perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Auria oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo, che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto. Andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: Ho la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto, esatto. Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro, e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri, Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie, un forte bacio a Tony 90, buona giornata.
2: Ciao
0: però. Allora abbiamo le linee libere, io vado un attimo in privato se mi fate andare per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, Domenico. Allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Un incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie. E vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina e fino a Marcenise e da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè se può cattà. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E canisciuli sa scelta! Ma che baronna ma fo!
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma che fine sta facendo? È una pulita!
1: La
0: ma pigliamo la cartella con succiarella, nata po', te la pigliamo! Allora. Tu andrai bene, non ti farai i palazzi come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti?
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: contento.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però ti hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando successe questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. E sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che
1: sì.
0: Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: Sì.
0: È proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a chi ora è successo, per curiosità?
1: Erano le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, D'accordo. Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore. Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27-01-80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese.
1: Sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16.30 fino alle 12.30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: i tempi sono per giusti. Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronnami, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto, non
0: perché hai avuto i corni a chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Tu hai cagnato la capa tua.
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collo.
1: No, no.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatto per bene, va
1: bene?
0: Un bacio, ciao. 899 48 849 48 49 48 49 48. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani e soprattutto la Romantica, che c'è una signora all'interno della Romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla Romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla Romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia, che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla Romantica perché si mangia a fine lumune, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche, che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, è eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Vanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox. Ma,

0: noi scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
1: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò.
1: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
1: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Guarda, sta in diretta per radio però, te lo voglio dire.
1: Allora.
0: Questo è un discorso che può essere anche rimandato.
1: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento.
1: Vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo allora, va bene?
1: Senz'altro, grazie. Ciao.
2: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone, io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi che voce Califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita, il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei è il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare, più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè. Raffè, ascoltami, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa, Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Uomo mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che ho dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio,
2: Ma Ciro non ci sta, c'è
0: no? No, tra scioperi, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, sempre.
0: Lo vuoi ricordare come
2: www.trasciopolis.com
0: e anche .it,
2: Quindi
0: andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità, così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa,
2: Va bene, se no.
0: Ui, un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo, allora, che cosa
1: lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh? Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corn però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quali vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, mia moglie sta sempre nervosa.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: A liquirizia,
0: ma che è capitata? A liquirizia esagerati però. Ci fate su qua, che è liquirizia, che è la creatura, che treccio.
1: Voleva
0: la caramella. Non mi fa ingazzare,
1: No,
0: mi fa proprio dire così. La caramella sarà sucata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu devi cambiare,
0: figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accennare.
0: Arrovoglia la liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. 899-48-46-10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 88 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77. Sì.
0: 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande must, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché è frenuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Voi lavorerete, perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va a Robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana, perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata solo a una parte che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa? Chi se tiene un graurino nell'angoppo, un impasto particolare.
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata la temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiuolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando dai la pizza senti la croccantezza,
1: sì,
0: a bocca,
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: A romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti
0: io, sul lievito, pure. Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. I maga che mangia bella a Salerno, tranquillo, e qui goppa oliveto cetra, sto tranquillo là, perché fanno una bomba. Oh, e il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale.
1: Sì.
0: Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Enrico, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. Invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene, non vi preoccupate.
1: Bene, va bene.
0: Forza e coraggio, non vi perdi. Voi siete un buon uomo.
1: Sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona. Perché onestamente qua la pizza la sanno fa.
1: Sì, grazie.
0: Luomana. Ma a me mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere.
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito. Per carità, andate avanti, pizzaiolo mio. Le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio. Va bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività, è importante in questo periodo di crisi, e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre, ripeto concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché? Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo,
2: se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo,
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
0: ma
2: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte bacio, grazie. Mi sono vicino e

0: 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 489 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
1: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai.

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buongiorno. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano, lavorando.
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta, sì, è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché, a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, non una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta, una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Pra Fuori Grotta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto. Perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto
1: positivo. In positivo.
0: Certo, mica è negativo. Qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Sei grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto?
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano,
0: un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi. Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto... no?
2: Sì, sì.
0: Alimentari, sì. Attualmente vedo. Luigi, che volete sapere?

0: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
1: Quando è nata la signora?
0: 5-6-62.
1: Tu quando sei nato, Luigi?
0: 15-10-57.
1: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
0: Come zoom, zoom?
1: Hai capito?
0: Ma la canzone,
1: sì, sentì sottovoce,
0: sì.
1: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uccella. Allora. Ah no, mi sto sbagliando.
0: No, non ho capito.
1: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà. Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
0: Ah, l'ho fatto respirare.
1: L'hai fatto scicacare fora. Chi lo stava soffocando là, ti saranno fatte pure il ragnatela.
0: Figurate.
1: Disgraziato, non lo farei più, però me lo prometti?
0: Sì.
1: Non ti voglio
0: con, per mia moglie.
1: Per tua moglie non da mai, che la creatura Rai Miss è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli, però là non sei moppet.
0: Ho capito.
1: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, a mavria.
0: Va bene, dove grazie, l'hai messa?
1: Però la uccella chiude lo cucatanaccia,
0: Va bene,
1: la chiave, ietta l'indulietti ietta mogliere, che cucatanaccia ha da aprire solo mogliere.
0: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io sì, vengo la figlia che ha avuto un brutto incidente.
1: Mannaggia, miseria, quanto tempo fa?
0: C'è un anno e mezzo.
1: Sì.
0: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasta un poco spregiata, diciamo.
1: Non può fare un po' di chirurgia.
0: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
1: Ma dove si è ripreso?
0: Cardarelle, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
1: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
0: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
1: È normale che avvenga
0: dei complessi di inferiorità.
1: Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera sì, figlia.
0: 19 settembre 87.
1: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
0: Sì.
1: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché oggi si trovi turno professore chi sta qua, rimane si trova un altro professore. L'anguaiano così, hai capito?
0: Chi l'ha così l'ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
1: figlio
0: Napoli?
1: Figlio mio, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che si fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi è il problema?
0: Sì.
1: Chi è il problema?
0: Vabbè, i sacrifici che stiamo facendo.
1: Lo so, però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Canada, a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova.

0: perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
1: la mettono dentro
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando, ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì. Portala da un grande chirurgo. Va un bene. Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa i soldi, sono soldi benedetti.
1: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so comballato. Fatemi la posta pella, fatemi questo, fatemi quelli, chiama qua, chiama là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
2: Io, per poterti dire mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
0: ma mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Radio Nuova
0: Tirrenica. Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostina hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in
3: modo.
0: Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
0: Salvato, come stai?
3: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero, è vero.
0: Stammi a sentire. Vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po'. Dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
3: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
3: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
3: in
0: volta una supporta proprio.
3: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
3: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
3: No,
0: così.
3: Ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. E un segno che è fatto così. Stamma
3: perché
0: sempre.
3: Tu studi molto astrologia,
0: Sì, bravissimo.
3: Lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
3: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
3: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha porti in Ducormi.
3: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettimi una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
4: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
4: No, è simpaticone, poi mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
4: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
4: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
4: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
4: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
4: Santa Anastasia.
0: Santa Anastasia, io vi voglio bene.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
4: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a sopportare? A Gennaro D'Auri, come mi fate a sopportare?
4: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
4: La volontà, sì, sì, sì.
0: O sennò chi si ferma, eh? Perduto.
4: Perduto. Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
4: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
4: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
4: Ma in questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
4: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
4: Lo so.
0: Giuseppe,
4: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
4: Grazie.
0: Ciao, non piangere.
4: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
4: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
4: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
4: Allora la data è...
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
4: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma come è morta sta sorella vostra?
4: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
4: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavato, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina,
4: mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, i medici che hanno detto, perché è successo questo?
4: Non lo so, in mezzo non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, meno per questa cristiana, come è morta?
4: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
4: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
4: Purtroppo siamo nate per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
4: Con pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
4: Che si fanno vestire. Quello là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
4: Come?
0: Non lo so questa cosa qua, si fanno vestire?
4: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
4: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
4: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò caldamente una sala mortuaria.
4: Sì,
0: e a Rob, che succede?
4: Io ho chiamato già una volta.
0: Va bene.
4: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
4: No.
0: È italiana, dico?
4: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
4: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
4: Due, in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, dispiace. Siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
4: Comunque, andate 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
4: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
4: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
4: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi.
4: No.
0: Perché alle volte vi ha chiesto anche dei soldi, vedo.
4: Sì.
0: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non c'è. L'amore non si paga.
4: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
4: Ma come lo vedrete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
4: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spostati, chiste? Ma voi lo sapete?
4: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I misci, misci, miau e gatti, lasciateli stare.
4: Io tengo un'età, perché 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
4: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i misci, i misci.
4: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
4: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
4: Quando sento lei parlare di farmi a piangere.
0: No, no, per favore, no. Già si è allagato lo studio, no, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccia più salvagente la roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
4: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
4: Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi. No, ma di cuore.
4: Ciao,
0: brava persona. Ciao, grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: No, no, non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4-68.
0: Sì. Questa è la donna? No, questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Lei vuole sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì.
1: Perché tu lo sai. 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho beccata. Ma misericordia, bravo.
0: Ma che sta?
1: L'ho beccata in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allora stai con coppa lavatrice questo?
1: No, con coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una porta.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era YouTubeista questo?
1: Veramente mandate, perché poi lo so, affonica dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta lo bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a un
1: bravo
0: stavo con le callecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma visto che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Ma poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che
0: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché insomma è chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo totale.
1: Perché
0: ma
1: poi me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'era già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
0: Insomma, stavano...
1: sono negato pure, ma come tu stai giusto andando a bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra,
1: io papi già una mazza e ce la sono ancora a tutti e due, però ci sta che fa, però
0: come una galera. Ma mezzo una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Sammi sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patane, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: La penso a ciao, auguri.
1: Grazie, auguri.
0: Sti bagni sembra Nanzu Bidello, chi ha? Sti bagni sembra Nanzu Bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi da rotto bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi li voglio far aspettare la gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E chi ti ha fatto fa per 10 anni non mi senti a me? Non ti hai esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualina, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. Ma... A parte che comunque.
0: Noi
1: sei...
0: tengo l'attrazione, lì
1: no,
0: bagna,
1: ma
0: lì...
1: tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, Titti
0: no,
1: e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare. Grande Trashopoli, Genna grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale.
1: Ciao,
0: Genna, per gli
1: ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa, dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda. Io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato. E facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco, chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli mia, si sembra tu, si sembra tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è una volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo. Dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare. Ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco. Però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Vabbè.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio, auguri.
1: Grazie, grazie. Come il profumo
0: dell'oleano. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: E come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo su.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti firmo anche un po' il lavoro. Tengo nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti, positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti...
0: No,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ultimo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire.

0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary che è una donna eccezionale, ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato.
1: Pronto?
0: Salve, salve a lei, da dove chiama?
1: Da Potenza.
0: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
1: Pronto,
0: da mi Potenza. Sente?
1: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto è nato?
1: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
1: Sì.
0: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
1: Sì,
0: ma che, esatto. Che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Sì, sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo. Un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando, purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
2: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
2: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
2: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
2: Allora, la data?
0: Sì, sì.
2: Allora, 16-11-80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
2: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
2: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
2: Esatto Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
2: Ma guarda, no, niente.
0: No,
2: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
2: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Persona di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
2: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
2: No, ma io ti ascolti, mi amore in macchina, ma da una vita. Una vita.
0: Grazie di cuore.
2: Ormai sei stato una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
2: Grazie, grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
2: Va bene, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di... Io non vedo il contendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
2: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio... La notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
2: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
2: grazie,
0: benissimo.
2: Genaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
2: Ciao, allora, ciao.
0: Signori, io vado in privato. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899-48-46-10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi, lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: no,
0: qua
1: no, no.
0: Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come si vuole. Ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci fica cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico. Ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente, proprio.
0: C'è un Schumann fra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fa?
0: Vediamo, aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un master fravagatura. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia,
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti, verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri!
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, nell'imbrasso di pulizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola.
0: Ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera. Je veux qu'il...
0: Dopo la rim-

0: Dio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo. Ah. No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni, però non posso illudervi.
1: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
1: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra... Questa non è bionda, questa ragazza?
1: No,
0: non
1: è castana,
0: è bruna.
1: È bruna, questa. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, eh. Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla, questa persona.
1: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che, insomma, pure lei è innamorata?
1: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no. Okay. Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899 48 46 10, 899 48 46 10 in privato.

Allora vediamo un pochettino. Morir su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche. Formulate il numero piano piano. 899 48 46 10.

0: mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato, in questo momento è sposato, che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino.

0: Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto, ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei...
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente un bel nome. State sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi, io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa,

0: Gennaro D'Auria oppure no, sinceramente?
1: Certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci, buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte, e quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine, buon di tutto, buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it. rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri, Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao
0: bello. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, ho
0: allora, da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi postapel, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina è fino a Marcenise, da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può accattare. Ma lo sta marranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno si scelta! Ma che baronna ma fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente!

0: fine sta macena, era pulita!
1: La fine della
0: ma piglia la cartella con succiariella, nata to, te la pigliamo!
2: Allora, tu andrai bene, non ti farai i palazzi come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
2: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
2: andrà
1: concreto.
2: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupa e tieni solo pazienza che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
2: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
2: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sì. Sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
2: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
2: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
2: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì.
2: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
2: Ma erano mascherati?
1: Sì.
2: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
2: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
1: Erano le 2 di notte.
2: E quelli dell'autogrill dove erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
2: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo? Sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
2: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese,
1: sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronnami, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai inguti corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti corna, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Piglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Tu hai cagnato la capa tua.
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No, no.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e tenne pure una da aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E sì. Tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Yeah, forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatto per bene, va bene?
1: Va bene.
0: Un bacio.
1: Un bacio.
0: Ciao. Allora, signori, 899 48 849 48 49 48 46 10 49 48 46 10. Valva, contursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
2: Di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
3: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
2: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena, dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
3: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20.45, Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
2: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
4: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce, per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni, temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
4: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
4: Passa parola.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Tesla Model 3 Highland, elettrica ottimizzata aerodinamicamente, CX migliorato. Autonomia fino a circa 550-600 km in ciclo WLTP, 0-100 in circa 4,4 secondi nel long range AWD. Migliorata su insonorizzazione e comfort rispetto alla generazione precedente. Volkswagen ID.2 All, elettrica compatta FWD, circa 226 cavalli nella versione top futura. Autonomia target 450 km nel ciclo WLTP, 0-100 sotto i 7 secondi. Passiamo alle due ruote, KTM 990 Duke, bicilindrico parallelo da circa 123 cavalli e 103 Nm, 0-100 in circa 3,3 secondi. Peso contenuto sotto i 190 kg, è una naked molto aggressiva. Triumph Daytona 660, 3 cilindri da circa 95 cavalli e 69 Nm, da 0 a 100 in circa 3,9 secondi, sportiva media più stradale che estrema ed è un ottimo compromesso quotidiano. Chiudiamo con una curiosità, il settore auto sta cambiando anche fuori dal motore. Oggi i produttori lavorano sempre di più sull'aerodinamica attiva e passiva, perché ogni punto di coefficiente CX può valere fino al 5-7% di autonomia in più sulle elettriche. Questo significa che elementi come maniglia scomparsa, cerchi carenati e sottoscocca completamente piatto non sono più scelte estetiche ma ingegneristiche. Un tempo queste soluzioni erano riservate alle supercar, oggi arrivano anche sulle utilitarie elettriche. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo.

RCS Network è Megamix. Balla i successi del momento.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Hits Dance, Hits Dance, la grande bomba dance. La musica in anteprima importata direttamente dagli Stati Uniti d'America su RCS Network. Siamo presenti

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembiate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 20:01.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola, indaga la squadra mobile.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e 2 telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
3: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto ha arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
2: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
3: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena, dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
2: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20:45, Palermo-Lecce alle 21:15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
3: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni, temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con i principali protagonisti del K-pop, ovviamente mi riferisco ai BTS che hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Normal, una delle 14 tracce di Arirang, l'album che ha segnato il ritorno discografico della band coreana dopo quasi 4 anni. In Normal i BTS affrontano temi legati alla quotidianità e alle emozioni vissute dai 7 artisti dentro e fuori dal palco. E passiamo a Vuoto Cosmico, questo è il titolo del nuovo singolo di Giusy Ferreri che conferma la ricerca della cantante di nuovi stimoli e collaborazioni. Giusy Ferreri prosegue così la sua carriera solista con una canzone che definisce ed esalta la sua nuova fase artistica dopo aver intrapreso un percorso parallelo con la band alternative rock dei Bloom. E voliamo in Germania, dove c'è Kamrad, il 29enne cantautore tedesco che nel nuovo singolo Sober racconta la lucidità ritrovata dopo una sbornia d'amore, trasformando la fine di una relazione in un nuovo inizio. E passiamo ad un'altra 29enne, in questo caso cantante e attrice statunitense di origini messicane. Mi riferisco ovviamente a Becky G, Baraja Bandita è il titolo del suo nuovo album, il quinto della sua carriera, un lavoro attraverso cui Becky riafferma con forza la propria identità, muovendosi con naturalezza tra spagnolo ed inglese, esprimendo la sua duplice identità culturale ed artistica e segnando anche un ritorno alle sue radici rap. Sarà il primo album di Becky G ad essere pubblicato in vinile e CD. Si intitola invece Last Weekend, il terzo album in studio della 31enne cantautrice californiana Phoebe Bridgers. Phoebe ha aperto i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour e anche qualche data per i Rolling Stones. Last Weekend è un album avvincente in cui tesse storie complesse su sonorità insolite. Nella biografia dell'album, Phoebe Bridgers parla del desiderio di trasferire emozioni dalla compositrice all'ascoltatore e qui e in tutto l'album raggiunge sicuramente questo obiettivo. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Laura Pausini, che ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese. Si tratta però di una cover importante, quella di Juan Chiov, successo del 1980 nato dalla penna di Pino Daniele, in questo caso in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, a confermare ancora una volta quanto sia profondo il legame della Pausini con la lingua portoghese. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Laura Pausini. Se qualcuno deve invidiare qualcosa veramente di me, non deve essere il successo, ma il rapporto che io ho con la mia famiglia.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Rieccoci, rieccoci insieme con i più belli d'Italia estate, il giusto posto dove trovate le canzoni che amate. On the mic ci sono io, Max Martinelli. Ciao belli.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Novità come al solito alla numero 10, Giusy Ferreri è ancora in tour col suo live 2026 e per brindare al successo ci regala la sua nuova canzone Vuoto Cosmico, numero 10.
2: Che

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 9. Un grande applauso va fatto a Laura Valente, la mamma di Angelina Mango, che è stata così brava a ristrutturarle l'anima e a regalargli nuova luce. La forza della vita non ha confini. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, numero 9.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Simpatica, bella, esplosiva. Gaia ai più belli d'Italia estate e in ottava con Bossa Nostra.

0: più bella.
1: Mike Jockey, Max Martinelli. In questo grande mare di musica, estate 2026, torna Mannarino. Nel brano Maradona riesce a tenere insieme ciò che cade e ciò che resta, fino a dissolversi in un eco. Maradona sta in cielo.

0: solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 7, l'estate del 1999 per Napoleone è un mix di ricordi tra fantasia infantile e i primi turbamenti. L'estate faceva cucù Marie per Napoleone.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Una nuova hit, una nuova grande collaborazione con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Le due identità non si annullano a vicenda, ma si completano. Goya, novità, ai più belli d'Italia estate. Cosa so?

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Dopo quasi 10 anni si chiude l'era dell'assistente Google. L'azienda americana ha reso noto che a partire dal 4 settembre il software lascerà il posto su tutti i dispositivi supportati a Gemini, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale. La decisione, notificata agli utenti tramite una comunicazione via mail, spiega che il processo di aggiornamento si articolerà nell'arco di alcune settimane. Una volta completato, non consentirà ripristino manuale del precedente servizio attraverso le impostazioni dell'applicazione, come accaduto finora. Con l'avvio delle procedure a settembre verrà quindi eliminata l'opzione che permetteva l'uso temporaneo dell'assistente Google all'interno dell'interfaccia di Gemini. Continua intanto la corsa all'IA e Meta ha annunciato il lancio di Muse Code, un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, progettato per supportare la scrittura di codice e la gestione di progetti software da parte degli sviluppatori. Il chatbot si inserisce nel settore degli strumenti per professionisti, dove la competizione è serrata vista la presenza di aziende come OpenAI e Anthropic. Meta aveva già rilasciato in passato strumenti per la programmazione, ma si trattava di modelli di intelligenza artificiale non pronti all'uso. Samsung ha rinnovato la propria offerta nel settore dei dispositivi indossabili di fascia alta col lancio del Galaxy Watch Ultra 2. Il nuovo orologio intelligente si posiziona al vertice del catalogo della società sudcoreana, proponendo un bilanciamento tra le funzioni per la vita quotidiana e una struttura rinforzata per le attività all'aperto. Le novità più rilevanti riguardano la dotazione hardware interna, l'integrazione del processore Snapdragon Wear Elite e l'adozione di un modulo da batteria da 800 mAh, il più capiente mai impiegato dal marchio su questa categoria di prodotti. Sondaggi più avanzati, la nuova funzione tutti creare nuove chat di gruppo partendo da gruppi già esistenti. Sono alcuni aggiornamenti introdotti da WhatsApp pensati per aiutare le persone a organizzarsi più facilmente. La funzione nuova si chiama Tutti e avvisa partecipanti della chat di gruppo in merito a messaggi importanti e urgenti senza dover taggare le persone una alla volta. Potrebbe essere utile per comunicazioni di lavoro, scuola o nell'organizzazione di un evento. Per i gruppi con più di 32 partecipanti, Tutti è disponibile solo per gli amministratori. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. E in sesta ai più belli c'è Francesco Gabbani, con la sua camicia rosa pois, i suoi pantaloni neri lucidi a zompo di elefante. Summer Funk risulta un brano davvero eccitante. Numero 6, Francesco Gabbani.

Terzo aggiornamento agosto 2026 con i più belli d'Italia, numero 5. E qui troviamo la bravissima Noemi. Tu cosa fai questa sera? È un brano magnetico, intenso e pieno di attrazione, che alcune volte non si capisce se va nella giusta direzione. Noemi, numero 5. Stare con

0: più. I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Tra poco sarà Podio e più belli e scopriremo così le tre più forti di questo terzo aggiornamento di agosto 2026. Alla numero 4 però c'è l'invito di agitare bene la Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

0: musica più bella.
1: La numero 3 di questa settimana ci regala un brano suonato e risuonato per tutta l'estate 2026. Partenope vede la produzione di Merck & Cremont. E con i The Colors e la Brancale si canta in maniera naturale. Partenope numero 3. Yeah!

0: protagonisti in questa nuova puntata di agosto ai più belli d'Italia estate: Madame, Giusy Ferreri, Gaia, Napoleone, Gabbani, Noemi, Tommaso Paradiso, Mark and Cremont, La Brancale, I The Color, Safe. Decretiamo ufficialmente la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, gli resta in testa tutto il dì.
0: Grande sorpresa, la numero uno dei più belli d'Italia estate con Emma e Fabri Fibra. Viaggiano in prima con Antidroga. Ma

Il prossimo appuntamento dei più belli d'Italia estate ci regalerà ancora tanta bella musica e nuove sorprese. Vi aspettiamo, non mancate. Ciao belli, da Max Martinelli.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 21:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola, indaga la squadra mobile.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
3: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto ha arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
2: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
3: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena, dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
2: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20:45, Palermo-Lecce alle 21:15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
3: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni, temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on

sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: Musica.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Tra i matrimoni più attesi dell'anno c'è senza dubbio quello di Damiano David e Dove Cameron, sempre più vicino. La coppia continua a conquistare fan e fotografi con una complicità che non passa inosservata. Lui rockstar dal cuore internazionale, lei attrice e cantante tra le più amate di Hollywood. Tra red carpet, sguardi complici e romantiche vacanze italiane, i due sembrano i protagonisti di una favola moderna. E se i preparativi sono davvero agli sgoccioli, il giorno del sì potrebbe essere uno degli eventi mondani più glamour. Per il momento il cantante non cambia look, ma presto potrebbe aggiungere un bel anello al dito. E tra i protagonisti dell'estate e dei recenti mondiali di calcio, l'eterno Lionel Messi continua ad incantare il mondo dello sport e non solo. C'è una persona che da sempre gli fa da capitano fuori dal campo, Antonella Roccuzzo. Moglie, mamma e imprenditrice, è il punto di riferimento del campione argentino, con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora 2 ragazzini. Oggi, 3 figli, impegni professionali e fatiche sportive di lui, ora la coppia si gode le meritate vacanze. Altro che cartellini gialli e tempi supplementari, stavolta la partita si gioca tra sole, tuffi e relax. Dopo aver fatto parlare di sé per i colpi in campo, un altro sportivo conquista le cronache rosa con vacanze decisamente glamour. Carlos Alcaraz è stato paparazzato di recente in costiera amalfitana a bordo del suo yacht con la bionda Claudia Canals, influencer ed imprenditrice catalana, nota in Spagna anche per la sua partecipazione ad un famoso reality. Le immagini dei due insieme hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando i rumors su una possibile nuova storia d'amore. Che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa di più, una cosa è certa: stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix, solo su RCS Network.

0: dimmi, Zagor.
1: Siamo quasi arrivati in vetta.
0: In vetta?
1: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
0: Questa è vita!
1: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di DJ Peter Sacco.

0: despiertas. No has podido dormir muy bien.
1: Caramba, Miguel, si va al galopo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza, Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 23:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola, indaga la squadra mobile.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
3: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto ha arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
2: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
3: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena, dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
2: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20:45, Palermo-Lecce alle 21:15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
3: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Tiempo di movimiento! RCS Network, facci ballare nel tempo. Nel tempo della spensieratezza con Quando calienta il sol sulla playa. Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane. Una top ten tra le palme dei Caraibi. E bailando in riva al più magnifico mar. Con

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che riunisce oltre 300 lavori per indagare la componente ironica che attraversa la cultura italiana. Non un semplice atteggiamento, ma una vera e propria sensibilità nazionale che trova nella commedia dantesca il suo primo e più alto riferimento. Nella rivoluzione di affrontare i temi più complessi attraverso un registro legato alla quotidianità, intrecciando la cultura alta con quella popolare. L'arco temporale si estende oltre 80 anni dal secondo dopoguerra ad oggi, soffermandosi sugli artisti che hanno fatto della tensione tra tragico e comico il centro della propria poetica e del proprio sguardo sul mondo, coinvolgendo anche il cinema, il teatro, l'architettura, la letteratura e la filosofia. Tragicomica prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento ad oggi al Maxi di Roma fino al 20 settembre. Ci spostiamo a Torino per un'esposizione che riunisce per la prima volta in un percorso unitario un'ampia e significativa selezione di opere su carta, oltre 600 disegni, acquerelli, incisioni e dipinti provenienti dalle raccolte del GAM raccontano con uno sguardo inedito l'intero XX secolo, dalle atmosfere simboliste e secessioniste fino alle ricerche della generazione degli anni 90. La mostra mette in dialogo poetiche e linguaggi differenti, tutti legati alla centralità della carta come spazio di sperimentazione e invenzione, supporto agile, immediato, disponibile che ha consentito agli artisti di annotare visioni, verificarle, contraddirle, ripeterle e trasformarle. Un altro Novecento, opere su carta dalle collezioni della GAM a Torino fino al 1° novembre. E ora a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Partenope è la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido, connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagna l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 31 agosto. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Woman Down di Colleen Hoover. In questo thriller ricco di colpi di scena, una scrittrice frustrata cerca ispirazione in un rifugio isolato, ma ciò che trova sfida ogni aspettativa e la realtà. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastro. Paolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Night Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry.

Hit Dance. La grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
17: Buonasera dalla redazione.
18: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile.
17: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
18: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto ha arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
17: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo

0: scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
1: Meteo: dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri, la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
0: Lo sport e il calcio: si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20.45, Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
1: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni, temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
2: Passa parola.

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: bella e panoramica, potrete poi giungere fino al lago Matese. La vetta del Monte Terminillo, che fa parte dei Monti Picentini dell'Appennino Campano, raggiunge quota 1806 metri d'altitudine. I suoi fitti boschi e qualche ruscello sapranno regalarvi ristoro dalla calura, ideale per una giornata di relax. Ci sono infatti aree picnic con giochi per bambini. Salendo in alto invece si trova una piana con un maneggio. Le grotte di Castelcivita si trovano nel Parco Nazionale del Cilento. Ci sono vari percorsi, quello più facile è il percorso turistico della durata di un'ora circa, che basterà per permettervi di godere della bellezza e dell'imponenza di queste grotte. Non dimenticate di indossare scarpe da trekking e di portare con voi una felpa, perché anche nelle giornate più torride qui la temperatura costante è di 18 gradi. Se usciti dalle grotte di Castelcivita avete voglia di fare un tuffo, il fiume Calore è proprio a due passi e potete arrivarci proprio a piedi dal parcheggio delle grotte. Da qui infatti, imboccando un sentiero, arriverete in una zona dove il fiume crea delle vere e proprie spiagge. Tra il fresco dell'acqua e l'ombra degli alberi, refrigerio e divertimento sono assicurati. Il Monte Faito, nei Monti Lattari, con i suoi 1131 metri di altitudine, domina la penisola sorrentina e tutto il Golfo di Napoli. Si può accedere da Vico Equense e da Castellammare di Stabia, anche con la funivia che parte proprio dalla stazione di Castellammare. Qui il fresco non manca e potrete fare un picnic o una passeggiata alla scoperta dei faggi secolari. In estate è possibile anche noleggiare bici ed e-bike. Dal bar del Belvedere avrete poi una vista impagabile sull'intero Golfo di Napoli. E infine, nel Parco del Taburno, a quasi 1400 metri di altitudine, troverete il bel parco Avventura Camposauro, un'area picnic ed un piccolo parco giochi. Le zip line tra gli alberi del bosco e la parete per l'arrampicata vi faranno passare dei momenti di pura adrenalina, ma al fresco. E anche questa settimana Wayash termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Amo l'amore dei marinai che baciano e se ne vanno. Lasciano una promessa, mai più ritornano. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Tesla Model 3 Highland, elettrica ottimizzata aerodinamicamente, CX migliorato. Autonomia fino a circa 550-600 km in ciclo WLTP, 0-100 in circa 4,4 secondi nel long range AWD. Migliorata su insonorizzazione e comfort rispetto alla generazione precedente. Volkswagen ID.2 All, elettrica compatta FWD, circa 226 cavalli nella versione top futura. Autonomia target 450 km nel ciclo WLTP, 0-100 sotto i 7 secondi. Passiamo alle due ruote, KTM 990 Duke, bicilindrico parallelo da circa 123 cavalli e 103 Nm, 0-100 in circa 3,3 secondi. Peso contenuto sotto i 190 kg, è una naked molto aggressiva. Triumph Daytona 660, 3 cilindri da circa 95 cavalli e 69 Nm, da 0 a 100 in circa 3,9 secondi, sportiva media più stradale che estrema ed è un ottimo compromesso quotidiano. Chiudiamo con una curiosità, il settore auto sta cambiando anche fuori dal motore. Oggi i produttori lavorano sempre di più sull'aerodinamica attiva e passiva, perché ogni punto di coefficiente CX può valere fino al 5-7% di autonomia in più sulle elettriche. Questo significa che elementi come maniglia scomparsa, cerchi carenati e sottoscocca completamente piatto non sono più scelte estetiche ma ingegneristiche. Un tempo queste soluzioni erano riservate alle supercar, oggi arrivano anche sulle utilitarie elettriche. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: è l'una e due minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola, indaga la squadra mobile.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
3: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto ha arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
2: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
3: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena, dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
2: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20:45, Palermo-Lecce alle 21:15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
3: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody La più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80. Musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. On

I fantastici Colossal di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, The Narrow, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con i principali protagonisti del K-pop, ovviamente mi riferisco ai BTS che hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Normal, una delle 14 tracce di Arirang, l'album che ha segnato il ritorno discografico della band coreana dopo quasi 4 anni. In Normal i BTS affrontano temi legati alla quotidianità e alle emozioni vissute dai 7 artisti dentro e fuori dal palco. E passiamo a Vuoto Cosmico, questo è il titolo del nuovo singolo di Giusy Ferreri che conferma la ricerca della cantante di nuovi stimoli e collaborazioni. Giusy Ferreri prosegue così la sua carriera solista con una canzone che definisce ed esalta la sua nuova fase artistica dopo aver intrapreso un percorso parallelo con la band alternative rock dei Bloom. E voliamo in Germania dove c'è Kamrad, il 29enne cantautore tedesco che nel nuovo singolo Sober racconta la lucidità ritrovata dopo una sbornia d'amore, trasformando la fine di una relazione in un nuovo inizio. E passiamo ad un'altra 29enne, in questo caso cantante e attrice statunitense di origini messicane. Mi riferisco ovviamente a Becky G. Baraja Bandita è il titolo del suo nuovo album, il quinto della sua carriera, un lavoro attraverso cui Becky riafferma con forza la propria identità, muovendosi con naturalezza tra spagnolo ed inglese, esprimendo la sua duplice identità culturale ed artistica e segnando anche un ritorno alle sue radici rap. Sarà il primo album di Becky G ad essere pubblicato in vinile e CD. Si intitola invece Last Weekend, il terzo album in studio della 31enne cantautrice californiana Phoebe Bridgers. Phoebe ha aperto i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour e anche qualche data per i Rolling Stones. Last Weekend è un album avvincente in cui tesse storie complesse su sonorità insolite. Nella biografia dell'album Phoebe Bridgers parla del desiderio di trasferire emozioni dalla compositrice all'ascoltatore e qui è in tutto l'album raggiunge sicuramente questo obiettivo. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Laura Pausini, che ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese. Si tratta però di una cover importante, quella di Juan Chiov, successo del 1980 nato dalla penna di Pino Daniele, in questo caso in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, a confermare ancora una volta quanto sia profondo il legame della Pausini con la lingua portoghese. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Laura Pausini. Se qualcuno deve invidiare qualcosa veramente di me, non deve essere il successo, ma il rapporto che io ho con la mia famiglia.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

delle stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Dopo quasi 10 anni si chiude l'era dell'assistente Google. L'azienda americana ha reso noto che a partire dal 4 settembre il software lascerà il posto su tutti i dispositivi supportati a Gemini, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale. La decisione, notificata agli utenti tramite una comunicazione via mail, spiega che il processo di aggiornamento si articolerà nell'arco di alcune settimane. Una volta completato, non consentirà il ripristino manuale del precedente servizio attraverso le impostazioni dell'applicazione, come accaduto finora. Con l'avvio delle procedure a settembre verrà quindi eliminata l'opzione che permetteva l'uso temporaneo dell'assistente Google all'interno dell'interfaccia di Gemini. Continua intanto la corsa all'IA e Meta ha annunciato il lancio di MuseCode, un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, progettato per supportare la scrittura di codice e la gestione di progetti software da parte degli sviluppatori. Il chatbot si inserisce nel settore degli strumenti per professionisti, dove la competizione è serrata vista la presenza di aziende come OpenAI e Anthropic. Meta aveva già rilasciato in passato strumenti per la programmazione, ma si trattava di modelli di intelligenza artificiale non pronti all'uso. Nel settore dei dispositivi indossabili di fascia alta col lancio del Galaxy Watch Ultra 2, il nuovo orologio intelligente si posiziona al vertice del catalogo della società sudcoreana, proponendo un bilanciamento tra le funzioni per la vita quotidiana e una struttura rinforzata per le attività all'aperto. Le novità più rilevanti riguardano la dotazione hardware interna, l'integrazione del processore Snapdragon Wear Elite, l'adozione di un modulo da batteria da 800 mAh e più capiente mai impiegato dal marchio su questa categoria di prodotti. Sondaggi più avanzati, la nuova funzione tutti creare nuove chat di gruppo partendo da gruppi già esistenti. Sono alcuni aggiornamenti introdotti da WhatsApp pensati per aiutare le persone a organizzarsi più facilmente. La funzione nuova si chiama Tutti e avvisa partecipanti della chat di gruppo in merito a messaggi importanti e urgenti senza dover taggare le persone una alla volta. Potrebbe essere utile per comunicazioni di lavoro, scuola o nell'organizzazione di un evento. Per i gruppi con più di 32 partecipanti, Tutti è disponibile solo per gli amministratori. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. In

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e 2 telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a